Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: la bacheca annunci di RBE.
1: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
0: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

serie TV da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: niente.
1: Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi, scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: RBE, vicina a te.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 6:30.
3: Derisi mentre erano inginocchiati, bendati, le mani legate dietro la schiena, le immagini postate dal ministro israeliano Ben Gvir con gli attivisti della flottiglia messi alla gogna hanno suscitato le reazioni di molti paesi, tra cui l'Italia che ha convocato l'ambasciatore israeliano, così come hanno fatto altri stati europei. Il presidente della Repubblica Mattarella ha parlato di azione infima e incivile e ha sottolineato che gli attivisti sono detenuti illegalmente dal governo di Tel Aviv. Dalle persone che hanno protestato stato davanti a Montecitorio ieri e dalle forze di opposizione arriva però la richiesta che alle parole del governo seguono i fatti, come la sospensione degli accordi commerciali con Israele e le sanzioni contro Ben Gvir, questioni da portare anche in sede europea. Il team legale della ONG Adala intanto riferisce di aver raccolto dagli attivisti denunce di violenze, abusi, umiliazioni. Gli italiani tra i sequestrati sono 29, due di loro torneranno già questa mattina in Italia, il giornalista Alessandro Mantovani e il deputato Dario Carotenuto. Le preoccupazioni per gli altri 27 riguardano in queste ore soprattutto i 6 che già erano finiti in un carcere israeliano lo scorso autunno.
2: Gli Stati Uniti hanno revocato le sanzioni nei confronti di Francesca Albanese, la relatrice delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. Un avviso pubblicato sul sito web del Dipartimento del Tesoro ha ufficializzato la rimozione della lista nera in cui era stata inserita Albanese dopo le critiche nei confronti di Israele che le era costato un blocco a livello globale con l'impossibilità di usare le principali carte di credito e ogni tipo di transazione bancaria.
3: Il presidente cubano Díaz-Canel ha definito priva di fondamento giuridico l'incriminazione di Raúl Castro da parte degli Stati Uniti, affermando che si tratta di un'azione politica per giustificare un'aggressione contro Cuba. Ieri il Dipartimento di Giustizia americano ha incriminato l'ex presidente 95enne di omicidio e cospirazione per l'uccisione di 4 cittadini americani nel 1996 quando L'Avana abbatté 2 aerei di esuli cubani in acque internazionali. Trump ha definito una grande notizia l'incriminazione di Castro. Non ci sarà un'escalation per Cuba. Non penso che ce ne sia bisogno, però, ha aggiunto il presidente degli Stati Uniti.
2: Le deroghe al patto di stabilità non sono in agenda, è quanto trapela dai preparativi dell'Eurogruppo che si riunisce domani a Cipro. Il governo italiano sta cercando una strada per avere più risorse a disposizione per l'energia sul modello delle deroghe concesse alle spese per la difesa. Al momento la risposta è no. Oggi e domani sono due giornate importanti sul fronte economico per l'Italia. Domani scade il taglio delle accise sui carburanti che il governo vuole rinnovare. Oggi arriva la fotografia dell'economia europea che darà un quadro più preciso della situazione e dei conseguenti margini di manovra.
3: C'è stato un grave incidente stradale a Milano. Un'auto ha investito due donne, due sorelle, 75 e 70 anni, che attraversavano sulle strisce pedonali in zona Lambrate. Una delle due donne è morta, l'altra è grave. L'uomo è un 39enne, era ubriaco alla guida, non si è fermato a prestare i soccorsi, ma poco dopo si è costituito agli agenti della polizia locale. Dai primi test aveva 4 volte il tasso alcolico consentito.
2: Sono le 6:34 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 7. Buona giornata e buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE, cultura, informazione, relax.

0: buongiorno dalla redazione, le notizie delle 7. Denunciano violenze e abusi illegali che hanno raccolto testimonianze degli attivisti della flottiglia detenuti in Israele. Gli italiani sono 29, solo due, un giornalista e un deputato, sono già stati rilasciati ed espulsi. Dure reazioni alle immagini degli attivisti messi alla gogna e insultati dal ministro Ben-Gvir. L'indignazione di Mattarella, anche Meloni protesta e convoca l'ambasciatore. Ma le parole di indignazione devono seguire i fatti, incalzano le ONG e le opposizioni. Si sospendano gli accordi di cooperazione con Israele, dice la segretaria PD Schlein. Gli Stati Uniti hanno revocato le sanzioni nei confronti di Francesca Albanese, la relatrice ONU sui territori palestinesi. La scorsa settimana un giudice di Washington le aveva sospese perché violano il primo emendamento che tutela la libertà di parola. L'incriminazione di Raul Castro è un'azione politica per giustificare un'aggressione contro Cuba. Per L'Avana, Washington sta preparando un intervento simile a quello venezuelano. L'ex presidente è stato accusato dell'omicidio di 4 americani nel 1996. Trump è una grande notizia. Questa mattina verranno pubblicate le previsioni economiche della Commissione europea. Sarà la fotografia di una forte difficoltà con il rischio recessione. L'Italia continua a premere per una deroga al patto di stabilità per l'energia. Domani scade lo sconto sulle accise. Grave incidente a Milano, due donne di 70 e 75 anni investite sulle strisce pedonali, una è morta, l'altra è grave, sono state travolte da un'auto guidata da un 39enne, risultato ubriaco. Sono le 7:02 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 7:30.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Giovedì 21 maggio, la meditazione di oggi è curata dal pastore Giovanni Bernardini delle chiese valdesi di Riesi e Agrigento. L'inno che ascolteremo in chiusura è il numero 21, A Dio cantate un canto nuovo. La lettura dei versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola, edizioni Claudiana, per questo mese è realizzata da Gianluca Bagliano della chiesa valdese di Coazze.
2: Dal libro dei Salmi, Salmo 150, versetto 2. Lodatelo per le sue gesta, lodatelo secondo la sua somma grandezza. E poi, dalla lettera ai Colossesi, capitolo 3, versetto 16, esortatevi gli uni gli altri con ogni sapienza, cantando di cuore a Dio, sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali.
3: Leggiamo dalla lettera ai Colossesi, al capitolo 3, i versetti da 16 a 17. La parola di Cristo abiti in voi abbondantemente, ammaestrandovi ed esortandovi gli uni gli altri con ogni sapienza, cantando di cuore a Dio, sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali. Qualunque cosa facciate, in parole o in opere, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, ringraziando Dio Padre per mezzo di Lui. C'è chi sostiene che Gesù, prima ancora che figlio di Dio, prima ancora che Messia, sia stato annunciatore, profeta di Dio, venuto a portarci messaggi di ravvedimento e cambiamento. E noi, prima ancora di essere annunciatori della parola, con la P maiuscola, siamo testimoni di quel messaggio profetico. Siamo testimoni di qualcosa di nuovo, di alternativa ad una storia dell'umanità che nei suoi difetti si ripete. Noi siamo testimoni. Testimoni che un'alternativa a questo ripetersi degli eventi tragici è possibile. L'alternativa è Gesù. Gesù che ci ha mostrato l'alternativa. Il disco può essere aggiustato e la storia può non ripetersi ma cambiare. Solo che per accadere il Vangelo deve trovare dimora in noi. Si usa spesso l'immagine del radicarsi. La parola, il Vangelo, che si radica in noi e che nel nostro agire si ramifica verso l'esterno. Questa immagine, presa in prestito dalla botanica, rende più di quanto uno possa far caso. Le piante, infatti, mettendo radici nel terreno e sviluppandosi sia sopra che sotto il terreno, altra metafora dell'interiore che ha sue evidente conseguenze nell'esteriore, sono capaci di rendere un terreno franoso o friabile solido come un masso. E questo fa la parola in noi. Davanti a ciò che ci circonda è facile sgretolarsi per la paura, è facile che la nostra fede frani e che il nostro impegno verso l'esterno si disperda in polvere e detriti. La parola radicata, davanti agli scossoni della fede, ci permette di rimanere coesi e quindi coerenti a quell'annuncio così maestoso, eppure così difficile da predicare quando molto sembra andare nella direzione opposta. Non a caso, Paolo scrive, «La parola di Cristo abita in voi abbondantemente, ed in questa abbondanza, che è in sovrappiù del necessario, vi sia data la possibilità di ammaestrarvi ed esortarvi reciprocamente. Come la foresta trattiene un'intera montagna, allo stesso modo la comunità, intrecciandosi, riesce a impedire che i suoi membri si disperdano. E questo è motivo di gioia e lode. Alla lode segue la manifestazione di questa parola nel concreto del quotidiano. Qualunque cosa facciate, in parole e in opere, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, ringraziando Dio Padre per mezzo di Lui. Le vostre opere e le vostre parole siano dunque qualificate dal fatto che scaturiscono dal vostro essere sulle orme di Gesù. Possiamo quindi fare nostre le parole di questa preghiera. Il mondo soffre e aspetta, ha sete di bontà. Nei combattimenti della vita, dove si creano tante ferite, dove l'odio lacera i corpi, dove l'egoismo indurisce i cuori, fa di ognuno di noi un segno del tuo amore. Fa di ognuno di noi un ramoscello d'ulivo. Amen.

0: Popolare Network.
1: Denunciano violenze e abusi legali che hanno raccolto testimonianze degli attivisti della flottiglia detenuti in Israele. Gli italiani sono 29, solo due, un giornalista e un deputato sono già stati rilasciati ed espulsi. Dure reazioni all'immagine degli attivisti messi alla gogna e insultati dal ministro Ben-Gvir. L'indignazione di Mattarella, anche Meloni protesta e convoca l'ambasciatore. Ma le parole di indignazione devono seguire i fatti, incalzano le ONG e le opposizioni. Si sospendano gli accordi di cooperazione con Israele, dice la segretaria PD Line. L'incriminazione di Raul Castro è un'azione politica per giustificare un'aggressione contro Cuba. Per L'Avana, Washington sta preparando un intervento simile a quello venezuelano. L'ex presidente è stato accusato dell'omicidio di 4 americani nel 1996. Trump è una grande notizia. Questa mattina verranno pubblicate le previsioni economiche della Commissione europea. Sarà la fotografia di una forte difficoltà con il rischio recessione. L'Italia continua a premere per una deroga al patto di stabilità per l'energia. Domani scade lo sconto sulle accise. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 7:30. Dei risi mentre erano inginocchiati, bendati, le mani legate dietro la schiena. Le immagini degli attivisti della flottiglia messi alla gogna in Israele con il ministro Ben-Gvir che li insulta e li deride hanno suscitato le reazioni di molti paesi, tra cui l'Italia, che ha convocato l'ambasciatore israeliano, così come hanno fatto altri stati europei. Il presidente della Repubblica Mattarella ha parlato di azione infima e incivile e sottolineato che gli attivisti sono detenuti illegalmente dal governo di Tel Aviv. Il governo ha preso posizione con parole nette, ha convocato, come dicevamo, l'ambasciatore israeliano. Dalle persone che hanno protestato davanti a Montecitorio e dalle forze di opposizione arriva però la richiesta che alle parole seguano i fatti, come la sospensione degli accordi commerciali con Israele e le sanzioni contro Ben-Gvir, questioni da portare anche in sede europea. Il team legale della ONG Adala intanto riferisce di aver raccolto dagli attivisti denunce di violenze, abusi ed umiliazioni. Gli italiani tra i sequestrati sono 29, due di loro torneranno già questa mattina in Italia, il giornalista Alessandro Mantovani e il deputato Dario Carotenuto. Le preoccupazioni per gli altri 27 riguardano in queste ore soprattutto i sei che erano già finiti in un carcere israeliano lo scorso autunno. Tatiana Montella, avvocata del team legale che segue la Global Summund Flottiglia, al microfono di Luigi Ambrosio.
2: La priorità ora è di portare a casa tutti gli attivisti e le operazioni saranno, diciamo, abbastanza lunghe e dovrebbero incontrare i vari consolati. In questi giorni noi abbiamo prodotto diverse diffide che accompagnavano tutte le tratte nei vari passaggi, abbiamo depositato esposti l'ultimo ieri sera riguardante quest'ultimo gruppo di persone, diciamo, intercettate, sequestrate e detenute in Israele, ipotizzando ovviamente il reato di sequestro. Abbiamo mandato missive ai garanti dei detenuti. Crediamo che però complessivamente anche le azioni legali serviranno, magari non solo nell'immediatezza ma anche nel futuro, a rimettere, diciamo, puntini sulle i su quanto Israele sta commettendo non solo in queste ore ma da diverso tempo. Le immagini di stamattina che sono arrivate appena all'arrivo al porto di Ashdod, mandate in diretta TV, destano per noi un grandissimo allarme. Riteniamo che Israele ha dimostrato di violare non solo il diritto internazionale ma anche quelle che sono le fondamenta dello Stato di diritto, violenze e vessazioni sotto gli occhi di tutti, rispetto alle quali riteniamo la necessità che poi gli Stati possano in qualche modo per perseguirli.
1: Dicevamo delle reazioni del governo italiano, immagini inaccettabili, ha scritto Giorgia Meloni, ed è arrivata la convocazione dell'ambasciatore, ma le parole devono seguire i fatti, incalzano le opposizioni. Sentiamo Arturo Scotto del Partito Democratico, già a bordo della flottiglia lo scorso autunno.
0: Il tema non è solo quello che gli dice, le parole della Meloni sono state parole comunque forti. Ora però ci vogliono degli atti conseguenti, e gli atti conseguenti sono molto semplici. Venerdì ci sarà un consiglio dei ministri europeo, dei ministri del commercio estero, perché l'Italia non si unisce agli altri 19 paesi che chiedono la sospensione degli accordi, perché non si fanno sanzioni individuali nei confronti di Ben Gvir e degli altri ministri fascisti che ci sono nel governo, perché l'Italia è così timida nel protestare contro Trump, contro le sanzioni che sono state messe nei confronti dei giudici che hanno emesso i mandati di cattura nei confronti di Netanyahu e di Gallant, oppure hanno bloccato i conti correnti a Francesca Albanese, che è una cittadina italiana. Diciamo che un po' di passi bisogna farne ancora.
1: Le immagini degli abusi sugli attivisti hanno suscitato una grande indignazione, ma lo show dell'estremista Ben Gvir è una consuetudine nelle carceri dove sono detenuti i palestinesi. Pasquale Ferrara, ambasciatore, già dirigente del Ministero degli Esteri, oggi segretario generale dell'Istituto Universitario Europeo di Firenze.
3: Noi possiamo difendere i diritti umani a targhe alterne a secondo della cittadinanza di chi viene colpito. Davanti a quello che è accaduto al Gaza, a vero e proprio genocidio, noi siamo stati come paese in totale silenzio e soprattutto abbiamo continuato ad avere rapporti con Israele anche nel settore, per esempio, della difesa e della fornitura di armamenti, di assistenza in questo ambito. Credo che sia stato oltrepassato ogni limite, e se noi veramente vogliamo ribadire l'attaccamento del nostro paese alla dignità umana, che qui siamo anche in una fase addirittura precedente ai diritti, ma si tratta proprio dell'integrità della persona umana, credo che sia arrivato il momento di dare un segnale molto preciso. Si sarebbe dovuto farlo molto tempo prima per le decine di migliaia di innocenti che sono stati uccisi a Gaza, ma non è mai troppo tardi.
1: Persino il premier israeliano Netanyahu ha criticato Ben Gvir, ma è un gioco delle parti, il ministro estremista è parte della strategia del governo israeliano, spiega Anna Momigliano del Corriere della Sera.
4: Ben Gvir era quella cosa lì già da prima, cioè, purtroppo non sorprende, lui è lì con l'approvazione e il sostegno di Netanyahu, che poi probabilmente adesso sarà tutto arrabbiato perché dice: come adesso io me lo devo vedere coi presidenti europei che protestano, però lo lascia stare lì, e l'idea che Netanyahu sia in qualche modo prigioniero degli estremisti fa un po' ridere, perché diciamo sono partiti che non hanno tanti seggi in Parlamento. Netanyahu non tiene Ben Gvir e Smotrich al governo perché ne ha bisogno, poi gli fa comodo, non so come dire, avere qualcuno che è ancora più estremista di lui.
1: Gli Stati Uniti hanno revocato le sanzioni nei confronti di Francesca Albanese, la relatrice delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. Un avviso pubblicato sul sito web del Dipartimento del Tesoro ha ufficializzato la rimozione dalla lista nera in cui era stata inserita Albanese dopo le critiche nei confronti di Israele, che le era costato un blocco a livello globale con l'impossibilità di usare le principali carte di credito e ogni tipo di transazione bancaria. La scorsa settimana un giudice di Washington aveva sospeso le sanzioni contro la relatrice ONU. Il presidente cubano Díaz-Canel ha definito priva di fondamento giuridico l'incriminazione di Raúl Castro da parte degli Stati Uniti, affermando che si tratta di un'azione politica per giustificare un'aggressione contro Cuba. Ieri il Dipartimento di Giustizia americano ha incriminato l'ex presidente 95enne di omicidio, cospirazione per l'uccisione di 4 cittadini americani nel 1996, quando La Habana batté 2 aerei di esuli cubani in acque internazionale. Trump ha definito una grande notizia l'incriminazione di Castro. In diretta Roberto Festa. Roberto.
5: Buongiorno. L'incriminazione è stata chiesta presso il tribunale di Miami, dove ieri l'acting attorney general Todd Blanche ha tenuto una conferenza stampa, affermando che si tratta di un passo storico che prende di mira Cuba e il suo regime per i passati misfatti. Blanche si è rifiutato di dire se questa è la premessa per un attacco a Cuba. La stessa cosa ha fatto Donald Trump, che a domanda ha risposto: non voglio dirlo. Sembrano però esserci pochi dubbi sul fatto che l'incriminazione aumenti la pressione sul governo dell'Havana. Con Venezuela, Panama, Groenlandia, Cuba era in cima ai piani espansionistici americani. L'attacco non è ovviamente l'unica azione. La giustizia americana potrebbe scegliere la strada della richiesta di estradizione, accompagnata da pressioni del governo degli Stati Uniti per una resa di Diaz-Canel e della leadership cubana senza colpo ferire. Alcuni giorni fa il direttore della CIA, John Ratcliffe, ha incontrato alti funzionari cubani, tra cui il nipote di Castro. Ratcliffe li ha avvertiti della necessità di apportare modifiche economiche e di impedire a Russia e Cina di gestire basi di intelligence sul territorio cubano. Per il momento dall'Havana rispondono accusando l'amministrazione statunitense di ipocrisia, incriminano Castro, dicono, intanto hanno ammazzato quasi 200 persone sulle barche dei presunti trafficanti. In un'intervista al New York Times, l'ambasciatore cubano all'ONU, Guzman, afferma che Cuba è aperta a cambiamenti nella sua economia, nel suo governo, è desiderosa di andare avanti con i negoziati, ma che non crede che gli Stati Uniti siano in buona fede. Ciò che appare comunque chiaro è che la situazione precipita e un'azione americana è prossima, vicina. Omar.
1: Grazie a Roberto Festa. Le deroghe al patto di stabilità non sono in agenda. E quanto trapela dai preparativi dell'Eurogruppo che si riesce domani a Cipro, il governo italiano sta cercando una strada per avere più risorse a disposizione per l'energia sul modello delle deroghe concesse alle spese per la difesa. Al momento la risposta è no. Oggi e domani sono due giornate importanti sul fronte economico per l'Italia. Domani scade il taglio alle accise sui carburanti che il governo vuole rinnovare. Oggi arriva la fotografia dell'economia europea che darà un quadro più preciso della situazione e dei conseguenti margini di manovra. Il servizio da Bruxelles.
6: A Bruxelles si attendono le previsioni economiche della Commissione europea per affrontare in modo più aggiornato il contesto in cui i 27 paesi membri UE si stanno muovendo. A quasi tre mesi dall'inizio della guerra statunitense in Iran e la crisi energetica scatenata dalla chiusura dello stretto di Hormuz. Finora si è navigato pressoché a vista, ma le previsioni economiche di primavera 2026 daranno un quadro un po' più definito su un'ampia gamma di indicatori economici fondamentali per capire se è necessario cambiare la strategia dell'Unione, compreso il tema che sta più a cuore al governo italiano: una possibile sospensione delle regole del patto di stabilità o uno scorporo delle misure contro la crisi energetica dal calcolo del debito pubblico. Quella in arrivo nella tarda mattinata di oggi è un'analisi dettagliata pubblicata due volte l'anno a maggio e a novembre, che stima la crescita del PIL, l'inflazione, l'occupazione e i conti pubblici e serve come indicazione per monitorare i bilanci nazionali. Si parte dalle previsioni autunnali 2025, che avevano scongiurato i timori di un impatto dei dazi statunitensi sull'economia europea, proiettandola verso una crescita dell'1,4% nel 2026, con l'inflazione in calo al 2%. Sei mesi però sembrano un'eternità sul piano geopolitico ed economico, in particolare se metà di questo periodo è stato occupato da una nuova guerra e una nuova crisi. Oggi si capirà soprattutto se si sta materializzando uno dei rischi più temuti, la stagflazione, cioè crescita nulla combinata ad un aumento costante dei prezzi. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
1: Nei campi Flegrei c'è stata una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 con epicentro in mare ad una profondità di 3 km. È stata distintamente avvertita questa mattina alle 5.50 a Bacoli, Pozzuoli e nell'intera area. Il terremoto è stato avvertito anche in diversi quartieri di Napoli. Non risultano al momento danni o feriti. Oggi Stellantis presenterà il suo piano industriale. L'ex gruppo Fiat nelle scorse ore ha annunciato una serie di partnership con la cinese Dongfeng in Europa, con Jaguar Land Rover negli Stati Uniti e il progetto di un'auto elettrica ed economica da produrre nello stabilimento di Pomigliano. La Fiom CGL ieri in una conferenza stampa ha ricordato lo stato di crisi in cui si trova il gruppo, con 12.000 posti persi in 5 anni, crollo della produzione e nessun investimento in Italia, e ha chiesto al governo di aprire un tavolo di confronto tra le parti e di poter presentare le proprie proposte per il rilancio di Stellantis in Italia. Samuele Lodi è il segretario nazionale della Fiom CGL.
7: che cosa ci si aspetta dal piano industriale, non te lo so dire, al netto della situazione per quanto riguarda Pomigliano, perché ieri appunto ci hanno anticipato una novità importante. Quanto riguarda il resto, a partire da Cassino, non abbiamo nessuna anticipazione, quindi a fronte del fatto che noi abbiamo chiesto come FIOM, ma non ci è stato concesso, di fare un incontro prima di domani, chiaro che noi andiamo al buio domani.
8: Ma quindi l'anticipazione che avete avuto è positiva o negativa?
7: Hanno anticipato che dal 2028 a Pomigliano si produrrà una cosiddetta EII car, quindi un'automobile elettrica secondo quelli che sono i requisiti e le caratteristiche adesso, quelle che vengono definite un po' le auto mass market in chiave europea, quindi un'auto elettrica con un prezzo che sia inferiore ai 15.000 euro. Sono almeno due anni che diciamo che noi abbiamo bisogno di nuovi modelli mass market, non di macchine grandi e costose che nessuno compra. Noi abbiamo sostenuto in questi due anni, purtroppo quasi sempre da soli, che non bisogna abbandonare il percorso della transizione elettrico, anzi bisogna aggredirlo, bisogna investire.
1: Alessandro Principe e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 8.30.
9: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
10: Buongiorno e bentrovati in nostra compagnia. In apertura segnaliamo code per un incidente sulla A4 Torino-Milano fra Balocco e Santhià in direzione Torino. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Sito e Pianezza in direzione Milano e fra Venaria e Bruera in direzione Savona. Per il momento è tutto, fate buon viaggio.
9: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
11: Classicamente, le armonie che non ti aspetti.
12: Tutte le domeniche mattina e i venerdì sera.
11: Un viaggio nella musica classica.
12: Un viaggio nel tempo e nello spazio.
11: Alla scoperta di melodie e armonie dai sapori più vari.
12: Un viaggio in compagnia di Lorenza
11: ed Ermanno.
12: Classicamente, la domenica alle 9
11: e il venerdì alle 21.
13: Flashback, la playlist musicale che vi riporta indietro nel tempo. Esattamente questa settimana, nel 2015, le canzoni prime in classifica erano...

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te. Whatever you do, don't ever tell no.

RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

0: Television.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8.30.
3: L'indignazione e ora la preoccupazione per il destino degli attivisti della Global Sumud Flotilla, umiliati da Israele con condizioni di detenzione lesive della dignità e insultati dal ministro Ben-Gvir nel video che ha suscitato un'ondata di reazioni ieri in tutta Europa. Il team legale della ONG Adalah ha riferito di avere raccolto dagli attivisti denunce di violenze, abusi e umiliazioni. Gli italiani tra i sequestrati sono 29, due di loro, il giornalista Alessandro Mantovani e il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto, sono i primi a essere stati rilasciati già ieri sera ed espulsi, dovrebbero essere già in viaggio in queste ore. Le preoccupazioni per gli altri 27 riguardano soprattutto i 6 che erano già finiti nel carcere israeliano lo scorso autunno.
2: Gli Stati Uniti hanno revocato le sanzioni nei confronti di Francesca Albanese, la relatrice delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. La Casa Bianca l'aveva inserita nella sua lista nera dopo le sue critiche ad Israele per il genocidio a Gaza, bloccandole a livello globale conti e carte di credito. La scorsa settimana un giudice di Washington aveva sospeso le sanzioni contro Albanese, affermando che violano il primo emendamento che tutela la libertà di parola.
3: Oggi e domani sono due giornate importanti sul fronte economico per l'Italia. Domani scade il taglio delle accise sui carburanti che il governo vuole rinnovare, ci sarà un consiglio dei ministri. Oggi arriva la fotografia dell'economia europea, le previsioni della Commissione, una fotografia che darà un quadro più preciso sulla situazione e i conseguenti margini di manovra nei prossimi mesi. Le deroghe al patto di stabilità non sono in agenda e quanto trapela dai preparativi dell'Eurogruppo che si riunisce domani a Cipro, il governo italiano sta cercando una strada per avere più risorse a disposizione per l'energia sul modello delle deroghe concesse alle spese per la difesa.
2: È risultato positivo anche al narcotest, agli stupefacenti. L'uomo che ieri sera a Milano ha investito due sorelle di 70 e 75 anni che stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali senza fermarsi per prestare soccorso. Una delle due è morta, l'altra in gravi condizioni, il 39enne alla guida, era già risultato positivo al pretest alcolemico, superando di ben 4 volte il limite consentito. L'uomo è stato arrestato per omicidio stradale, omissione di soccorso con l'aggravante dello stato di ebbrezza e dell'assunzione di stupefacenti.
3: A Baccoli oggi le scuole rimarranno chiuse dopo la scossa di terremoto di questa mattina con epicentro nei campi Flegrei. Il sisma è stato di magnitudo 4.4, l'epicentro in mare a una profondità di 3 km. È stata avvertita distintamente alle 5.50 questa mattina a Baccoli, Pozzuoli e nell'intera area. Il terremoto è stato sentito anche in diversi quartieri a Napoli. Non risultano danni o feriti.
2: Sono le 8:34, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 9:30.
1: Popolare Network.
4: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per un incidente sulla A4 Torino-Milano si viaggia incolonnati tra Balocco e Santhià in direzione Torino. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, dove per traffico intenso si rallenta tra Sito e Pienezza in direzione Aosta e tra Caselle e Bruere in direzione Piacenza, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Vi ricordiamo che oggi, giovedì 21 maggio, è prevista la 12ª tappa del Giro d'Italia con partenza prevista da Imperia alle 13.05 e arrivo a Novi Ligure tra le 17 e le 17.30. Dopo la partenza da Imperia, i ciclisti si dirigeranno verso la provincia di Savona per raggiungere il Piemonte passando dal Bric Berton intorno alle 16. La corsa percorrerà quindi la provincia di Alessandria passando per Molare e Ovada, terminando a Novi Ligure verso le 17.30. I dettagli sono disponibili consultando la pagina dedicata raggiungibile dalla homepage del nostro portale muoversiinpiemonte.it. Questo appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE.
0: Cultura, informazione, relax. E ora pubblicità.
5: Sabato 23 maggio torna Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC in 170 comuni della provincia di Cuneo. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente, vi aspetta sabato 23 maggio. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.
6: Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
7: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
8: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
7: Ma non tutto è sempre sicuro.
8: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
4: RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tu la leche, mi niñita linda. Ya no hay mi vida, pero voy a hacer la canción con tres.

RBE, vicina a te. RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Almeno due pagine al giorno. Attualità, cultura, notizie, approfondimenti. Con Francesco Piperis.
1: Sono le 9:14 minuti e 35 secondi. Buongiorno, bentrovati a tutti. Io sono Francesco Piperis, vi do il benvenuto dallo studio 3 di Lucerna San Giovanni alla puntata di Almeno due pagine al giorno di oggi, giovedì 21 maggio 2026. Buongiorno Jacopo Bertuglia.
2: Buongiorno Francesco.
1: Un caro saluto e grazie per essere qui con me anche stamattina. Un grazie, un saluto e buon lavoro anche a Matteo Crespo che cura la regia stamattina di questa trasmissione che apre la giornata di diretta su RBE Radio e TV. Da quest'ora, da più o meno alle 9:15 fino alle 11:00, leggiamo i giornali, leggiamo le prime pagine dei giornali italiani e internazionali, stiamo un po' sul presente, insomma ci agganciamo anche alle agenzie stampa internazionali. Nella seconda parte, come sempre, a partire dalle 10:00 in diretta anche sul nostro canale YouTube, parte Play Live, lo spazio di approfondimento, e oggi vogliamo raccontare l'undicesima edizione del Festival Circonomia, il Festival Internazionale dell'Economia Circolare della Transizione Ecologica. Lo facciamo con il direttore artistico che torna a trovarci, ovvero Roberto Cavallo. Questo succede alle 10:00, poi come sempre alcuni altri focus nel corso della trasmissione, ma intanto alle 9:16. Allora Jacopo, vogliamo fare un riepilogo, diciamo, delle cose principali accadute, ne sono successe anche di molto molto gravi, no?
2: Assolutamente, infatti penso lo abbiate visto, su tutti i notiziari circolavano le immagini della sprezzante, a voler essere gentili, non so come definirla,
1: sì, molto gentile,
2: sfilata del ministro israeliano Itamar Ben-Gvir tra gli attivisti inginocchiati della Global Sumud Flottiglia. Ne abbiamo parlato ieri, gli attivisti sono stati fermati, sono stati sequestrati dall'IDF e poi successivamente portati in questo porto, ammanettati e fatti inginocchiare. Alcuni bendati, altri trascinati a terra. In tutto questo il ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir si faceva filmare mentre camminava sorridente tra i colpi inginocchiati, sventolando contento la bandiera di Israele. Nel video che ha pubblicato anche sui suoi social urlava: benvenuti in Israele, qui siamo noi a comandare. Non so se vi ricordate, ma l'ultima volta in cui abbiamo parlato di Ben-Gvir è stato qualche settimana fa per la sua torta di compleanno, perché la sua torta di compleanno aveva un cappio dorato sopra e faceva riferimento alla legge da lui portata avanti per la pena di morte per i terroristi palestinesi.
1: Quando si dice una persona a modo, no? Il signor Ben-Gvir.
2: Assolutamente, l'indignazione non è solo nostra, di me e di Francesco, ma proviene da numerosi governi, tra
1: dalle
2: cui
1: istituzioni internazionali, certo.
2: Esatto, tra cui anche quello italiano, quello canadese, anche alcuni esponenti del governo israeliano. Ben-Gvir però molto probabilmente non sarà mai destituito, almeno dall'attuale governo, non penso proprio da Netanyahu, perché il momento è cruciale per la maggioranza che fa rimanere stabile il governo di Netanyahu. Ad Alà, il centro legale indipendente che assiste gli attivisti, ha detto di aver potuto parlare con molti di loro nel corso della giornata e di essere venuto a conoscenza di almeno 3 attivisti che sono stati ricoverati in ospedale a causa delle ferite riportate, poi dimessi. Ha aggiunto che durante i colloqui i suoi avvocati hanno incontrato decine di persone con sospette fratture alle costole e conseguenti difficoltà respiratorie. È stato segnalato anche l'uso frequente di taser e la presenza di lesioni su diversi attivisti causate dall'uso di proiettili di gomma da parte dell'esercito israeliano durante le operazioni di intercettazione delle barche. Ne abbiamo detto ieri, hanno sparato sulle barche con i proiettili non letali. Ad Alà ha segnalato anche che le autorità israeliane hanno tolto l'hijab a diverse attiviste, giusto per completare un po' il quadro.
1: Aggiungo soltanto, insomma, se ci seguite con una certa attenzione sapete che ci capita spesso di coinvolgere lo storico della mentalità Francesco Filippi in riflessioni intorno all'intolleranza, al fascismo in questo paese, al fatto che non abbiamo fatto i conti con il nostro passato, ma anche per uno sguardo molto lucido sul presente. Stamattina sui suoi canali social social, Francesco Filippi scrive: Ben-Gvir non è una scheggia impazzita all'interno del governo in Israele, né la sintesi più esplicita e sincera, e questo ovviamente giustifica e fa il paio con quello che ha detto Netanyahu, che da un lato, insieme ad altri esponenti del governo, ha condannato le uscite di Ben-Gvir, ma in ogni caso lo ha in ogni caso anche un po' giustificato, dicendo che noi dobbiamo proteggerci da chi è amico di Hamas. Questa è la semplificazione, come sempre, inaccettabile anche di Netanyahu e di tutto il governo israeliano. Jacopo.
2: Però adesso passiamo all'alleato di Israele con cui sta combattendo la guerra in Iran, perché parliamo di America. Infatti aumenta la pressione americana su Cuba, è un titolo che compare su molte delle prime pagine dei notiziari nazionali. Ieri i pubblici ministeri hanno incriminato Raul Castro, infatti, i pubblici ministeri americani ovviamente. Raul Castro, fratello di Fidel, primo segretario del Partito Comunista di Cuba dal 2011 al 2021. Le accuse per Castro sono di essere responsabile della distruzione di due piccoli aerei gestiti dal gruppo di esuli Brothers to the Rescue, un'organizzazione di esuli cubani che si occupa sostanzialmente del portare avanti azioni di disturbo contro il regime cubano ed è nota per l'opposizione ai Castro. Raul Castro, che il mese prossimo compirà 95 anni, all'epoca dell'abbattimento di due aerei era ministro della difesa di Cuba e quindi accusato dell'uccisione delle quattro persone sugli aerei. Tra queste quattro persone c'erano tre cittadini americani. Quindi dal 96 ad oggi, e oggi soltanto, c'è stata appunto l'incriminazione per Raul Castro. Sono stati incriminati anche cinque piloti militari cubani. Alla domanda su fino a che punto le autorità americane potrebbero arrivare per portare Castro a rispondere delle accuse di Stati Uniti, Blanche, il procuratore generale, ha risposto: è stato emesso un mandato di arresto nei suoi confronti, quindi ci aspettiamo che si presenti qui di sua spontanea volontà oppure in un altro modo. È altamente improbabile però che Castro venga estradato per essere processato negli Stati Uniti, quindi per adesso rimane una condanna simbolica, a meno che non parta un'altra operazione in stile Venezuela per catturare Raul. Il metodo per adesso parrebbe lo stesso di quello usato con Maduro, ovvero utilizzare dei pretesti anche reali magari, però per poi portare avanti operazioni militari per liberare e sostanzialmente portare avanti l'imperialismo americano che ha caratterizzato la presidenza Trump finora. Ultima notizia, nel nostro riassunto iniziale, oggi particolarmente lungo, gli Stati Uniti riducono il numero di militari nelle basi europee, si parla di 5.000 soldati in meno, è in dubbio anche la quota di truppe che gli Stati Uniti potrebbero mandare in Europa in caso di attacco. Intanto ieri a Vilnius è suonato l'allarme droni per uno sconfinamento di droni russo, giusto per appunto completare il quadro.
1: Allora direi, visto che avevamo davvero da mettere in fila tutta una serie di questioni, tutte importanti, allora direi, prima della lettura dei giornali, Jacopo, ci concediamo un passaggio musicale, ci ascoltiamo Beck, Ride Lonesome.

0: Allora, se penso al Beck dell'inizio della carriera, molto psichedelico, molto storto e assolutamente irregolare, questo è il Beck degli ultimi anni, molto riflessivo, e questa Ride Lonesome, uscita il 20 aprile, davvero notevole, pubblicata da Iliad Records e Capitol. Sono le 9:26 minuti, 38 secondi. Allora andiamo sulle prime pagine dei giornali.
1: Andiamo sulle prime pagine dei giornali nazionali e cerchiamo di capire anche un po' qual è il taglio che ciascun quotidiano dà alle diverse notizie. Partiamo dal Corriere della Sera, come di consueto, che questa mattina titola: bendati, ammanettati e derisi dal ministro che posta il video. Il governo, pretendiamo le scuse, Netanyahu, un errore. Flottiglia, l'oltraggio, ira dell'Italia. Gli attivisti messi alla gogna in Israele da Ben-Gvir, condanna di Mattarella e Meloni. Le immagini degli attivisti della flottiglia ammanettati, bendati e con il capochino e derisi dal ministro israeliano Ben-Gvir hanno suscitato la protesta delle autorità italiane. Lo sdegno del capo dello Stato Sergio Mattarella, che ha parlato di un trattamento incivile, è duro anche il commento della premier Giorgia Meloni. Immagini inaccettabili. Roma ha chiesto le scuse e Benjamin Netanyahu ha preso le distanze dall'esponente del suo governo. Ha sbagliato. Questo il commento di Netanyahu. Continuiamo però con la prima pagina del Corriere della Sera, che sulla spalla destra scrive: le guerre, si rinnova l'asse Putin sì, Trump 5.000 soldati, via dell'Europa, il dialogo USA-Iran. E poi ancora in pancia alla prima pagina la fotonotizia di questa mattina: la sentenza, lo studente aggredito a Milano, una pena alta. Mi dispiace, Davide Simone Cavallo, 22 anni, accoltellato lo scorso ottobre a Milano. Ieri all'arrivo in tribunale, dopo ha abbracciato gli aggressori, 20 anni a chi l'accoltellò e lui lo abbraccia in aula. Il commento di Massimo Gramellini è insomma un parallelismo tra appunto questo ragazzo Davide accoltellato che abbraccia poi i suoi aggressori e Itamar Ben-Gvir, insomma appunto ne esce un parallelismo abbastanza simpatico ma anche molto profondo,
0: direi anche un po' agghiacciante, però se posso permettere.
1: Esatto. E noi ci spostiamo sulla Stampa. Si vede Putin, alza i toni con Trump, no alla legge della giungla. Iran, più speranze dai negoziati, siamo alle fasi finali. Ben-Gvir, crisi Italia-Israele, il ministro umilia e deride gli attivisti flottiglia, Mattarella a livello infimo, Meloni pretendo le scuse. La Stampa è un pochino più netta rispetto al Corriere e il commento di Anna Foa: un governo canaglia isolato dal mondo. Il ministro israeliano Ben-Gvir ha visitato nel porto israeliano di Ashdod gli attivisti della flottiglia rapiti dall'IDF in acque internazionali, legati e costretti a stare inginocchiati col volto a terra in una posizione quanto mai umiliante. Il ministro, non nuovo a simili azioni nei confronti di detenuti ammanettati, li ha violentemente irrisi. Questo è il commento di Anna Foa nell'anteprima dell'articolo sulla Stampa. Poi ancora tra gli editoriali, Ettore Sequi, che noi spesso leggiamo in questa sede: l'ordine globale ridisegnato in Cina, la scena di Trump e Putin che a pochi giorni di distanza attraversano la grande sala del popolo racconta che il mondo non è ancora diventato cinese, ma sempre più crisi globali passano ormai da Pechino. La sequenza Trump-Putin può essere letta attraverso quattro aspetti principali che Ettore Sequi spiega a pagina 11 della Stampa. La fotonotizia rispetto al Corriere, che era, in cui era dedicata appunto al ragazzo Davide accoltellato poi che abbraccia i suoi aggressori in tribunale, dedicata agli attivisti della Global Submundo Flottiglia, e il commento di Fabiana Magri: la violenza razzista di un uomo feroce. E poi ancora nel taglio medio, il leader del Carroccio: caos economia, irritazione Fratelli d'Italia, la premier frena l'alleato, Salvini apre il voto anticipato. Ci sono affermazioni difficili da correggere, scrive Ilario Lombardo sulla Stampa. Per precisare, rettificare, restano e segnano una crepa nella quotidiana autorappresentazione di un governo, come quelle con cui Matteo Salvini evoca la fine anticipata della legislatura. Appunto Salvini avrebbe fatto questo riferimento alla fine della legislatura, poi avrebbe smentito la cosa dicendo che non era assolutamente quello a cui faceva riferimento.
0: Da questo punto di vista vorrei anche fare una riflessione insomma un po' più ampia, perché quando mai Matteo Salvini non è stato in campagna elettorale in questi anni di governo Meloni, perché ovviamente anticipa di netto di almeno un anno la scadenza elettorale, e in ogni caso insomma questo è un modo anche per in qualche modo, forse con un punto interrogativo lo chiedo, mettere sotto pressione la maggioranza Meloni e Fratelli d'Italia, la sua stessa maggioranza, per rinsaldare, come dire, gli equilibri interni alla Lega, visto che insomma è da un po' di tempo che il suo credito all'interno e riconoscimento di leader all'interno del partito è in grande affanno, per cui probabilmente la campagna elettorale è cominciata insomma molto prima di ieri, però questo insomma è un altro elemento, ti chiedo scusa.
1: No, figurati, nella spalla destra della Stampa però appare un ultimo articolo che avrei piacere di raccontarvi. Il titolo è "Nelle periferie quei ragazzi feriti dallo sguardo degli altri", un articolo di Chiara Saraceno che parla dell'ultima ricerca di Save the Children sull'esperienza dei bambini e adolescenti che crescono nelle periferie urbane dei comuni capoluogo delle aree metropolitane. Il nostro Matteo Chiarenza ha intervistato appunto Save the Children, e sulle edizioni del GR edite su Spreaker potete trovare anche degli estratti di queste interviste, dovesse interessarvi. Noi ci spostiamo però sulla Repubblica, che questa mattina titola "La vergogna di Israele, Ben-Gvir umilia gli attivisti della flottiglia in stato di fermo, inginocchiati e bendati. L'ira dell'Italia ha convocato l'ambasciatore Mattarella, trattamento incivile di persone bloccate illegalmente. Meloni, inaccettabile, Schlein, serve azione forte del governo. Su un tappeto di schiene umiliate e vilipese, il ministro dell'odio balla la danza più indecente, la propaganda. Erano arrivati con tanto orgoglio, guardateli come sono ridotti ora". Questo è il commento di Ben-Gvir raccontato da Fabio Tonacci sulla Repubblica. Adesso però sono le 9.32 e 23 secondi e quindi è il momento di ascoltare il GR di Popolare Network.
2: Vibes, Video Backwit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320-4579-349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.
3: Popolare Network.
4: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 9.30.
5: L'indignazione, ora la preoccupazione per gli attivisti della Global Sumud Flottiglia. Il team legale della ONG Adala ha riferito di aver raccolto dagli attivisti denunce di violenze, abusi e umiliazioni. Ci sono le preoccupazioni ovviamente per gli italiani, in particolare nel nostro paese sono 29 in tutto, due sono già tornati, si tratta del giornalista Alessandro Mantovani e del deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto, gli altri 27 rimangono al momento ancora in Israele. C'è preoccupazione soprattutto per i cosiddetti recidivi, cioè coloro che erano già stati fermati lo scorso autunno. Mantovani, Alessandro Mantovani, dicevamo, giornalista, Fatto Quotidiano, arrivato a Fiumicino pochi minuti fa, così davanti ai giornalisti i suoi primi racconti.
6: Sbattuto per terra, bendato, legato le mani, messi con le mani legate, io stavo così, con le fascette ai polsi, con le fascette ai polsi, e un'altra fascetta che mi teneva attaccato a una struttura di ferro. Ma lì, tutto sommato, nonostante le fanno male le ginocchia, eccetera, ancora niente. Quando ci portano sulla nave prigione, so botte dall'inizio. Quindi quando io poi sono uscito da sto container di ingresso, lì ho trovato gli altri, anche gente che era stata picchiata molto più di me, cioè, c'era gente che non si reggeva in piedi, cioè che per andare al bagno c'erano dei bagni chimici e bisognava accompagnarli in due.
4: Il presidente cubano Diaz Canel ha definito priva di fondamento giuridico l'incriminazione di Raul Castro da parte degli Stati Uniti, affermando che si tratta di un'azione politica per giustificare un'aggressione contro Cuba. Ieri il Dipartimento di Giustizia americano ha incriminato l'ex presidente 95enne di omicidio, cospirazione per l'uccisione di 4 cittadini americani nel 1996. Trump ha definito una grande notizia l'incriminazione di Castro.
5: Oggi e domani sono sono due giornate importanti sul fronte economico per l'Italia. In particolare domani scade il taglio delle accise sui carburanti che il governo vuole rinnovare. Ci sarà un consiglio dei ministri domani. Oggi arriva la fotografia dell'economia europea che darà un quadro più preciso della situazione economica del continente e dei conseguenti margini di manovra. Le deroghe al patto di stabilità non sono in agenda. Questo è trapelato dai preparativi dell'Eurogruppo che si riunisce domani a Cipro. Il governo italiano sta cercando una strada per avere più risorse a disposizione per l'energia sul modello delle deroghe concesse alle spese per la difesa.
4: A Bacoli oggi le scuole rimarranno chiuse dopo la scossa di terremoto di questa mattina con epicentro nei Campi Flegrei. Il sisma è stato di magnitudo 4.4 con epicentro in mare ad una profondità di 3 km. È stata avvertita distintamente a Bacoli, Pozzuoli e nell'intera area. Il terremoto è stato avvertito anche in diversi quartieri di Napoli. Non risultano danni o feriti. Sono le 9:34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 10:30.
3: Popolare Network. Muoversi in Piemonte. Un buon giovedì mattina a tutti voi che siete in ascolto. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Sito e Pianezza in direzione Milano e fra Borgaro e Brugher in direzione Frejus. Ci spostiamo sul raccordo di Falchera, per traffico intenso si rallenta l'uscita di Abbadia di Stura in direzione Chivasso. Per questo breve appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Buona giornata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Il grande Robin Hitchcock, Jewels for Sofia, il disco da cui è tratta questa Mexican God, uscito nel 1999 per Warner Bros. Records. Sono le 9:40 minuti e 24 secondi. Allora, Jacopo, da dove ripartiamo?
1: Ripartiamo da Ben Vistavo, ovvero il titolo del manifesto. Oggi, che cosa gli vuoi dire?
0: Oggi più che mai vogliamo esibire questa precisa, puntuale, chirurgica prima pagina del manifesto, Jacopo.
1: Assolutamente, che con un montaggio di foto e di estratti dai video girati da Itamar Ben-Gvir riassume un attimo cosa è successo ieri. Ben-Gvir si esibisce davanti ai prigionieri della flottiglia con violenze, insulti e un'oscena soddisfazione. Uno show che ripete danni sui palestinesi. Ora i governi europei reagiscono duramente, anche l'Italia promette conseguenze per Israele. Ma è lo stesso ministro che Tajani ha appena salvato dalle sanzioni europee. Il manifesto fa bene a sottolineare che ora i governi europei reagiscono duramente, perché ieri mi veniva da inorridire di fronte ai commenti televisivi del Israele ha superato la linea rossa, adesso ha superato la linea rossa, mi sono chiesto. Questo però è l'editoriale di Andrea Fabozzi, indignazione, quando è troppo tardi. E cosa nota? Che per affrontare i mostri fuori di noi bisogna guardare il mostro che abbiamo dentro, altrimenti perché mai il ministro della difesa Crosetto, per criticare l'orrendo Ben-Gvir, tra i tanti argomenti che poteva usare, ha scelto di dire che l'Italia non arresta le persone in mare, ma al contrario le soccorre se hanno bisogno. Questo il commento di Crosetto. E poi in taglio medio, Salvini non esclude il voto anticipato, dipende dall'economia, maggioranza in crisi, il governo Meloni non sa se dura. Questo in taglio medio del manifesto. Noi adesso però ci spostiamo sul Sole 24 Ore, il quotidiano di Confindustria. Arriva il BTP, Italia sì, antinflazione, tutto esaurito nel primo giorno del festival, invece fa parte del Festival dell'Economia, scusatemi, il Sole 24 Ore fa un pochino di confusione tra il titolo e la fotonotizia, stamattina appunto titola con arriva il BTP, Italia sì, antinflazione, e poi continua dal 15 al 19 giugno l'emissione del titolo con durata di 5 anni, cedole semestrali basate su un tasso fisso più l'inflazione Istat, premio dello 0,6% per chi detiene il titolo fino alla scadenza. E poi la fotonotizia, come dicevamo prima, è dedicata al Festival dell'Economia, tutto esaurito nel primo giorno, e il ministro Salvini, carburanti, ora il DL in manovra, aiuti alle banche, poi ancora diverse appunto dichiarazioni relative al Festival dell'Economia. Sulla spalla destra, il Sole 24 Ore invece si dedica alla flottiglia. Flottiglia Ben-Gvir umilia gli attivisti prigionieri, Israele sotto accusa, Netanyahu errore. E poi in taglio medio, partite IVE, proroga tasse a fine luglio, poi ritardi spi rincari e dazi, via libera UE al patto commerciale con gli Stati Uniti. Parlamento e Consiglio UE hanno trovato l'intesa per l'attuazione dell'accordo commerciale con gli Stati Uniti. Trump ha minacciato nuovi dazi se l'intesa non sarà ratificata entro il 4 luglio. Questo il Sole 24 Ore. Noi per concludere questa rassegna ci spostiamo verso Domani, che scrive: le torture di Israele sugli attivisti, lo sdegno del mondo, vergogna, il ministro Ben-Gvir deride i propal della flottiglia mentre sono ammanettati, bendati e in ginocchio, ira di Meloni deride l'UE, Mattarella livello infimo, Bibi ha sbagliato ma non lo caccia, fa bene a sottolineare il Domani. La bancarotta morale dei fascisti di Netanyahu e invece l'editoriale di Gigi Riva. E poi ancora donne stupri, come credere nella giustizia, l'altro editoriale sulla prima pagina del Domani a firma di Giorgia Serughetti. E poi nel taglio basso, Del Deo, Caputi e quei soldi allo spione, Alessandri l'ex agente Isaac ha indagato sul capo di gabinetto di Meloni, ebbe 25.000 euro da Sind, verifiche De Grosso anche sulla consulenza di Matic Mind da 100.000 euro l'anno ottenuta da Botti, l'inchiesta sui servizi segreti e gli affidamenti milionari. Questo sul taglio basso del Domani. Ci spostiamo ancora un attimo, rimanendo sempre in ambito nazionale, sui quotidiani di destra invece, partendo dalla Verità. Tunisino è legato all'ISIS e progettava un attacco a Firenze, un'altra risorsa di 15 anni, voleva farci saltare in aria. Dal 2023 in Italia era già stato classificato come potenziale jihadista nell'ottobre scorso, rinchiuso in comunità, a marzo per i giudici lo hanno rimesso in libertà, eccetera. Poi notiamo altri titoli, volenteroso ma anche no, Starmer rifà affari con Putin, perché per la sinistra la stragista di Modena deve essere matto, ecco come il CUDI è diventato italiano, alla fine colpa nostra che non l'abbiamo curato come si deve. Beh, notiamo una grande assenza, non si parla assolutamente di Itamar Ben-Gvir e di Israele, invece presente su tutte le altre prime pagine dei quotidiani nazionali. Andiamo adesso su Libero, che invece ne parla e scrive: Flottiglia finisce malissimo, scemo e più scemo, l'ultraortodosso Ben-Gvir si prende gioco dei propali in ginocchio e fa infuriare il mondo, tra i fermati l'onorevole Caro Tenuto che la spara enorme, noi come gli ostaggi del 7 ottobre. C'è un lungo editoriale di Mario Secchi dal titolo Due incendiari da mettere alla prova. La mascalzonata del ministro israeliano Itamar Ben-Gvir rappresenta un danno strategico autoinflitto, dice Mario Secchi. E poi continua scrivendo: questa tossicità interna, che rappresenta una fazione virulenta, sta avendo conseguenze devastanti, compromette la guerra di comunicazione e alimenta un clima di odio e minacce per le comunità ebraiche in tutto il mondo. Sostanzialmente Ettore Secchi si lancia in un'analisi che individua Ben-Gvir come lamme la marcia all'interno di un sistema in realtà molto funzionante della democrazia israeliana. E poi all'interno della prima pagina di Libero leggiamo: Gasparri riete dietro l'attentatore albanese Annun nel G8, il caso dell'avvocato di Salim, poi patto di stabilità, libro di Velar di testa, insomma altre analisi e questioni sulla prima pagina di Libero. Questo per concludere la rassegna stampa nazionale.
0: Allora, per aprire invece la finestra internazionale, come facciamo quasi sempre, insomma a quest'ora, all'interno della nostra rassegna stampa, direi che possiamo andare su Al Jazeera, che torna in Iran. L'Iran sta valutando, si legge, la risposta degli Stati Uniti. Il capo dell'esercito pakistano si dirige a Teheran. Anche qui, come sempre, sotto il titolo d'apertura ci sono degli aggiornamenti in tempo reale. Il Libano afferma che il bilancio delle vittime dell'attacco israeliano di inizio settimana è aumentato, perché il focus di Al Jazeera è sempre quotidianamente anche sulla guerra che Israele sta portando al Libano. Poi ancora l'Irlanda invece condanna il trattamento spregevole riservato agli attivisti della flottiglia di Gaza. Questo ancora una volta corrobora, come dire, il racconto che Jacopo ci sta facendo e che ci ha fatto finora rispetto anche alle reazioni internazionali a quanto è accaduto ieri ai danni degli attivisti della Global Sumud flottiglia. E poi ancora il capo dell'esercito pakistano visiterà Teheran. E ancora la guerra di Gaza riecheggia anche a Cannes, in corso il Festival del Cinema, mentre i cineasti palestinesi alzano la voce. Ebbene, insomma, fino ad ora anche al Kermesse sulla Croisette si era sentito forse poco ancora parlare di questo. Insomma, anche il Festival di Cannes, come dire, racconta di un'amplificazione delle voci palestinesi. Entro un attimo sulla notizia, sul pezzo scritto da Marianne Everett e Kaolan Maghi, per leggervi l'attacco. Il portavoce del ministero degli esteri iraniano Ismail Baghei ha dichiarato che Teheran sta valutando l'ultima risposta di Washington della proposta di un quadro di cessate il fuoco. La condanna internazionale cresce dopo che Itamar Ben-Gvir, ministro israeliano di estrema destra per la sicurezza nazionale, ha pubblicato un video in cui schernisce gli attivisti rapiti a bordo di una flottiglia umanitaria diretta a Gaza, mentre vengono maltrattati dalle guardie carcerarie israeliane. Il rimando, insomma, al link interno rimanda evidentemente a un'altra notizia e non a quanto invece si racconta stia succedendo anche al Festival di Cannes rispetto alle voci sul genocidio a Gaza. E poi ancora, 83° giorno di guerra in Iran, il Pakistan intensifica gli sforzi diplomatici per porre fine al conflitto. L'Iran afferma che la diplomazia con gli Stati Uniti rimane aperta, mentre le tensioni a Hormuz si acuiscono e cresce l'indignazione per gli arresti avvenuti durante la flottiglia israeliana. E poi ancora la strategia a più livelli dei PAC, Political Action Committee, alla base delle spese elettorali a favore di Israele negli Stati Uniti. Questo di fianco al titolo di apertura su Al Jazeera.
1: Sì, adesso rimaniamo sempre sull'internazionale, ma passiamo al Guardian. Infatti abbiamo raccolto per voi tutta una serie di storie che ci danno un po' quello che è il quadro globale e ci danno diversi aggiornamenti su, appunto, notizie, vicende che abbiamo già accennato nelle scorse settimane. Inizierei appunto dal Guardian, che ci parla di una risoluzione dell'ONU che è stata approvata ieri e che prevede che i paesi abbiano l'obbligo giuridico di affrontare il cambiamento climatico. La risoluzione è stata votata da 141 paesi a favore, 8 invece contrari. Tra i paesi che vi si sono opposti sono presenti Stati Uniti, Russia, Iran e Arabia Saudita, insomma uniti nelle difficoltà, mi verrebbe da dire. Nonostante la risoluzione non sia legalmente vincolante, si potrà usare nei contenziosi sul clima in tutto il mondo e sarà possibile utilizzarla come leva all'interno dei tribunali. La mozione è stata presentata dall'isola del Pacifico Vanuatu e mi sembrava giusto sottolineare, come l'Associated Press ha riferito a febbraio, che l'amministrazione Trump aveva esortato altri paesi a fare pressione su Vanuatu affinché ritirasse la risoluzione dall'esame. Sempre rimanendo sul appunto dall'altro lato dell'Atlantico, quindi sugli Stati Uniti, parliamo della Groenlandia. In questi giorni infatti si è svolta un'altra visita di Stato, oltre a quella tra Putin e Xi Jinping, e visita di Stato, se vogliamo così chiamarla, perché un funzionario americano è andato in visita su un territorio danese. Infatti Jeff Landry, l'inviato speciale di Trump per la Groenlandia, si è recato sul territorio autonomo danese e tra le varie dichiarazioni che Landry ha dato per commentare la sua visita ha anche detto che per Washington è arrivato il tempo di rimettere la propria impronta sull'isola. Non è altro questo che un tassello che si aggiunge ai diversi tentativi compiuti dall'amministrazione Trump di mettere appunto le mani sull'isola. Questo ricordo ce lo racconta sempre il Guardian, ai tempi della Guerra Fredda, ricordiamo, gli americani avevano 17 basi in Groenlandia, ora ne rimane solo più una e un patto di difesa attivo dal 51, aggiornato poi nel 2004, consente già a Washington di aumentare il dispositivo

0: gli Stati Uniti, in quanto ai poli la Russia avrebbe un accesso alla Groenlandia molto semplice. La Groenlandia, come sappiamo, è molto vicina agli Stati Uniti. Landry è arrivato sull'isola domenica, non invitato. Al momento la linea che stanno mantenendo gli Stati Uniti è quella di raccontare la Groenlandia come un paese dimenticato da Dio, dove gli ospedali sono inesistenti e tantomeno esiste una difesa strutturata per il territorio autonomo. Se vi ricordate, qualche mese fa, nel pieno della vicenda statunitense e che coinvolgeva appunto la Groenlandia, Trump aveva fatto un post su suo social media Truth in cui si figuravano dei cani da slitta che difendevano i confini groenlandesi. Quindi appunto sta cercando di delegittimare le istituzioni groenlandesi e danesi, e Landry infatti era accompagnato da un medico statunitense, il quale ha dichiarato alla televisione danese di trovarsi lì per valutare le esigenze sanitarie in Groenlandia. Ovviamente questo non ha fatto piacere né alla ministra della salute né all'opinione pubblica, e il New York Times ha riferito che mentre visitava Nuuk, la capitale, Landry sarebbe stato mandato a quel paese da un abitante del posto. Subito dopo Landry scrive questo post su X: mentre lascio questa meravigliosa isola sono incredibilmente grato per la calorosa accoglienza e per le conversazioni che mi hanno aperto gli occhi. Mi dispiace di aver avuto tempo solo per incontrare gli abitanti di Nuuk e non vedo l'ora di scoprire tutto ciò che la Groenlandia ha da offrire in occasione di futuri viaggi.
1: Sì, tra l'altro questo fa il paio con, come dire, la comunicazione dell'amministrazione Trump di questi anni, sempre molto poco egocentrica, devo dire. Per esempio ieri è stato sollecitato sulla valutazione del vertice Putin Xi Jinping e lui dice: ma mi stanno simpatici tutti e due, in ogni caso credo che l'accoglienza che è stata riservata a me è stata molto più bella di quella riservata a Putin. Insomma, siamo a questo livello, siamo a livello, insomma, di quanto è più bella la mia come dire accoglienza rispetto alla tua, Jacopo.
0: Sì, e adesso rimaniamo sempre sugli Stati Uniti però, e parliamo ancora delle pressioni americane su Cuba. Infatti il New York Times questa mattina in home page riporta di della portaerei Nimitz e navi da guerra al suo seguito. Infatti queste sarebbero entrate mercoledì, quindi ieri, nel Mar dei Caraibi meridionale e rimarranno nella regione per almeno alcuni giorni nell'ambito della campagna dell'amministrazione Trump volte esercitare pressioni sul governo cubano, scrive il New York Times. Questo sarebbe stato riferito al New York Times dal comando sud delle forze armate e da un funzionario statunitense. Al momento, continua il quotidiano libero di New York, al momento l'amministrazione intende utilizzare la Nimitz e la sua flotta di aerei da combattimento come dimostrazione di forza, non come piattaforma per operazioni militari, come ha fatto la portaerei Gerald Ford durante il raid del comando per catturare il presidente venezuelano Nicolas Maduro a gennaio. Questo l'avrebbe affermato il funzionario statunitense, che ha parlato in condizione di anonimato per discutere di questioni operative. La Nimitz ha trascorso le ultime settimane navigando lungo la costa sudamericana in una missione di addestramento programmata in precedenza, conducendo negli ultimi giorni a esercitazioni con la marina brasiliana. La portaerei e le navi da guerra al suo seguito sono entrate poi mercoledì nel Mar dei Caraibi e rimarranno nella regione per almeno alcuni giorni nell'ambito della campagna dell'amministrazione Trump volta a esercitare pressioni sul governo cubano, eccetera. Al momento l'amministrazione intende utilizzare la Nimitz e la sua flotta di aerei da combattimento come dimostrazione di forza, appunto, si ripete il New York Times. Però l'ultima notizia dal fronte internazionale di cui parliamo oggi la troviamo invece sulla BBC, ed è un'altra storia, questa volta però economica. Infatti ha annunciato Elon Musk nelle ultime ore che SpaceX farà il suo ingresso nel mercato azionario. SpaceX produce razzi, offre un servizio di internet via satellite chiamato Starlink, che è stato al centro della cronaca internazionale e della geopolitica negli ultimi anni, dalla guerra in Ucraina alla guerra in Iran, e possiede anche la controversa società di intelligenza artificiale di Musk, ovvero xAI. L'offerta pubblica iniziale, ovvero quel processo tramite cui una società privata offre per la prima volta le proprie azioni al pubblico, diventando una società quotata su un mercato, è destinata a essere la più grande della storia di Wall Street e potrebbe iniziare il mese prossimo con il simbolo SpaceX, appunto. Grazie alle azioni che possiederà in SpaceX, questo potrebbe trasformare il già miliardario Musk in uno dei primi trilionari al mondo. SpaceX si valuta intorno a 1,25 trilioni di dollari e la quota di maggioranza di Musk nella società significa che la sua quota potrebbe valere più di 600 miliardi di dollari. L'anno scorso, lo ricordiamo, Musk, che è capo del produttore di veicoli elettrici Tesla, è diventato la prima persona a raggiungere un patrimonio netto superiore ai 500 miliardi di dollari.

0: E ricordiamo anche che Elon Musk era nella delegazione americana che si è recata a Pechino insieme al presidente Donald Trump. Insieme a lui c'erano anche altri 11 CEO, tra cui il CEO di Nvidia, che al momento è riuscita a concludere accordi per fare in modo che la Cina possa comprare i chip di ultima generazione prodotti appunto da Nvidia, e le quote di Nvidia in queste ultime ore stanno salendo parecchio.
1: Ecco, a questo proposito, grazie per aver citato anche questo passaggio, che è uno dei passaggi che è stato anche al centro, al cuore della visita di Donald Trump in Cina, a Pechino, perché si è portato dietro alcuni rappresentanti di colossi finanziari ed economici, si è parlato anche di Nvidia, anche in base a quello che ci raccontavi poco fa. Colgo l'occasione per segnalare che la conversazione con il professore, con lo storico Alessandro Volpi, che insomma ci ha raccontato in maniera molto opportuna e molto approfondita, ma in maniera molto semplice, devo dire, anche il vertice Trump-Xi Jinping, è recuperabile sul nostro canale YouTube, su RBE Radio TV, ma anche sul nostro sito rbe.it. Si è parlato, insomma, aggiungo anche del vertice in corso ancora oggi tra invece la Russia e la Cina. Abbiamo ancora un paio di minuti, al volo volevo soltanto citare il titolo di apertura all'home page di Le Monde: flotilla di Gaza, un video di attivisti europei diffuso da Ben-Gvir mette in luce la sua politica di maltrattamento dei detenuti palestinesi, e il ministro della sicurezza nazionale di estrema destra ha provocato un'ondata di indignazione internazionale giunta fino all'ambasciatore americano, ed è stato sconfessato da Benjamin Netanyahu dopo la pubblicazione di immagini di decine di persone inginocchiate con la testa a terra e le mani legate. Non so se abbiamo ancora qualche ultima ora o qualche altro spunto da suggerire, altrimenti possiamo fermarci qui con i giornali o con le testate internazionali.
0: Jacopo. Allora c'è giusto un'ultima, appunto io domani non ci sarò, quindi diciamo che vi do oggi un consiglio per il weekend, nel senso che se vi dovesse capitare di andare per sbaglio sul sito della Reuters, c'è un bellissimo documentario sul Darfur e sulla guerra in Sudan. Ne abbiamo parlato nelle ultime settimane, la guerra è entrata nel suo quarto anno, e il documentario ha il titolo di Tre giorni di orrori catturati dalla camera, quindi appunto è tutto un insieme, è una raccolta di video fatti dagli abitanti di Al-Fashir, della città di Al-Fashir, che mostrano le violenze della milizia paramilitare Janjaweed. Insomma, io stamattina sono riuscito a vedermene fino a metà ed è decisamente, ne vale davvero la pena, e sconvolgente a dir poco, quindi ve lo consiglio dovesse capitarvi.
1: Grazie per questo suggerimento, grazie come sempre Jacopo per il tuo lavoro, ci rincontreremo qui lunedì allora a partire come sempre dalle 9:15, ma intanto allora a quest'ora, intanto sono le 10:30, ci fermiamo perché tra poco parte lo spazio di approfondimento che si chiama Play Live, in diretta anche sul nostro canale YouTube di RBE Radio TV. Come sempre c'è un numero di telefono che potete utilizzare per interagire con noi, il 328 8757 845, ripeto 328 8757 845, numero per poter interagire con noi ma anche con gli altri programmi del palinsesto quotidiano di RBE Radio TV. Se siete più avvezzi e più comodi con la posta elettronica, c'è un indirizzo mail, ovvero diretta@rbe.it. Allora ci fermiamo qui, doppio passaggio musicale intorno ai temi dell'economia, dei soldi, del modo con il quale ci approcciamo a questo tema, cioè insomma un tema che ci riguarda e che insomma con cui facciamo i conti tutti i giorni. C'è Steven Wilson, ma ci sono anche i Primal Scream.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
3: E ora pubblicità.
4: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
5: La bacheca annunci di RBE.
6: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
5: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.

0: Questi sono i Primal Scream, Innocent Money. Abbiamo declinato un po' la nostra scaletta di stamattina anche sugli ascolti legati a questioni economiche, ai soldi. C'era Steven Wilson poco fa con la sua Economies of Scale. Sono le 10:10:50. Noi vogliamo tornare a parlare di un festival che, insomma, detto proprio fuori dai denti, ci piace moltissimo, e lo facciamo con una persona che ci piace moltissimo, che è un amico di RBA Radio e TV. Sono felice di tornare a conversare con Roberto Cavallo, in collegamento con noi. Roberto, buongiorno, bentornato su RBA.
1: Grazie, grazie a te, grazie a voi, è sempre un piacere essere tuo ospite, essere ospite di RBA.
0: Un piacere enorme, perché vogliamo parlare del Festival Circonomia, l'undicesima edizione, di cui sei direttore artistico. Insomma, oggi parte questa 3 giorni del Festival Internazionale dell'Economia Circolare e della Transizione Ecologica. Lo dicevamo anche poco fa fuori onda, un programma densissimo, molto molto affascinante per le linee di pensiero, di riflessione, per i temi che sono al centro. Però, insomma, farei un po' di contesto anche a beneficio di ascoltatori e spettatori che non conoscono, che conoscono poco questo appuntamento. Allora, intanto, di che cosa si tratta, cos'è Circonomia, e poi, insomma, andremo dentro le vene del programma. Roberto.
1: Sì, Circonomia intanto nasce 11 anni fa, siamo all'undicesima edizione, quindi è un festival che si sta sviluppando, e quando uso il termine sviluppo perché è nato come un festival un po' per addetto ai lavori, per fare il punto su 2 temi fondamentali: l'economia circolare e la transizione ecologica. Forse 11 anni fa erano anche termini meno usi nel quotidiano giornalistico, oggi invece parlare di economia circolare, fortunatamente ancor più transizione ecologica, sono termini, insomma, che ci dicono qualcosa, fortunatamente. È evoluto nel senso che dicevo prima: forse erano convegni per addetti ai lavori, tecnici che si confrontavano e si sono confrontati in questi anni, anche sviluppando dei documenti che abbiamo trasmesso, per esempio, ai decisori politici. Ma man mano abbiamo pensato che fosse opportuno e importante allargarci al grande pubblico, cioè a divulgare e non solo approfondire il tema tecnico. Quindi potrei dire a chi si avvicina per la prima volta a Circonomia: andate sul sito, trovate anche il manifesto del festival, ma vedrete, anche sfogliando i programmi degli anni scorsi, come man mano i tecnici si confrontano con i politici si confrontano con i divulgatori si confrontano con gli scienziati, e cerchiamo di far arrivare al più ampio spettro di pubblico possibile quello che in fondo ognuno di noi può fare nel suo quotidiano per allenarsi a quella che abbiamo definito, e che si definisce appunto, economia circolare, ma ancora di più quello che possiamo fare per accompagnare la transizione ecologica.
0: E allora, Circonomia si tiene ad Alba dal 21 al 23 maggio. Dobbiamo assolutamente parlare del tema di quest'anno, perché è un tema molto delicato, che ci serve assolutamente per, come posso dire, Roberto, per allargare anche l'orizzonte, il futuro, partendo da quello che siamo, insomma, le radici dell'oggi. Insomma, fare i conti con le radici, diciamo, del ragionamento, per poi giungere in realtà a poter immaginare il futuro. So che questa è una semplificazione, però, insomma, partiamo da questo. Insomma, il tema è, insomma, la frase è molto forte, devo dire.
1: Il sottotitolo, La radice dell'oggi, è come dici tu, è una semplificazione di un tema complesso. Diciamo che, per provare a stare nella semplificazione, i messaggi sono 2. Uno è che spesso in una fase di transizione tu parti da un punto A e devi andare a un punto B. Nel caso dell'ecologia, molto spesso sappiamo dove vogliamo andare, ma non sappiamo da dove partiamo. Sappiamo che dobbiamo diminuire le emissioni. Ce lo dice l'Unione Europea, ha fissato degli obiettivi a 2050, emissioni zero, eccetera. Ma se chiediamo ai telespettatori, radioascoltatori, ascoltatrici, quante emissioni facciamo oggi, per esempio? Quante probabilmente non sappia neanche l'unità di misura. Lo dico a beneficio di tutti, mediamente un italiano produce e emette 7.000 kg, 7 tonnellate di CO2 equivalente. Ecco, se non sono consapevole di quel dato e da cosa arrivano quelle emissioni, e come faccio a dire vado a zero? È come se dovessimo andare a fare il Monviso e non sappiamo da dove partiamo. Un conto è partire da Pian del Re, un conto è partire da Torre Pellice, no? Esatto. Allora è importante sapere dove parti. Il secondo è che quest'oggi, in questo momento, è estremamente drammatico, lo sappiamo, ed è drammatico proprio per i temi che vogliamo affrontare. Ci sono guerre per accesso alle risorse, terre rare in Ucraina e combustibili fossili in Iran e in Medio Oriente. Ci sono crisi climatiche conclamate e quindi c'è un oggi che ha bisogno di essere affrontato, proprio perché se veramente attuiamo la transizione probabilmente possiamo aspirare ad un mondo più in pace. Ma se non ci rendiamo conto di queste due cose, diventa difficile. Ecco perché le radici dell'oggi.
0: Ecco Roberto, anche per scongiurare l'irreversibile, perché se per certi versi, per esempio anche sull'innalzamento delle temperature, abbiamo, diciamo, non riusciremo a tornare indietro rispetto a quel tetto che era 1,5 gradi in più, siamo già a 1,7, evidentemente questo ragionamento e anche i 3 giorni di circonomia servono anche a provare a anche qui semplifico, Roberto, mi puoi anche bacchettare, anche a correre ai ripari, perché insomma oggi si parla anche di mitigazione. In realtà questo è il tema più che altro sul quale bisogna necessariamente confrontarsi. Che ne pensi, Roberto?
1: Sì, è ancora peggio. Guarda, io ho iniziato a occuparmi di questi temi una trentina di anni fa abbondante, e si parlava di lotta al cambiamento climatico. Poi siamo passati alla mitigazione del... oggi siamo all'adattamento. Quindi io non vorrei anche che dal punto di vista lessicale perdessimo le speranze, perché adattarsi vuol dire non c'è più nessuna speranza, dobbiamo trovare una modalità, insomma c'è l'acqua sale dei mari e ci spostiamo tutti. Ragazzi, se continuiamo così siamo a 433 parti per milione di CO2 in atmosfera, se arriviamo a 4,50 è una prima soglia, ci dicono gli scienziati, di irreversibilità. Ma significa che il Mar Adriatico arriva a Verona, cioè capisci che da Venezia a Verona c'è un mondo lì in mezzo. E quindi io vorrei continuare a parlare di lotta ai cambiamenti, di mitigazione e poi certamente anche un po' di adattamento, perché dobbiamo cambiare, però non vorrei limitarmi a un aspetto.
0: Allora, il festival in realtà è anche l'occasione, però molto concreta, declinata dentro le riflessioni, dentro i panel, dentro i momenti di scambio, anche però per celebrare un compleanno importante, perché in realtà la cooperativa Erika, che esprime anche il festival, compie 30 anni. Tu mi dicevi anche fuori onda che insomma è un modo questo di circonomia per, come dire, per festeggiare comunque un traguardo importante. 30 anni sono veramente tanti, vuol dire che di strada ne avete fatta davvero tanta, Roberto.
1: Beh, guarda, iniziamo come dici tu anche un po' dal programma. Inizia oggi, tra ore, perché il primo appuntamento è per le 17. Oggi è dedicato all'economia circolare. Alle 17 l'ex ministro Edo Ronchi, attuale presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, si confronta con la responsabile per l'economia circolare del programma ambientale Nazioni Unite, che è la Elisa Tonda, e poi loro due con alcuni protagonisti dell'economia circolare italiana, cioè gente che la fa per davvero con le proprie aziende. Alle 18:30 abbiamo voluto capire come i sindaci affrontano i temi della transizione ecologica e dell'economia circolare. Ci sarà il padrone di casa, il sindaco di Alba, con il sindaco di Ascoli Piceno, che secondo la Sole 24 Ore è il sindaco più amato d'Italia, il sindaco di Pordenone, con una sorta di gemellaggio, perché Pordenone sarà capitale della cultura 2027 e quindi anche la cultura ambientale vogliamo un po' stressarlo da questo punto di vista, è importante. E con due sindache del territorio, la sindaca di Cuneo Cuneo comunque si piazza al terzo posto in Italia per le piste ciclabili e anche per la quantità di alberi pro capite, la prima in Italia, e il comune di Settimo Torinese che sta investendo molto sui temi ambientali. Quindi faremo questo excursus. Chiuderemo alle 20:30, ci sarà un brindisi per i 30 anni della cooperativa Erika. Pensare che 30 anni fa qualche pazzo si inventa un mestiere attorno ai temi ambientali, esatto. Oggi forse potrebbe far sorridere, ma ripensandoci, però è stata una scommessa vinta. E non celebreremo, diciamo, il compleanno in sé, al di là del brindisi, ma abbiamo chiesto a una conduttrice della RAI, Metis Di Meo, di intervistare una serie di persone che in questi 30 anni abbiamo incontrato con ruoli e responsabilità e protagonismi diversi. Per cui ci saranno di nuovo due sindaci, sindaco di Parma e il presidente dell'ANCI Piemonte, ma poi c'è il mondo dell'arte, della cinematografia, tre registi, c'è il mondo dello sport, i gemelli De Mattei, due campionesse di corsa in montagna, beh, come sai corriamo raccogliendo i rifiuti, esatto. Che l'abbiamo, ci hanno accompagnato e voi ci seguite sempre. C'è il mondo della ricerca, l'Università di Torino, l'Università di Milano, Luca Mercalli, insomma ci sono dei mondi, il mondo delle imprese che abbiamo incrociato e a loro semplicemente chiediamo di raccontare com'è cambiato il rapporto tra il loro mondo e l'ambiente. Com'è cambiato l'ambiente il cinema, com'è cambiato l'ambiente lo sport, com'è cambiato l'ambiente e l'impresa, com'è cambiato l'ambiente e l'ente pubblico, il comune. Abbiamo anche la fortuna di avere con noi Alberto Trentini, credo e spero tutti lo ricordiate, tristemente assunto all'onore delle cronache per essere stato imprigionato più di un anno in Venezuela, perché con lui avevamo lavorato in Libano proprio per un progetto su la gestione dei rifiuti, e quindi ci ha fatto il piacere di venire a trovarci e ci racconterà, insomma, come sta vivendo questo ritorno alla normalità.
0: E questo è un bellissimo incontro, grazie anche per questa segnalazione. A proposito di racconto, invece, andrei anche alla giornata di domani, perché vengono coinvolti anche i miei colleghi, insomma, i giornalisti, perché insomma bisogna trovare anche un modo, diciamo, focalizzato, approfondito e specifico per raccontare anche questa fase dal punto di vista climatico. Roberto.
1: Sì, il venerdì è destinato all'internazionalità, come diciamo etichetta, e ormai tradizionalmente abbiamo un corso di formazione di giornalisti che ha questo titolo generale, ecologia delle parole, che poi ogni anno decliniamo. Quest'anno saremo un po' attenti al data journalism, alla fonte dei dati, da dove arrivano, e quindi abbiamo un momento in cui viene presentato il rapporto circonomia, che aggiorniamo tutti gli anni, cioè il rapporto dell'economia circolare nel nord-ovest curato da Duccio Bianchi, e poi avremo l'ARPA Piemonte, la regione, Data Ninja, appunto Matteo Scannavini, che ci racconterà appunto molto specificatamente come fanno a ragionare sui dati, economia circolare con in particolare dei tessili, dei nostri vestiti, con Andrea Fruttero, che è del consorzio del riciclo dei vestiti, e così come il riciclo delle apparecchiature elettriche e elettroniche e dell'acciaio. Però il focus è proprio quello, cioè i dati. Chi è che fornisce il dato? Come faccio a capire se quel è vero, non è vero, attendibile, per cui questo sarà il ragionamento con i giornalisti. E poi si continuerà, ho la fortuna di poter dialogare alle 6 con un grande climatologo fisico dell'atmosfera del CNR, che è Antonello Pasini, moderati dal vice direttore di Huffington Post. Ci sarà Dario Fabbri, che presenterà l'ultimo libro, il nuovo libro di Roberto Della Seta, che si intitola Il paradosso verde, e lì si rifletterà proprio il sottotitolo evocativo, dal Donbass al Venezuela passando per lo stretto di Hormuz, credo lo dica tutto, insomma. Il Venezuela l'abbiamo dimenticato, ma Trump, che sostanzialmente anche dal punto di vista diciamo della crisi politica fa un'operazione per togliere un dittatore, però lo fa in un modo diciamocelo, con un obiettivo chiaro: il Venezuela è il secondo produttore di combustibili fossili del mondo e se lo appropria, cosa che sta facendo con l'Iran, e quindi in qualche modo chiude il cerchio per l'approvvigionazione energetica a prodomo sua. E poi la sera invece abbiamo voluto riflettere con una pedagogista, una psicologa, sul tema dell'ecoansia. Quindi lì saranno i ragazzi che intervisteranno e dialogheranno sul tema dell'ecoansia, perché tutte queste robe che ci stiamo raccontando, che i telegiornali ci restituiscono, nei giovani stanno avendo un effetto che non si era mai verificato, di tensione, di incertezza del futuro, che diciamo possiamo dire ci abbiamo una cesura, che è quella delle Torri Gemelle. Fino ad allora la società non si era posta grandi politiche rispetto al futuro, da allora in poi c'è un'ecoansia, e quindi proveremo a indagare con loro questo tema.
0: E questo focus anche sulle giovani generazioni direi che è essenziale e fondamentale. Per chiudere, ma non certo per importanza, con San Francesco, perché c'è uno spazio molto ampio dedicato al, come diciamo, a colui che forse si è inventato, che so, l'attenzione per l'ambiente, l'ecologismo, semplifico volutamente, però insomma molto spazio dentro questa edizione del Festival San Francesco, Roberto.
1: Beh sì, la vita di San Francesco da questo punto di vista, riletta 800 anni dopo, è straordinaria, perché dentro c'è tutto quello che sono veramente gli ingredienti dell'ecologismo moderno. Il rischio è quello un po' di leggere la sua storia dal punto di vista romantico, e anche il Cantico delle Creature, che sia un po' così, no? Invece è veramente la radice della... E abbiamo provato a interpretarla. Allora, dacci quotidiano con Fulvio Marino e padre Justin Curetedam, che era, permettimi la semplificazione, il ministro dell'ambiente di Papa Francesco, abbiamo voluto sottotitolarlo "E fa che non lo sprechiamo", perché c'è un problema, esatto, di sprechi alimentari. Sora acqua, perché c'è tutto il tema dell'accesso all'acqua da certe parti del mondo e lo spreco idrico delle nostre reti dall'altro. Vito Mancuso ci farà una lezione sulla filantropia di San Francesco, questo donarsi, questa importanza di donarsi se vogliamo un ambiente in equilibrio. Frate Sole, Frate Vento, Madre Terra sono le energie rinnovabili, no? Il sole, il vento e la biomassa, veramente sembra uno slogan per le rinnovabili.
0: Era già un programma politico, mi verrebbe da dire, quello lì.
1: Esatto, è così. E poi chiudiamo con un divulgatore tutti noto, che è Vincenzo Schettini, la fisica che ci piace, a cui abbiamo chiesto di fare un focus sulla fisica del suolo, perché viviamo sul suolo e lo consumiamo senza rendercene conto, salvo che se l'abbiamo consumato poi questo non ci dà più da mangiare, e noi abbiamo bisogno del suolo, e quindi chiuderemo in questo modo. Abbiamo poi un post che originariamente era il 5 giugno, ma abbiamo dovuto spostarlo, quindi è anche un'occasione per in qualche modo darvi un'anteprima di uno spostamento, e cioè incontreremo il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo, che verrà a settembre, il 18 di settembre, e faremo un punto con lui, ma avremo occasione di tornarci sulle mafie, sulle ecomafie, e come le ecomafie stanno conquistando anche il nord Italia. Cioè dobbiamo fare molta molta attenzione sui nostri territori, perché, come diceva Falcone, segui i soldi e troverai le mafie, quindi dobbiamo fare molta attenzione.
0: Un programma molto molto denso, devo dire davvero a 360 gradi, quello dell'undicesima edizione di Circonomia, dal 21 al 23 maggio ad Alba. Tutto il programma puntuale su circonomia.it, ne abbiamo parlato con il suo direttore artistico Roberto Cavallo, grazie per il tempo che ci hai dedicato, spero sia stato un buon tempo anche per te, buon festival, buon lavoro, ci vediamo presto, Roberto.
1: Grazie davvero a voi. Venite ad Alba, vi aspettiamo con le braccia aperte tutti insieme per portare avanti un pezzo di mondo migliore. Grazie.
0: Grazie a te. Allora c'è Semen Show e poi il GR di Popolare Network, tra poco.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 10.30.
3: Tutti gli attivisti della Global Sumud Flottiglia saranno espulsi e ripartiranno già oggi da Israele. Lo dice l'agenzia ANSA citando fonti diplomatiche che però non specificano se solo i 27 italiani ancora detenuti torneranno già oggi o anche di altre nazionalità. Sono intanto già arrivati a Fiumicino il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto ed il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani. Entrambi hanno riferito durante le ore della loro detenzione in Israele e violenze sugli attivisti. Questo è il racconto di Mantovani.
4: Sbattuto per terra, bendato, legato le mani, messi con le mani legate, io stavo così, con le fascette ai polsi, con le fascette ai polsi e un'altra fascetta che mi teneva attaccato a una struttura di ferro. Ma lì, tutto sommato, nonostante le fanno male le ginocchia, eccetera, ancora niente. Quando ci portano sulla nave prigione, so botte dall'inizio. Quindi quando io poi sono uscito da sto container di ingresso, lì ho trovato gli altri, anche gente che era stata picchiata molto più di me, cioè, c'era gente che non si reggeva in piedi, cioè che per andare al bagno c'erano dei bagni chimici, e bisognava accompagnarli in due.
2: In una lettera indirizzata al leader dell'Unione Europea, il cancelliere tedesco Merz propone di associare l'Ucraina all'Unione Europea prima della sua piena adesione, che richiederà tempo. È chiaro che non saremo in grado di completare il processo di adesione nel prossimo futuro, visto gli innumerevoli ostacoli e le complessità politiche della procedura di ratifica, scrive nella lettera. Di conseguenza, Berlino propone di concedere a Kiev lo status di membro associato, un passo decisivo prima dell'adesione a pieno titolo.
3: E ancora dalla Germania le parole del presidente tedesco Steinmeier, che non esclude la possibilità di reintrodurre un servizio militare obbligatorio. Il capo dello Stato ha detto di essere scettico sul fatto che il nuovo servizio militare volontario sia davvero sufficiente per aumentare l'organico dell'esercito e che presto dunque il dibattito sulla leva obbligatoria tornerà di attualità. In Germania la legge sul nuovo servizio militare su base volontaria, quello che è stato reintrodotto, è entrata in vigore all'inizio di quest'anno, il 1 gennaio.
2: A Palermo sono in corso perquisizioni nell'abitazione e nello studio dell'ex avvocata del boss mafioso Messina Denaro. L'inchiesta è coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo. L'avvocata per ora non risulta indagata.
3: A Baccoli e nelle isole di Procida e di Ischia oggi tutte le scuole rimangono chiuse dopo la scossa di terremoto di questa mattina con epicentro nei campi Flegrei. Il sisma è stato di magnitudo 4.4, epicentro in mare, una profondità di 3 chilometri. Il terremoto è stato avvertito anche in diversi quartieri di Napoli, non risultano però danni o feriti.
2: Chiudiamo con uno sguardo al tempo previsto per la giornata: sereno con sole su tutta Italia e temperature in aumento. Sono le 10.33 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 12.30.
1: Popolare Network.
5: Muoversi in Piemonte. Ancora insieme per un altro aggiornamento. Buongiorno dalla Centrale Regionale della Mobilità. Per un incidente sulla A26 Genova Gravellona-Toce si viaggia incolonnati tra Masone e Ovada in direzione Gravellona-Toce, mentre per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Venaria e Pienezza in direzione Piacenza. Ci spostiamo quindi sulla A21 Torino-Piacenza, dove per lavori il traffico è rallentato tra Asti Est e Felizzano in direzione Piacenza. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Questi sono i Virginiana Miller con Anni di Piombo dal disco Venga il Regno, pubblicato da Ala Bianca Records nel 2013. Sono le 10:42 minuti e 35 secondi, ultimo chilometro per quanto riguarda lo spazio di approfondimento che chiamiamo Play Live all'interno della trasmissione Almeno Due Pagine al Giorno, in diretta in questi minuti anche sul nostro canale YouTube. Vi ricordo che è possibile seguirci in diversi modi, intanto con lo streaming sul sito rb.it, sul digitale terrestre al canale 87 nelle province di Torino, Cuneo e Asti, anche in FM, in DAB. Ci sono sul nostro sito rb.it diverse declinazioni anche di frequenze per ascoltarci, tra alcune province piemontesi, anche alcune un paio di province in Liguria, e poi da ovunque con lo streaming, ribadisco ancora una volta, con il nostro sito rb.it, dove trovate i contenuti, una pluralità di contenuti di questa trasmissione, ma anche di tutte le altre trasmissioni del nostro palinsesto. Ci sono i nostri canali social, ci sono anche c'è il canale YouTube, come detto, dove ci sono varie sezioni, ci sono le live, ci sono vari approfondimenti su uno spettro contenutistico molto molto ampio. Allora, vi porto intanto sul Corriere della Sera, perché uno dei due corsivi del giorno voglio condividerlo con voi stamattina, affirma Carlo Baroni: James Bond straniero, no grazie, siamo inglesi, ormai ci siamo. Chiedo scusa, dopo 5 anni di attesa il nome sta per arrivare, il settimo, prima ci sono stati Sean, George, Roger, Timothy, Pierce e Daniel, nomi diversi ma tutti alla fine si chiamavano solo James, James Bond. Amazon, che ha acquisito il diritto della serie più longeva della storia del cinema, ha annunciato nei giorni scorsi che il casting è underway, in corso. Il Toto 007 è già partito da tempo come il terrore numero uno per tutti gli appassionati dell'eroe nato dalla penna di Ian Fleming. C'è un possibile profilo che fa più paura di tutti, e non è quello di vedere l'agente segreto interpretato da una donna o da un attore di colore. I puristi sarebbero contrari, ma è un'eventualità che lasciano trapelare fonti autorevoli. Non è probabile, il pericolo vero è un altro: sentire James Bond parlare con accento americano. Questo sì che stravolgerebbe la serie, non andrebbe bene neanche un ex suddito britannico, tipo un australiano. Si parlava e si continua a vociferare di Jacob Elordi, protagonista di un non certo memorabile remake di Cime Tempestose. Con gli abitanti della terra dei canguri James Bond ha già dato in passato, quando George Lazenby provò a far dimenticare Sean Connery, impresa ardua per qualunque attore britannico, impossibile per un americano o un australiano. Circola anche su YouTube un simpatico sketch durante il quale Emily Blunt racconta all'intervistatore di insegnare alla figlia di padre americano la corretta dizione della lingua di Shakespeare. Si dice water non water, spiega, appunto, salvateci da un Bond americano che peraltro preferisce il vodka martini a un bicchiere di water. Così questo corsivo del giorno, molto interessante, anche molto ironico oggi, di Carlo Baroni sul Corriere della Sera, dal titolo James Bond straniero, no grazie, siamo inglesi. Allora, direi, prima del prossimo approfondimento e del pezzo che in realtà ci separa dalla conclusione di questa puntata di Play Live, possiamo concederci questo interessante ritorno dei Muse, Cryogen.

Cryogen dei Muse, con una coda lunga della chitarra di Matthew Bellamy. Warner Records, 24 aprile 2026, la pubblicazione di questo singolo del ritorno della band. Abbiamo ancora qualche minuto e allora voglio portarvi sulla stampa a che ora è l'inizio del mondo, dai sudafricani che si alzano alle 6:24 ai sauditi a letto fino alle 8:30. Tutte le mattine in due ore il pianeta riparte. L'Italia a metà classifica. Caterina Soffi ci scrive un pezzo che cita anche il mondo della cultura, cita scrittori, scrittrice, molto interessante, voglio condividerlo con voi. Per molto tempo sono andato a letto presto, la sera, l'incipit di uno dei libri più citati e meno letti della letteratura mondiale.

La giornata. Ernest Hemingway si alzava intorno alle 5:30 anche dopo notti di eccessi alcolici, come Sylvia Plath, sveglia alle 5 per scrivere prima di occuparsi dei figli. Anche Beethoven si svegliava molto presto e Gustav Mahler sempre alle 6, anche in vacanza. Haruki Murakami, quando scrive, si alza ogni giorno alle 4, una lodola pure Le Corbusier, che si alzava alle 6 e faceva 45 minuti di ginnastica. Per Thomas Mann invece sveglia alle 8 e borghese colazione con la moglie, mentre Francis Scott Fitzgerald e David Foster Wallace si alzavano verso le 11 come Gustave Flaubert. Fine dell'elenco, che potrebbe allungarsi, ma anche questi pochi esempi ci danno l'idea dei caratteri, delle personalità e di certe maniacalità di alcuni geni. Venendo ai comuni mortali, il tema del sonno e del risveglio è sempre comunque affascinante, perché a modo suo dà il ritratto di un popolo, grazie ai nuovi strumenti, alle app che rivelano la quantità e la qualità del sonno. Sono state fatte mappe che raccontano le abitudini mattutine medie, da chi dorme meglio il mercoledì a chi si sveglia più presto la domenica. I nuovi dati offrono spunti per capire come dorme il mondo. Analizzando le statistiche degli utenti dell'app Sleep Cycle, un gruppo di ricercatori ha scoperto che l'ora di sveglia più mattiniera a livello mondiale si registra il lunedì in Sudafrica, sveglia media alle 6:24, seguita da Costa Rica alle 6:31 e Colombia dalle 6:38, mentre i più dormiglioni sono in Arabia Saudita con una media alle 8:27. Questi due estremi entro i quali si piazzano tutti gli altri paesi. L'Italia è nella parte più dormiente della classifica, oltre la metà, con una sveglia media alle 7:52. Una delle prime ricerche di questo tipo è stata pubblicata nel 2015 utilizzando i dati di oltre 2 milioni di utenti attivi di età compresa tra i 18 e i 55 anni in 47 paesi, racconti tra il 1 giugno 2014 e il 31 marzo del 2015. Gli americani si svegliano alle 7:20, i brasiliani alle 7:31, prima degli inglesi alle 7:33, mentre i francesi sono cugini primi degli italiani, con un solo minuto di sonno in meno, 7:51. I dati scomposti ci dicono anche che il sonno dipende dal giorno di riposo. La notte del sabato si dorme di più e la domenica mattina ci si sveglia più tardi, a parte alcuni paesi musulmani, Kuwait, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, che dormono di più nella notte di giovedì, visto che è festa il venerdì. In sostanza, il mondo intero è in piedi e in movimento entro le 9 del mattino, tenendo presente che si parla di media. Ogni anno si pubblicano elenchi del genere e in sostanza le posizioni non cambiano molto. A chi serve una classifica del genere, si chiede Caterina Soffici. Non è chiaro, probabile che finiscano in una delle domande del gioco da tavolo Trivial Pursuit, che significa appunto ricerca del futile o, se preferite, caccia alla banalità. Forse i dati vengono venduti a compagnie assicurative e questo sarebbe già un fatto più preoccupante. Chi dorme meno e peggio pagherà dei premi più alti? Non si sa. Sarebbe utile se venisse utilizzata per monitorare la connessione tra sonno e incidenti sul lavoro. Si sa per certo che il lunedì è storicamente e statisticamente il giorno della settimana in cui si verificano il maggior numero di infortuni. Lo chiamano Monday Effect o effetto lunedì, ma pare abbia più a che fare con la ripresa dei ritmi di lavoro e minore attenzione dopo la pausa del fine settimana che con il sonno. E la domanda finale, invece, non di Caterina Soffici, è rivolta a voi. Voi a che ora vi svegliate al mattino? Ce lo potete anche far sapere, se vi va, al 328 8757 845. Ultimo passaggio musicale, ci sono gli U2, questa è Vertigo.

0: How to Dismantle an Atomic Bomb, disco uscito nel 2004 per Island Records. Giungiamo così in coda a questa puntata di almeno due pagine al giorno di Play Live, grazie a Matteo Crespo che ha curato la regia stamattina, grazie ancora a Jacopo Bertuglia che ha letto con me i giornali, grazie a voi davvero, grazie mille per averci seguito anche oggi. Dopo di noi il GR e poi le altre trasmissioni del nostro palinsesto quotidiano. Noi ci ritroviamo qui domani venerdì 22 maggio a partire dalle 9:15, sono le 11:40. Buon proseguimento di ascolto e visione su RBE. Ciao a tutti.
1: Avete visto e ascoltato almeno due pagine al giorno. I podcast sono disponibili su rbe.it.
2: E ora pubblicità.
3: Sabato 23 maggio torna Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente, la grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC in 170 comuni della provincia di Cuneo. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente, vi aspetta sabato 23 maggio. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.
4: Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
5: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Confermata da parte della Corte d'Appello di Roma la condanna a 8 mesi di reclusione con pena sospesa per l'ex segretario alla giustizia piemontese Andrea Del Mastro per rivelazione di segreto d'ufficio sul caso del militante anarchico Alfredo Cospito. La sentenza di primo grado era arrivata il 20 febbraio dell'anno scorso, i giudici gli avevano riconosciuto le attenuanti generiche e applicato l'interdizione di un anno dai pubblici uffici, respingendo le richieste di risarcimento avanzate dalle parti civili. All'uscita dal tribunale, Del Mastro, presente alla sentenza, ha annunciato che insieme ai suoi legali presenterà ricorso in Cassazione. Restiamo nell'ambito della cronaca giudiziaria. La Corte d'Appello del Tribunale di Torino ha confermato la condanna all'ergastolo inflitta in primo grado nei confronti di Giovanni Salamone per il femminicidio della moglie Patrizia Russo, avvenuto il 16 ottobre di 2 anni fa a Solero, nell'Alessandrino. In aula la procuratrice generale Sara Panelli ha definito il caso un femminicidio in piena regola, sottolineando però come all'epoca dei fatti la fattispecie non fosse ancora prevista come reato autonomo, ragione per la quale l'accusa è rimasta quella di omicidio volontario aggravato. Nel corso della detenzione l'imputato aveva tentato il suicidio. Nell'ambito dello stesso procedimento è stato approvato un percorso di giustizia riparativa. Si è tenuta nella mattina di ieri la conferenza stampa della 20ª edizione del Torino Pride, storica manifestazione per la visibilità e i diritti delle persone LGBTQIA+. L'incontro, tenutosi negli spazi di distinzione tra destinazione zona Murazzi, ha visto la partecipazione delle amministrazioni e gli enti sostenitori del Pride, tra cui la città di Torino, città metropolitana, l'Accademia Albertina, l'Università e il Politecnico. Le co-coordinatrici Chiara Tarantello e Margherita Anna Iannon hanno inoltre presentato il documento politico di questa edizione, articolata in 5 macro aree: persona, famiglie, salute, istituzioni, società e mondo, e include per la prima volta una sezione sui diritti digitali e hate speech online, allargando la tutela dei diritti a tutte le comunità marginalizzate e invisibilizzate. Oltre al claim, 20 di lotte sono stati presentati il nuovo percorso con partenza dal Parco del Valentino e le serate di autofinanziamento. RBE sarà presente come media partner per raccontare il percorso, le curiosità e i partecipanti. L'edizione di quest'anno rappresenta anche un passo di avvicinamento verso l'Euro Pride 2027 che Torino ospiterà dopo aver ricevuto l'incarico a novembre 2024. Sentiamo le dichiarazioni raccolte da Dariana Tedesco, dalle co-coordinatrici Chiara Tarantello e Margherita Anna Iannon.
2: 20 anni di Pride, 20 di lotte, perché sosteniamo non solo quelle della nostra comunità LGBTQIA+, ma le lotte di tutte le soggettività marginalizzate come la nostra.
6: Abbiamo parlato di documento politico, delle rivendicazioni che dobbiamo portare ancora, delle implementazioni che ogni volta si vanno ad integrare al documento dell'anno precedente e del perché questo ci muove per organizzare la parata del 6 giugno. Dove ci ritroviamo? Ci ritroviamo in Corso Massimo all'angolo con Corso Vittorio e la nostra parata quindi partirà da lì per percorrere Corso Vittorio Emanuele, per scendere da Corso Galileo Ferraris, per attraversare di nuovo le vie del centro, quindi via Cernaia, via Pietro Micca, piazza Castello, via Po, e ci attenderà il solito palco in piazza Vittorio Veneto, dove le varie associazioni si alterneranno nei discorsi, dove i nostri super ospiti parleranno
7: e si esibiranno.
6: E avremo Francamente, avremo Ambra Angiolini insieme a sua figlia Yolanda Renga e avremo McNeil. Dovete assolutamente venire sin dall'inizio del Pride perché McNeil sarà in apertura. Avremo come tutti gli anni anche il nostro party, quello classico al centralino, ufficiale. Con altri due party che ci sostengono, uno è un party organizzato da Let's and More allo Zenith, mentre l'altro è organizzato da Banana Mia e Padre al Nesty Club. Siamo sostenuti dalla città metropolitana, dal comune di Torino, dagli Atenei e grazie a RBE per essere il nostro media partner anche quest'anno.
5: Città metropolitana di Torino ha stanziato 300.000 euro per il finanziamento di un bando rivolto direttamente ai e alle studenti delle scuole secondarie di secondo grado del territorio che avranno il compito di partecipare alla costruzione di progetti per un concreto miglioramento della vita quotidiana scolastica. Ogni istituto potrà presentare una sola proposta con il vincolo di elaborarla a partire dalle esigenze della comunità scolastica e dal confronto diretto con gli studenti e le studenti. Le candidature dovranno essere presentate entro il prossimo 15 giugno, indicando per ora la descrizione dell'idea progettuale e una stima dei costi. Sul territorio metropolitano torinese sono attualmente 90.356 gli studenti delle scuole superiori, suddivisi in 4.492 classi e 235 edifici. Nel comunicato diffuso dall'ente si legge come le risorse sono messe a disposizione direttamente dal bilancio di Città Metropolitana di Torino per incidere concretamente sulla partecipazione attiva dei e delle giovani in un'ottica di crescita della responsabilità nell'uso degli spazi scolastici condivisi. Siamo allo sport con la pallanuoto. Nella serata di ieri alla piscina monumentale di Torino, la squadra di casa della Torino 81 è riuscita a riportare in equilibrio la serie semifinale playoff di A2 dopo la sconfitta di domenica scorsa, battendo per 15-12 la Ischia Marine Club e portando a gara 3 la serie che si deciderà domenica nuovamente in casa dei campani. Dopo tre quarti di gara estremamente equilibrati, i padroni di casa sono riusciti a sferrare l'attacco decisivo nell'ultimo parziale che ha permesso loro di avere la meglio sulla formazione ospite. Tra i protagonisti della serata, Ettore Novara, autore di 5 gol, e Lisizza, autore di una tripletta. Ai nostri microfoni il commento del coach Simone Aversa.
8: Ovviamente c'è stata un po' di tensione all'inizio, però la squadra ha reagito ed era quella che sia io che la società in sostanza aveva chiesto ai ragazzi che tirassero fuori un po' di orgoglio, anche amore proprio per tutto il lavoro che avevano svolto in questi mesi, e non ci meritavamo di uscire, di non portare la serie a gara 3. E la partita è stata equilibrata perché comunque l'Ischia è venuta e ha provato a chiudere il conto qui, ma nel corso della partita forse noi abbiamo sprecato qualcosa e quindi avremmo potuto forse mettere il naso davanti prima, però ce l'abbiamo fatta verso il finale della partita e la sensazione è stata che noi ne avessimo di più fisicamente, e quindi questo è un aspetto che dobbiamo tenere in considerazione per gara 3. E siamo contenti, la piscina era piena, abbiamo mandato secondo me un bel messaggio, e quindi dobbiamo poi preparare gara 3 ma con fiducia e con consapevolezza. Sulle tribune c'era un po' tutta la nostra comunità, chiamiamola così, tutto il nostro settore giovanile, le famiglie e poi ovviamente appassionati, tifosi. Però il cuore del tifo ovviamente era dei nostri ragazzini del settore giovanile, e il messaggio che aveva trasmesso la squadra ovviamente è quello giusto, no? Dello spirito che si è visto, che questa squadra riesce a tirare fuori, ed è, come dire, lo spirito che vorremmo trasmettere anche ai ragazzini che fanno parte del nostro settore giovanile, ieri si è visto.
5: Chiudiamo con il meteo. In Piemonte cielo soleggiato con cumuli sparsi pomeridiani sulle zone alpine, in Liguria in mattinata cielo sereno, poche variazioni nel pomeriggio con qualche isolato cumulo nei settori interni, dal tardo pomeriggio transito di nubi alte stratificate su tutta la regione. Il notiziario finisce qui, a tutte le persone in ascolto un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
9: RBE, vicina a te.

It's a good day, Peggy Lee, 11:17 minuti e 42 secondi, in diretta qui e ora su RB Radio RBA TV per un nuovo viaggio alla ricerca della bellezza nutriente di Café Bleu, programma di RB Radio RBA TV che vi accompagna alla scoperta di progetti, di idee, di esperienze per toccare con mano quella bellezza necessaria per nutrire il nostro tempo libero, per pensare a qualcosa di bello mentre siamo occupati e occupate delle nostre attività giornaliere. 328 8757 845 il nostro numero di SMS WhatsApp, Café Bleu RBA Radio TV sui social Facebook, Instagram in particolare, dove trovate anche il mio profilo personale Claudio Petronella. Da 11 anni insieme in questa trasmissione, nella seconda parte della mattinata, col nostro sguardo curioso, anche questa mattina scopriremo idee con incontri che amici e amiche ci spiegheranno e ci inviteranno a partecipare tra poco. Saremo con Giustino Ballato, direttore dell'evento FLOR, l'evento dedicato al florovivaismo in programma in questo fine settimana, un appuntamento che termina il Festival del Verde partito all'inizio di questo mese di maggio. Staremo poi con gli amici della Fondazione CRC e della cooperativa Erika per presentare l'evento di sabato prossimo 23 di maggio, quando al mattino dalle 9 circa in avanti fino a mezzogiorno ci sarà Spazzamondo, evento che permette alle persone che parteciperanno in oltre 170 comuni della provincia di Cuneo di raccogliere rifiuti intorno a noi in una sorta di gara senza vincitore, sono quella del benessere ambientale e dell'ecologia. Ne parleremo tra poco qui su RBA. Avremo modo anche di parlare di due mostre, di due esposizioni in corso a Pinerolo che stanno per chiudere, ma che facciamo ancora in tempo a visitare. Visitiamo sempre la musica noi qui a Café Bleu, diciamo così, perché ogni piatto del nostro bistrò ha tanta musica da regalarvi e da regalarci. Shannon and the Clams con The Boy.

Shannon and the Claims con The Boy alle 11:22 minuti e 42 secondi. Nel frattempo, in questi giorni, amici e amiche di RB, stiamo pubblicando con la redazione Tecnici Vibes diversi contenuti che abbiamo prodotto come RB al recente Salone Internazionale del Libro di Torino. Tra questi, incontri con autori e autrici, idee e progetti che intorno alla lettura propongono momenti di condivisione, come quello che abbiamo raccontato ieri con due giovani curatori e curatrici di progetti che quest'anno il Salone del Libro ha dedicato alla lettura, in particolare al pubblico più giovane. Troverete questa intervista sul canale YouTube di RBL, intervista a Letizia e a Lorenzo, che sono stati così gentili a dedicarmi spazio per scoprire il progetto della Biblioteca delle Passioni, un progetto meraviglioso del Salone del Libro che quest'anno, ricordo ancora, è stato dedicato in particolare alle persone più giovani che possono e devono, e lo faranno, ne sono sicuro, cambiare il nostro mondo. Prima di immergerci nel piatto del menù di oggi, il primo piatto di oggi, di giovedì 21 maggio, un piatto che dedica spazio alla città di Pinerolo, vi porto tra le note e le suggestioni di Will Sant. Lui è un chitarrista, cantante brasiliano che l'anno scorso ebbi modo di conoscere in un festival meraviglioso a Jazz Refound sulle colline del Monferrato. Questa è la sua Meu Caminho.

Magari qualcuno di voi c'era al concerto che lo scorso fine agosto 2025 in provincia di Asti sul Monferrato, in piene colline del Monferrato, per Gessler Faun Festival, vide l'esibizione di questo incredibile artista, chitarra, voce e tanta suggestione, da brividi davvero. Io i brividi li ho perché ho anche la febbre, non sto proprio benissimo, scusate la voce un po' più nasale del solito, ma noi come sempre siamo con voi, diamo tutto al pubblico di RBE per essere presenti. Spazio adesso alla musica, tra poco andiamo a scoprire due bei progetti di Pierolo che stanno per terminare, chiudere i battenti, ma in realtà sono ancora aperti per qualche giorno, quindi possiamo assolutamente approfittarne. Prima la musica, Cosmo.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.
1: Café Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

0: Mr. Sandman, The Chocordet, nella mattina di RBE per Caffè Blu, alle 11.33 minuti e 59 secondi, in diretta qui ora, in questo giovedì 21 di maggio, e ci spostiamo leggermente più avanti col nostro calendario, cercando di appuntarci nella nostra agenda l'appuntamento del 6 di giugno. Sabato 6 giugno a Pinerolo torna l'appuntamento con la Notte delle Muse, decima edizione di questo evento che vede le strutture museali di Pinerolo, in particolare i musei di Pinerolo, aprire i propri spazi anche in orari inconsueti. Fino a tarda notte gli spazi di diversi musei di Pinerolo saranno aperti per ospitare spettacoli, letture, reading, musica e tanto intrattenimento, per dare una nuova veste a questi spazi di cultura. Tra questi spazi, tra queste mostre, ci sarà anche quella della Cavallerizza Caprini, che chiuderà proprio il 6 di giugno, Becoming Climate. Ho avuto modo di parlare di questo progetto espositivo con Elisa De Bernardi del Rotary. Perché questa mostra?
1: Questo è il secondo grande progetto che noi realizziamo sul tema climatico. Il primo è stato realizzato nel 2022 con la mostra La Terra vista dal cielo, che è stata accompagnata, come sarà questo progetto, da una piantumazione di alberi e da riforestazione, oltre per, proprio per divulgare e sensibilizzare soprattutto i giovani alla crisi climatica, con delle gare di plogging.
0: Gare di plogging, divulgazione intorno all'ecologia e al necessario modo, insomma, per essere tutte e tutti attenti intorno al cambiamento climatico. Com'è strutturata la mostra Becoming Climate?
1: Nell'ambito delle grandi materie che il nostro club tratta e negli scopi del nostro club, cioè proprio quello di sensibilizzare e di proteggere il nostro pianeta, e quindi ci è parso naturale nel 2022 effettuare questo primo progetto, che ha visto come punto focale la mostra di Jan Arthus Bertrand, La Terra vista dal cielo, che è stata l'evento che ha riaperto la Cavallerizza Caprilli, e poi proseguire questo cammino, che è in realtà un'idea che è venuta proprio a noi, perché abbiamo pensato che WordPress Photo, con tutti questi archivi, con una capacità di documentale così importante, poteva fornire una mostra tematica particolarmente approfondita. Questa mostra bellissima, che è suddivisa su due grandi temi che sono estremamente intrecciati: l'uno, che è volto alla denuncia dei danni che sono stati prodotti dall'uomo con delle politiche a volte forse anche inconsapevoli, ma sicuramente sicuramente insensibili al tema ambientale, e il tiepido rinnovamento che sta producendo oggi attraverso le soluzioni che vengono progressivamente individuate per porre di rimedio alla devastazione che è stata operata.
2: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: Nick Mantoan, Back It Off. Con il nostro racconto ci portiamo avanti a giovedì prossimo 28 di maggio, quando ci sarà il finissage, la chiusura della mostra Metamorfosi a Villa Prevera a Pinerolo, con la dimostrazione, la condivisione del catalogo Metamorfosi di Ilario Isola e la presentazione dell'opera acquistata dalla città di Pinerolo, realizzata sempre dall'artista bagnolese. Proprio lui, Ilario Isola, ci racconta perché Metamorfosi.
1: Come è nata l'idea di Metamorfosi?
2: Metamorfosi perché io amo cambiare, amo trasformarmi come persona, amo trasformare il mio lavoro, seguire il flusso delle sperimentazioni e ovviamente la magia di questo essere che cambia forma e diventa tante cose è una cosa che mi ha sempre affascinato fin da piccolo. Però la metamorfosi in questo caso è una trasformazione non solo degli insetti ma anche del paesaggio. Adesso in questo momento siamo dentro ha un enorme bruco, che è una metamorfosi anche lei, una metamorfosi tra un bruco e una serra agricola, che è una serra coperta di reti che assume la forma di un enorme bruco. E questo parla di questa che è la metamorfosi più drammatica, cioè del paesaggio che sta diventando estremamente industrializzato, estremamente... le colture diventano intensive, il cambiamento climatico le rende sempre più coperte, sempre più industriali e aliene da quella che è la nostra idea anche romantica della campagna. E quindi ho unito un po' queste due trasformazioni, quella micro degli insetti, che è anche quella una trasformazione terribile, perché negli studi ormai purtroppo ripetuti e riaccertati, dagli anni 70 ad oggi abbiamo perso più o meno il 70% degli insetti, quindi come il famoso libro ambientalista il titolo del famoso libro ambientalista sta diventando un paesaggio silenzioso, quindi un paesaggio senza più rumore.
3: RBE, cultura, informazione, relax.

0: Dentro i secondi, tutti i lunedì sera, il Monday Night sportivo di RBE. Ready for play. Informazioni, interviste e approfondimenti con ospiti vicini e lontani alla scoperta della parte più bella dello sport.
1: Dentro i secondi, tutti i lunedì alle 21 in radio e in TV sul canale 87 del Digitale Terrestre.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
3: Caffè Bleu, il bistro radiofonico di RBE.

0: Fayan Cannibals, Johnny Come Home, e torna a casa Flor Primavera 2026, un'edizione che si terrà da domani, sì, 22 di maggio fino a domenica 24 maggio 2026 al Parco del Valentino. C'è un filo conduttore, c'è un'idea che lega tutti i vari appuntamenti. Cosa offrirà al pubblico? Ne parliamo con la persona che organizza questo appuntamento col suo gruppo di lavoro, Giustino Ballato della Orticola Piemonte. Ciao Giustino, buongiorno.
1: Ciao a tutti voi.
0: Qual è il filo conduttore di quest'anno? C'è un filo conduttore?
1: Il filo conduttore del festival è stata l'acqua. Ah. L'acqua, l'importanza dell'acqua per in città in particolare. Ovviamente è inutile dire perché l'acqua è importante per la vita, è importante soprattutto per le piante. Finiamo quindi al Valentino e infatti con Flor, che è l'ultimo weekend del Festival del Verde, il tema, abbiamo scelto un pretesto per ricollegarci all'acqua. Il nome dell'evento è appunto Aquarium.
0: Mm-hmm. Ok, Aquarium, perché si lega con il Festival delle Verde di cui abbiamo avuto modo di parlare all'inizio di questo mese di maggio, amici e amiche di RBE, appuntamento che lega questi eventi organizzati da Orticola al Parco del Valentino. È un ritorno al Parco del Valentino, vero Giustino?
1: È un ritorno al Parco del Valentino perché Flor nasce con l'originale società Orticola del Piemonte nel 1961 al Valentino, poi noi siamo tornati nel 2009 al Valentino, poi siamo andati in via Carlo Alberto, Palazzo Reale, quindi è assolutamente un ritorno a casa per noi, perché siamo nati lì sia nel 61 che nel 2009, quindi per noi è molto importante.
0: C'è una parte importante di Flor, secondo me, a parte la necessaria messa in mostra dei vari espositori, delle varie espositrici, anche la parte esperienziale di Flor. Come entrare nel mondo del florovivaismo? Anche quest'anno avrete cura particolare per questa parte del programma?
1: Sì, ci sono una serie di percorsi. Mi torno anche al nome. Il nome riprende, come io credo che tutti i cittadini di Torino sanno, il Parco del Valentino è stato il luogo di grandi esposizioni da fine Ottocento. All'interno di queste grandi esposizioni, all'inizio del Novecento, erano stati costruiti due grandi acquari che non esistono più. Addirittura un grande acquario nel 120, credo. Oceanografica, mi viene il termine, aiuto.
0: Oceanografico.
1: Che riproduce l'oceano.
0: Ok.
1: Sì. Ok, mi sono. E quindi noi riprendiamo quell'idea, cioè ci sarà un percorso esperienziale appunto all'interno dell'orto botanico, perché siamo nella zona dell'orto botanico, siamo molto contenti di questa collaborazione. Ci sarà un percorso sulle piante acquatiche, appunto sulle piante quindi che vivono nell'acqua e con l'acqua.
0: Quindi la parte esperienziale, collaboratori e tante attività, tra l'altro sarà ingresso gratuito oppure a pagamento?
1: No, sarà ingresso gratuito, abbiamo deciso quest'anno... No.

0: adulte in particolare. Ci sarà spazio anche per i bambini e le bambine? Ci sarà spazio anche per le scuole?
1: Sì, noi tra l'altro questa qui è una cosa che ci rende molto orgogliosi. Poi io ripeto sempre, io sono un maestro elementare, quindi vero, per me questa cosa è abbastanza così, viene da sé in qualche maniera. Siamo molto contenti, è una cosa che abbiamo fatto già l'anno scorso a Palazzo Reale, rifacciamo quest'anno al Valentino, apriremo come abbiamo inaugurato il Festival del Verde con i bambini, una scuola dell'infanzia, sempre al Valentino, e questa volta invece abbiamo invitato le scuole dell'infanzia, mi sembra qualche scuola primaria, qualche scuola elementare, a fare dei laboratori il venerdì mattina, quindi arriveranno centinaia di bambini. Ci piace insomma essere invasi dai bambini nel giorno dell'apertura. Questo per noi è importante, ovviamente, perché in realtà i bambini non hanno molto bisogno di essere avvicinati alla natura, sono molto natura, forse ne hanno più bisogno poi gli adulti, però insomma noi partiamo da lì.
0: Bene, insomma, ci sarà anche modo e tempo di guardare delle mostre, di assistere a degli incontri. So che ce n'è uno in particolare che si intitola Ghiaccio, la forma invisibile dell'acqua tra crisi climatica e cultura del gusto. Di cosa si tratta?
1: È un incontro, una cosa organizzata, una cosa parallela in realtà, in questo locale che c'è al Valentino, vicino alla, dentro in realtà Flor, perché poi Flor essendo libero insomma si allarga poi a tutto anche intorno, sul ghiaccio, sull'acqua e sull'uso poi che se ne fa, insomma sull'importanza del ghiaccio, dei ghiacciai, con un famosissimo, adesso non mi ricordo il nome, devo essere sincero, un famosissimo scalatore, quindi c'è questa riflessione con un finale, un uso invece più ludico del ghiaccio, cioè dei cocktail fatti con il ghiaccio, per cui tra l'altro per cui è molto importante il ghiaccio.
0: Certo. Per avere tutte le informazioni sul programma, Giustino, c'è una bussola, un modo per orientarsi nella proposta così varia?
1: Sì, c'è il nostro sito che si può andare sui social, Florticola, su Instagram che su Facebook, e poi ovviamente c'è il sito Orticola Piemonte. Ma se si cerca Plor sui motori di ricerca esce fuori comunque tutte le informazioni.
0: Un bel rito che ci collega alla magia della primavera con il florovivaismo Flor Primavera 2026, amici e amiche di RBE, da venerdì 22 a domenica 24 maggio al Parco del Valentino, a ingresso gratuito, la possibilità insomma di entrare in questo mondo. Se non avete il pollice verde potete farlo venire verde finalmente con tutti gli espositori e i laboratori di Flor. Con noi la persona
1: con grande facilità.
0: Sì? Davvero?
1: Ma sì, basta, questa è una cosa che io ripeto sempre, non esistono persone col pollice verde, esiste, bisogna cercare le piante, questo aiutando, facendosi aiutare magari dai consigli dei vivaisti, le piante più adatte a noi, al nostro modo di vita, a quanta cura possiamo dedicare alle piante. Ovvio che ci sono piante molto difficili, che hanno bisogno di ambienti molto particolari, ma per fare un esempio, le piante acquatiche, una volta che tu le ninfee, una volta che le hai messe in tua tinozza e gli mantieni l'acqua, loro vivono, quindi non sono veramente, sono a prova di poi viene in modo così, diventi subito verde, non solo il pollice, tutto verde. Sono piante molto, le piante acquatiche sono molto molto facili da coltivare.
0: Amici e amiche di RB, abbiamo scoperto qualche dettaglio di Flor dal 22 al 24 di maggio al Parco del Valentino di Torino, con noi Giustino Ballato, che ringraziamo. Grazie Giustino, buon proseguimento, buon lavoro.
1: Va bene, grazie a voi,
0: ciao.
2: RB TV, da guardare, da ascoltare, canale 87 del digitale terrestre. RB, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Café Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

0: E dopo KC and the Sunshine Band torniamo in onda, amici e amiche di RB, alle 12.03 minuti, giovedì 21 maggio, tra due giorni, 23 maggio, nella provincia di Cuneo, in tantissimi comuni della provincia Granda, si tiene l'edizione 2026 di Spazzamondo, cittadini e cittadine per l'ambiente, un evento, un'iniziativa organizzata da Fondazione CRC con diversi partner, tra questi la cooperativa Erika. Presentiamo le nostre ospiti attualmente con noi, innanzitutto la vicepresidente di Fondazione CRC, Elena Merlatti. Buongiorno Elena.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno.
0: Salutiamo anche Vittoria Bresci della cooperativa Erika, project manager.
2: Buongiorno a tutti.
0: Allora, innanzitutto Elena Merlatti, vorrei capire, spiegare insomma a chi non sapesse che cos'è Spazzamondo e perché questo evento, qual è l'obiettivo di Fondazione CRC?
1: Sì, buongiorno. Allora, questo è un appuntamento ormai radicato nel tessuto sociale del territorio nella provincia di Cuneo, un progetto promosso dalla nostra fondazione, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, che a partire dal 2021 ha visto una grandissima partecipazione di comuni. Siamo a 190 comuni partecipanti nelle 5 precedenti edizioni, circa 90.000 partecipanti, ma soprattutto 140 tonnellate di rifiuti raccolti che si traducono in un risparmio per la provincia di Cuneo dell'emissione di 131 tonnellate di CO2. Quindi noi crediamo fortemente in questo progetto, lo riproponiamo nella sua sesta edizione con lo slogan "Un sacco più bello". Invitiamo tutti a prendere parte a questa manifestazione perché crediamo che sia davvero importante, da un lato creare un momento per capace di avvicinare tutti i cittadini della provincia di Cuneo al bene della propria comunità, ma dall'altra parte anche riuscire a far passare un grande messaggio, sia quella della necessità di prendersi cura dell'ambiente naturale in cui viviamo e renderlo ogni giorno più bello.
0: Tra poco, Elena, le chiederò anche informazioni su chi partecipa solitamente, se c'è un'attenzione particolare alle scuole, ma prima di parlare di questo tema vorrei coinvolgere anche Vittoria Bresci di cooperativa Erika. Vittoria, noi di RBA in particolare abbiamo avuto modo di conoscere Erika, la cooperativa Erika, anche attraverso il progetto del plogging, del campionato mondiale del plogging, di molte altre realtà che ha coinvolto ad esempio Roberto Cavallo, che insomma conosciamo bene noi qui su RBA. In qualche modo Erika collabora per Spazzamondo mondo, partendo anche da quell'esperienza del plogging?
2: Sì, buongiorno a tutti intanto, grazie Claudio, assolutamente sì, la cooperativa Erika da subito è stata partner di Fondazione CRC in questa bellissima iniziativa che riteniamo fondamentale. Diciamo che l'evento di Spazzamondo è una campagna cosiddetta di clean up, quindi di raccolta di rifiuti. Tra l'altro devo fare veramente dei complimenti a Fondazione CRC perché è la più grande campagna collettiva, sicuramente almeno in Italia, che avviene lo stesso giorno, nello stesso momento, in tutti i comuni della provincia di Cuneo, coinvolge veramente tantissime persone, quindi è una bellissima iniziativa che tra l'altro finisce all'interno di Let's Clean Up Europe, che è un'iniziativa europea che raccoglie tutte le iniziative di clean up da aprile a novembre di ogni anno. Quindi non siamo da soli, per fortuna, a prenderci cura dell'ambiente, e le azioni di clean up può essere, come in questo caso appunto, una camminata, una raccolta dei rifiuti, oppure trasformarsi, diciamo, in un vero e proprio sport, il cosiddetto plogging che citavi tu prima, è una vera e propria invece corsa raccogliendo i rifiuti, in cui i partecipanti, che sia a livello diciamo amatoriale o che sia a livello poi anche proprio di gara, fanno un tot di chilometri unendolo a un certo magari dislivello, raccogliendo rifiuti. Ogni rifiuto ha un valore ambientale, che è quello che prima Elena citava, in valore di CO2, nel senso che ogni rifiuto raccolto ha un corrispettivo di CO2 evitata all'ambiente, diciamo sottratta all'ambiente nel momento in cui viene raccolto. E quindi nel caso del plogging la classifica poi è fatta da dislivello percorso, chilometri percorsi e punteggio ambientale appunto in base alla tipologia e alla quantità dei rifiuti. Nel caso di Spazzamondo, che appunto è un semplice, senza nulla togliere, ma certo, diciamo che a livello pratico è più semplice, azioni di vengono calcolati appunto non i chilometri percorsi e dislivello, ma il quantitativo e la tipologia di rifiuti raccolti, e in questo modo riusciamo appunto a calcolare il valore di CO2.
0: Ecco, anche questo è un valore importante, il valore di CO2 che è riportato anche sul sito spazzamondo.it, amici e amiche di RBA, vi invito a dare un'occhiata anche appunto sul web a tutte le informazioni su questo appuntamento organizzato da Fondazione CRC, numeri importanti, quelli delle prime 5 edizioni, 190 comuni coinvolti, più di 90.000 cittadini e cittadine coinvolti e coinvolte. Ecco, a proposito di cittadine e cittadine, Elena, vorrei tornare a parlare insieme intorno alle persone che rendono questo appuntamento di Spazzamondo molto partecipato. C'è un'attenzione particolare alle giovani generazioni, ma immagino non solo.
1: Sì, Claudio, sicuramente fin da subito si è voluto sensibilizzare le giovani generazioni e chi insieme a loro, quindi qui ci riferiamo agli insegnanti, li accompagnano nella loro crescita, diciamo, scolastica. Per questo da quest'anno abbiamo previsto anche la distribuzione di un kit che è andato a favore di oltre 20.000 studenti, un kit realizzato in collaborazione con la cooperativa Erika, che fa sì che i bambini possano arrivare preparati a questa giornata del 23 maggio, lavorando già prima sui temi ambientali, in particolare sul tema del rifiuto e del riuso e del riciclo. Ma non solo, dall'anno scorso abbiamo inteso anche coinvolgere le associazioni sportive attraverso il bando sport per il pianeta, nato proprio per rafforzare il binomio attività fisica sensibilità ambientale. Quindi siamo riusciti a sostenere all'incirca una trentina di iniziative che verranno svolte proprio la giornata del 23 maggio all'interno delle associazioni sportive, insomma, che ci hanno proposto tutta una serie di attività che riguarderanno appunto Spazzamondo, ma condotta all'interno delle associazioni e in amicizia fra appunto tutti gli associati. Certo. Noi crediamo che questo sia davvero molto significativo, vada a rafforzare un po' il percorso che abbiamo avviato e che, come è stato detto, ha coinvolto comuni, ma appunto scuole, associazioni di vario tipo, famiglie e anche imprese, testate giornalistiche, insomma tutti coloro che credono di voler essere parte di questo grande progetto nella giornata di sabato.
0: Vittoria, vorrei ancora coinvolgerti su un particolare, su quello che raccontava poco fa Elena, collegandoci a quello che diceva Elena poco fa, quello del kit che avete donato, insomma avete avuto modo di dare alle scuole, ai ragazzi, alle ragazze, e questo mi collega anche alla necessaria comunicazione, allo storytelling, alla formazione, che non è che fate come Erika e anche CRC, ovviamente non è che si fa solo il 23 di maggio. Il 23 maggio è un po' il culmine di questo progetto, credo, e potrai confermarmelo. Com'è cambiata la percezione nel corso degli anni? So che voi come Erika lavorate molto in questo senso.
2: Sì, assolutamente. L'idea di creare questo kit didattico è nata proprio un po' su questo filone, sì, di portare gli studenti, tra l'altro, dall'infanzia alle secondarie di secondo grado, quindi abbiamo cercato di creare diversi kit per diversi target, ovviamente con un diverso grado di complessità, per accompagnarli appunto sia a questa giornata del 23 maggio, ma in generale un loro percorso formativo che gli sarà utile nella vita e che è bene, come dire, che inizi a far parte della propria esistenza, delle proprie abitudini come buone pratiche. Perché questo? Noi piace sempre ricordare anche agli studenti che è vero che la giornata del 23 maggio è dedicata al loro territorio, diciamo, al loro comune, magari anche alla loro stessa scuola, ma in realtà la bellezza anche di purtroppo lo svantaggio, no, se vogliamo, il nostro pianeta è che è tutto estremamente collegato. Certo. Quindi i rifiuti che rimangono per terra nel loro comune, inevitabilmente, purtroppo, con azione ad esempio di vento e acqua, finiranno in un fiume. Da lì finiranno poi in un lago o nel mare. Quindi in realtà la responsabilità che loro hanno non è solo sul loro territorio, ma è su tutto ciò che poi dal loro territorio può essere portato anche da un'altra parte, magari molto più distante. E il vecchio detto, occhio non vede, cuore non duole, insomma, nel senso che sì, occhio non vede, ma cuore invece duole come. Quindi sicuramente questo percorso formativo che appunto la cooperativa Erika porta avanti da tanti anni è fondamentale, ma come dire, che lo facciamo noi o che lo faccia comunque chiunque altro che si occupi di ambiente, per fortuna siamo in tanti e secondo me cooperare, collaborare in questo senso in modo che si vada tutti nella stessa direzione è l'unica maniera che abbiamo per ottenere ottimi risultati.
0: Certo. E tra l'altro parliamo di ambiente, parliamo di una casa comune, amici e amiche di RBE, un po' come, anzi è così, tutto l'ambiente, tutto ciò che ci circonda fa parte di noi, tutte e tutti noi, non è che abbiamo solo il nostro otticello casa nostra, no, la casa nostra è anche tutto ciò che ci circonda, quindi forse, cioè Vittoria, dico questo che non è una banalità secondo me, è quello di sentire proprio come bene comune ciò che ci circonda, forse ce lo fa percepire in maniera diversa, sei d'accordo?
2: Assolutamente sì, e io ai ragazzi riporto sempre questo esempio perché secondo me anche a volte poi per gli adulti può essere utile. Dico sempre, se voi a casa vostra lasciate, vi soffiate il naso, il fazzoletto, poi lo buttate per terra o lo mettete nell'immondizia? Io credo alla seconda, uno perché nessuno fa piacere vivere in mezzo alla sporcizia e due perché secondo me poi rischia di arrivare una ciabattata dalla mamma o dal papà dritto sulla nuca in conseguenza a ciò, però questo per dire che la stessa cura che abbiamo di casa nostra deve essere in senso più ampio, come dicevi tu prima, casa nostra inteso tutto, certo, il nostro comune, il nostro pianeta, quindi assolutamente questo è fondamentale, ricordarci che si vive bene in un posto sano e pulito ed è bene non solo mantenerlo tale ma anche eventualmente andare ad aiutare laddove ci sia bisogno.
0: Elena, in chiusura della nostra chiacchierata ricordiamo ancora l'appuntamento di Spazzamondo 2026, cittadini attivi e cittadine attive per l'ambiente, sabato 23 maggio, si inizia alle 9.30, quindi se ho capito bene in centinaia di comuni della provincia di Cuneo, contemporaneamente alle 9.30 si partirà alla ricerca di rifiuti per pulire, per aver cura del nostro ambiente, è così?
1: Sì, sicuramente si parte sabato mattina alle 9.30, abbiamo 170 comuni iscritti a questa iniziativa e vorrei anche ricordare che la manifestazione non mancherà di premiare i comuni, le scuole, le imprese che sapranno coinvolgere il maggior numero di volontari proprio per consolidare questa formula che trasforma l'impegno ecologico di una giornata in un grande progetto diffuso di cittadinanza attiva. Quindi chiudo invitando tutti coloro che non l'avessero ancora fatto a iscriversi entro oggi sul nostro portale proprio per essere presenti tutti insieme sabato mattina nelle piazze della nostra provincia.
0: Ci saremo anche noi amici e amiche di RB a Saluzzo, saremo anche noi ad animare la gara, insomma, che non è una gara, in realtà è una corsa, è un modo per stare insieme, per raccogliere i rifiuti e rendere il nostro ambiente più pulito, Spazzamondo sabato 23 maggio alle 9.30, dalle 9.30 in avanti, oggi chiudono le iscrizioni, quindi accorrete, il 21 maggio oggi chiudono spazzamondo.it. Abbiamo avuto modo di presentare questo appuntamento organizzato dalla Fondazione CRC con la vicepresidente Elena Merlatti. Grazie Elena.
1: Grazie a voi, grazie a tutti.
0: E ringraziamo anche la project manager di Cooperativa Erica, Vittoria Bresci. Grazie Vittoria.
2: Grazie a voi e buon plugging a tutti.
3: RBE. Cultura, informazione, relax.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Torniamo in onda, amici e amiche di RBE, dopo aver salutato le nostre ospiti. Abbiamo parlato di Spazzamondo 2026, sabato 23 maggio nella provincia Granda, tutta la provincia di Cuneo, oltre 170 comuni partecipanti. Contemporaneamente alle 9.30 del mattino partiranno per questa raccolta che ci vedrà noi come RBE animare la piazza di Saluzzo. Spazza adesso, al momento del Geddu, via!

0: Tears for Fears, End of Night, Tears for Fears, Gran Bretagna, prima ancora che Sebastian con la Turchia e ancora prima il Belgio di Charlotte Digeri e Boli Pupul e Carmagnola dei Melty Groove, la loro Trigger con la quale abbiamo aperto il ghetto, il groove di Café Bleu. Termina così la puntata di oggi di Café Bleu, 12:32 minuti e 5 secondi. Ringrazio Giosuè Ponte in regia e soprattutto ringrazio tutte e tutti voi. Questo era Café Bleu, appuntamento domani alle 11:15, vi lascio gli altri programmi del palinsesto di RBE e vi auguro tanti bei motivi per sorridere. Ciao, a domani.
1: RBE, vicina a te.
2: Popolare Network.
3: Verranno tutti rilasciati oggi gli attivisti della flottiglia, tra loro anche 27 italiani. I primi racconti confermano la brutalità vista nel video con Ben-Gvir. Umiliazioni, abusi e violenze. L'Europa rallenta, il caro energia pesa sulla crescita economica, per l'Italia è dimezzata e nel nostro paese in 6 anni i salari hanno perso l'8,6% del potere d'acquisto. Per quasi 7 milioni di persone avere un figlio è un lusso che non possono permettersi, lo dice l'Istat nel suo rapporto annuale. Cina e Spagna contro l'incriminazione di Raul Castro da parte degli Stati Uniti, no all'uso della forza per cambiare il destino di Cuba. Per La Habana, Washington sta preparando un intervento simile a quello venezuelano. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 12:30. Tutti gli attivisti della Global Sumund Flottiglia verranno espulsi e lasceranno già oggi Israele. Con 3 voli verranno portati prima in Turchia e poi nei rispettivi paesi. Ci sono anche 27 italiani, mentre 2, il giornalista Alessandro Mantovani e il parlamentare Dario Caro Tenuto, sono già arrivati a Fiumicino questa mattina. I racconti dei 2, oltre a quelli raccolti dalle organizzazioni tramite i tantan legali e l'ONG, parlano di violenze e abusi durante la detenzione. Maria Elena Delia è la portavoce in Italia della flottiglia.
4: Ci dicono gli avvocati che sono molto provati, abbiamo avuto testimonianze di insomma violenze molto pesanti, molestie sessuali, privazioni di ogni genere, acqua, cibo, servizi igienici, cure, persone che per appunto le percosse hanno fratture anche alle costole che gli impediscono di respirare. Quindi abbiamo avuto la restituzione di uno scenario terribile.
5: Vi riferiscono proprio anche di percosse, cioè di persone picchiate, di pestaggi?
4: Pestaggi, sì, assolutamente sì. Cioè appena entrati nel container, in questi container che erano a bordo della nave prigione, calci, pugni nell'occhio, Caro Tenuto ha preso un pugno nell'occhio, Mantovani calci nelle gambe, cioè proprio pestaggi, botte, proiettili di gomma sparati addosso a distanza ravvicinata. Quindi la volontà insomma di agire con la forza nei confronti di persone ammanettate, bendate, con le catene ai piedi.
3: Dopo le immagini del video degli abusi e del ministro israeliano Ben-Gvir, le reazioni sono state forti anche dall'Italia. Dopo le parole di Meloni, ora le opposizioni incalzano, seguono i fatti. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
6: Le immagini di ieri, il trattamento usato da Ben-Gvir che ha violato la dignità degli attivisti, quel video guardato insieme da Meloni e Tajani, non può risolversi con le scuse che potrebbero non arrivare mai dal governo israeliano e il ritorno a casa degli attivisti italiani. Meloni e i suoi ministri degli esteri e difesa sanno che dovranno tenere il punto. La convocazione dell'ambasciatore di ieri sera ha avuto come conseguenza l'annuncio del rilascio delle persone arrestate, ma l'opposizione chiede di più e non solo l'opposizione, la società civile, un movimento che si è messo in cammino l'ottobre scorso, che forse ora non tornerà in strada di nuovo negli stessi termini e modalità, ma che si è tradotto in questi mesi anche nel risultato del referendum del marzo scorso. Le parole usate nel comunicato di ieri da Meloni e Tajani, immagini inaccettabili, è lo stesso termine che Meloni ha utilizzato quando ha definito inaccettabile l'attacco di Trump al Papa di poche settimane fa, producendo anche una presa di distanza di Meloni da Trump, inevitabile per lei. lei per non perdere ulteriori consensi. È possibile che la stessa cosa stia accadendo anche per Israele, la necessità di cambiare perlomeno toni. Il tema è se seguiranno a questo decisioni concrete, perché quello che molti chiedono, e non solo a sinistra, sono sanzioni contro Israele, la sospensione degli accordi militari e commerciali con Tel Aviv, che per ora però non ci sono. Linea allo studio.
3: La crescita economica in Europa rallenta, la guerra degli Stati Uniti all'Iran e le sue conseguenze sui prezzi energetici si fanno sentire. Per l'Italia la Commissione Europea taglia le stime, portando la previsione allo 0,5%. Il servizio da Bruxelles.
7: La guerra in Medio Oriente e il nuovo shock energetico spingono in alto l'inflazione e abbattono la fiducia nella crescita economica europea. Non siamo ancora nello scenario di stagflazione, cioè crescita nulla combinata ad un aumento dei prezzi, ma se la situazione dei mercati energetici non cambierà presto, è lì che si va. È quanto emerge dalle previsioni economiche di primavera, che tratteggiano uno scenario se non nero, grigio scuro per le prospettive dell'UE. La Commissione evidenzia che nel 2026 l'economia avrebbe dovuto continuare a crescere a ritmo moderato e l'inflazione calare. Ma tutto è cambiato con la guerra e nello scenario più roseo non ci sarà un miglioramento prima del 2027. La crescita del PIL europeo rallenterà all'1,1%, al ribasso rispetto alle previsioni dell'1,4 di soli 6 mesi fa. La crescita è troppo lenta se si considera il vero problema, cioè l'inflazione. La nuova stima del 3,1% è esattamente un punto percentuale in più rispetto agli scenari pre-crisi energetica. Le previsioni rilevano che la crisi picchia più duro nei paesi che non hanno un mix energetico molto differenziato. Per esempio in Spagna, dove si fa un uso maggiore di rinnovabili, il gas ha un impatto minore sui prezzi dell'energia rispetto all'Italia, dove è proprio il gas a determinarli nella maggior parte delle ore. A proposito di Italia, la crescita del PIL si fermerà allo 0,5%, trainata solo dagli investimenti del Recovery Fund. Il debito pubblico si gonfierà fino a far diventare l'Italia prima in Europa nel 2027, scavalcando anche la Grecia. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
3: E questa mattina l'Istat ha pubblicato il suo rapporto annuale, salari il cui potere d'acquisto è precipitato in pochi anni, centinaia di migliaia di italiani che rinunciano ad avere figli perché non se lo possono permettere. Sono solo alcuni dei dati che evidenziano le difficoltà che sta vivendo il nostro paese. In studio Massimo Alberti. Massimo.
8: Sì, l'Italia, lo sentivamo ora, è l'ultima per crescita in Europa e sul filo per quanto riguarda il sacro parametro del deficit. Il messaggio da Bruxelles è piuttosto chiaro: nel 2026 si resterà sotto il 3%, ma proprio per questo non si dovranno fare altre spese e al governo resta il problema di dover reperire i fondi per il nuovo decreto accise di domani. Alle difficoltà dell'oggi si sommano quelle strutturali che rendono più complicato uscirne. Se l'Istat definisce il paese resiliente, dai dati emergono tutti i problemi noti: lavoratori più anziani, poco coinvolgimento dei giovani e delle donne tra la popolazione attiva, salari che stentano a recuperare quanto perso con l'inflazione, famiglie che rinunciano a fare figli per le difficoltà economiche. Ecco, in questi mesi si è spesso giocato in termini politici sul paragone con la Spagna, il paese europeo che cresce più di tutti praticamente in ogni ambito. Curioso stavolta lo faccia Istat, a titolo esemplificativo, ovvio, ma inevitabile emerga proprio la differenza di approccio politico. Esempi: la Spagna cresce grazie soprattutto all'aumento dei consumi interni, frutto delle riforme del lavoro che hanno alzato i salari, su cui invece l'Italia è ferma. La popolazione giovanile attiva cresce grazie alla regolarizzazione degli immigrati, cosa che invece l'Italia contrasta. Ha un tasso di investimento elevato in settori a tecnologia più avanzata, cosa che qui non accade proprio perché viviamo di basso costo del lavoro. Risultato: la Spagna è cresciuta 5 volte più dell'Italia negli ultimi 3 anni, 10 volte se guardiamo agli ultimi 20. Non è mancata una stoccata del presidente Istat, dopo gli attacchi dal governo ai tecnici per il mancato traguardo del 3%. La statistica ufficiale è un bene pubblico fondamentale di cui la democrazia non può fare a meno, presupposto necessario a garantire decisioni consapevoli, ha detto il presidente Kelly.
3: Grazie Massimo Alberti. Cina e Spagna hanno criticato questa mattina la decisione degli Stati Uniti di incriminare Raul Castro. Washington deve smettere di brandire il bastone delle sanzioni e quello giudiziario contro Cuba e smettere di minacciare l'uso della forza ad ogni occasione, ha dichiarato Pechino. No all'uso della forza per cambiare il destino dell'Havana, ha detto invece il ministro degli esteri di Madrid. Trump ieri sera aveva definito una grandiosa notizia l'incriminazione di Raul Castro. Sentiamo Roberto Festa.
9: Buongiorno, l'incriminazione è stata chiesta presso il tribunale di Miami, dove ieri l'acting attorney general Todd Blanche ha tenuto una conferenza stampa, affermando che si tratta di un passo storico che prende di mira Cuba e il suo regime per i passati misfatti. Blanche si è rifiutato di dire se questa è la premessa per un attacco a Cuba. La stessa cosa ha fatto Donald Trump, che a domanda ha risposto: non voglio dirlo. Sembrano però esserci pochi dubbi sul fatto che l'incriminazione aumenti la pressione sul governo dell'Havana. Con Venezuela, Panama, Groenlandia, Cuba era in cima ai piani espansionistici americani. L'attacco non è ovviamente l'unica azione. La giustizia americana potrebbe scegliere la strada della richiesta di estradizione, accompagnata da pressioni del governo degli Stati Uniti per una resa di Diaz-Canel e della leadership cubana senza colpo ferire. Alcuni giorni fa il direttore della CIA, John Ratcliffe, ha incontrato alti funzionari cubani, tra cui il nipote di Castro. Ratcliffe li ha avvertiti della necessità di apportare modifiche economiche e di impedire a Russia e Cina di gestire basi di intelligence sul territorio cubano. Per il momento dall'Havana rispondono accusando l'amministrazione statunitense di ipocrisia, incriminano Castro, dicono, intanto hanno ammazzato quasi 200 persone sulle barche dei presunti trafficanti. In un'intervista al New York Times l'ambasciatore cubano all'ONU Guzman afferma che Cuba è aperta a cambiamenti nella sua economia, nel suo governo, è desiderosa di andare avanti con i negoziati, ma che non crede che gli Stati Uniti siano in buona fede. Ciò che appare comunque chiaro è che la situazione precipita e un'azione americana è prossima, vicina.
3: L'epidemia di Ebola in Congo si sta allargando. Alcuni casi sono stati già individuati nel vicino Uganda. L'Unione Africana si è detta preoccupata soprattutto per il rischio che l'epidemia possa diventare un'emergenza regionale e ha invitato i paesi confinanti a predisporre tutte le misure per il contenimento del virus. Il focolaio si è sviluppato in una zona da molti anni attraversata da conflitti, per questo è complicato anche portare i dispositivi di protezione per i sanitari. Ascoltiamo Trish Newport, che è la responsabile del programma di emergenza di MSF.
10: Questo focolaio è estremamente preoccupante. A pochi giorni dalla conferma dell'epidemia si contano già oltre 300 casi sospetti e più di 100 decessi. Si tratta di un sierotipo particolare di Ebola che si chiama Bundibugyo. È solo la terza volta nella storia che si verifica un'epidemia di questo tipo di Ebola e per questo non esistono cure, vaccini e la capacità di effettuare test è molto limitata. Durante il fine settimana sono arrivati casi sospetti all'ospedale di Salama, dove abbiamo un progetto chirurgico. Lì non abbiamo un reparto di isolamento, quindi li abbiamo trasferiti all'ospedale di Bunia, ma la struttura ce li ha rimandati indietro. Il loro reparto di isolamento era già pieno di casi sospetti e non avevano spazio. Abbiamo contattato altre strutture, ma tutti avevano già i reparti pieni. Questo vi dà un'idea di quanto sia caotica la situazione in questo momento. This gives you a vision of how crazy it is right now. What's really important is that la cosa più importante in questo momento è che il materiale arrivi sul posto il più rapidamente possibile. Stiamo aspettando ad esempio oltre 3.000 tute complete di protezione individuale. Questo sarà un enorme sollievo per i sanitari.
3: E in chiusura andiamo al Festival del Cinema di Cannes. Sentiamo la nostra Barbara Sorrentini.
11: Una giornata che riporta i fatti storici con il concorso di Cannes 79. Se di storia si può parlare pensando alla New York degli anni 80, in quel fermento artistico in cui iniziò a diffondersi l'AIDS. Il tema, in quello stesso contesto, è stato molto elaborato al cinema e a Cannes 79 è stato ripreso da Ira Sachs in The Man I Love, come la canzone di Billie Holiday. L'attore egiziano Rami Malek, noto per aver interpretato Freddie Mercury, è un cantante del teatro off. Morendo di AIDS, ma vuole terminare il suo show. In questo film, dall'atmosfera rarefatta che ricostruisce tristemente quella pagina, si intravedono riferimenti a Fassbinder e aperte citazioni che rimandano Pasolini. La storia della Francia è in Notre Salut di Emmanuel Marr, ispirato alla figura del nonno del regista Henri Marr, interpretato da Swan Arlot. Era un ingegnere, autore di un trattato politico e in cerca di un impiego negli uffici amministrativi di Vichy. Dalle lettere alla moglie, quindi a sua nonna, il regista racconta di aver trovato l'altra faccia del collaborazionismo, quella che mostrava la contrarietà dei giovani dell'epoca al governo dei collaborazionisti al nazismo, evidenziando il coraggio di chi ha deciso di opporsi per un futuro libero dall'oppressore. Di rivoluzione storica si parla anche in un documentario che uscirà in Italia nel 2027 per i 60 anni dalla morte del Che e si intitola Les Survivants du Che di Christophe Dimitri Reveille, dedicato agli ultimi giorni di vita di Che Guevara nelle testimonianze dei suoi compagni.
3: Alessandro Principe e Omar Caniello per questa edizione del giornale radio, e per ora è tutto, il prossimo appuntamento è alle 15.30, buon pomeriggio e buon ascolto.
2: Popolare Network.
12: Voci protestanti, alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche, e non solo. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. In diretta tutti i giorni, nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
13: Ogni giorno un album diverso. Benvenuti a Giradischi. Sul palco di Sanremo, Saif ha rappato una barra che recitava inseparabili come reggae e sizzla. Quale migliore occasione allora per ascoltare un buon disco di sizzla? Il disco è Da Real Thing. È stato per voi Solid as a Rock. Thank you.

0: E ora pubblicità.
1: Sabato 23 maggio torna Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC in 170 comuni della provincia di Cuneo. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente, vi aspetta sabato 23 maggio. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.
2: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
3: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
2: Ma non tutto è sempre sicuro.
3: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it, progetto finanziato dal MIMIT.
4: Buongiorno e ben ritrovate e ben ritrovati per questo aggiornamento delle notizie dal Nord-Ovest. In studio Darianna Tedesco. Nella tarda serata di ieri a Predosa, un motociclista ha perso la vita in un incidente lungo la strada provinciale 179. A renderlo noto il comando provinciale dei carabinieri, precisando che a dare l'allarme intorno alle 20:30 è stato un automobilista di passaggio. Le cause del sinistro sono ancora in fase di accertamento, per quanto da una prima ricostruzione non avrebbe coinvolto altri mezzi o persone. Il centauro 62enne, residente in provincia di Alessandria, è stato soccorso dal personale dell'ambulanza medicalizzata dell'118, è stato stabilizzato sul posto per poi essere trasportato all'ospedale a Novi Ligure. Qui è deceduto circa un'ora dopo il ricovero. Oggi, 21 maggio, Stellantis presenta il suo nuovo piano strategico all'Investor Day 2026 a Auburn Hills, Michigan. A Torino il clima è sospeso tra attesa e preoccupazione. Mirafiori sta provando a ripartire con la Fiat 500 ibrida dopo 11 anni di cassa integrazione, ma i numeri restano lontani dalla soglia di sostenibilità. Nel 2025 si sono prodotte circa 30.000 vetture, contro le 200.000 necessarie. L'intero settore della componentistica piemontese soffre tra calo degli ordini, costi energetici alti ed investimenti difficili. I sindacati chiedono nuovi modelli. Un solo modello non basta per saturare l'impianto, dicono Wilm e Fiom, mentre Fim CISL si aspetta conferme sugli elettrici dal 2030. È una vettura di largo consumo. Senza investimenti concreti, il rischio è che il declino di Mirafiori, simbolo storico dell'auto italiana, diventi irreversibile. Si è tenuta nella mattinata di ieri la conferenza stampa della 20ª edizione del Torino Pride, storica manifestazione per la visibilità e i diritti delle persone LGBTQIA+. L'incontro, tenutosi negli spazi di destinazione, zona Murazzi di Torino, ha visto la partecipazione delle amministrazioni e degli enti sostenitori del Pride di quest'anno, tra cui Città di Torino, Città Metropolitana, Accademia Albertina, Università e Politecnico. Le co-coordinatrici Chiara Tarantello e Margherita Anna Giannon hanno inoltre presentato il documento politico di questa edizione, articolata in 5 macro aree: persona, famiglie, salute, istituzioni, società e mondo, e include per la prima volta una sezione sui diritti digitali e hate speech online, allargando la tutela dei diritti a tutte le comunità marginalizzate e invisibilizzate. Oltre al claim 20 di lotte, sono stati presentati il nuovo percorso, con partenza dal Parco del Valentino e le serate di autofinanziamento. RBE sarà presente come media partner per raccontarne il percorso, le curiosità e i partecipanti. L'edizione di quest'anno rappresenta anche un passo di avvicinamento verso l'Europride 2027, che Torino ospiterà dopo aver ricevuto l'incarico a novembre 2024. Sentiamo le dichiarazioni delle co-coordinatrici Chiara Tarantello e Margherita Anna Giannon.
5: 20 anni di Pride, 20 di lotte, perché sosteniamo non solo quelle della nostra comunità LGBTQIA+, ma le lotte di tutte le soggettività marginalizzate come la nostra. Abbiamo parlato di documento politico, delle rivendicazioni che dobbiamo portare ancora, delle implementazioni che ogni volta si vanno ad integrare al documento dell'anno precedente. e del perché questo ci muove per organizzare la parata del 6 giugno. Dove ci ritroviamo? Ci ritroviamo in Corso Massimo all'angolo con Corso Vittorio e la nostra parata quindi partirà da lì per percorrere Corso Vittorio Emanuele, per scendere da Corso Galileo Ferraris, per attraversare di nuovo le vie del centro, quindi via Cernaia, via Pietro Micca, piazza Castello, via Po, e ci attenderà il solito palco in piazza Vittorio Veneto, dove le varie associazioni si alterneranno nei discorsi, dove i nostri super ospiti parleranno
0: e si esibiteranno.
5: E avremo Francamente, avremo Ambrangiolini insieme a sua figlia Yolanda Renga, e avremo McNeil. Dovete assolutamente venire sin dall'inizio del Pride perché McNeil sarà in apertura. Avremo, come tutti gli anni, anche il nostro party, quello classico al centralino,
6: ufficiale,
5: ufficiale, con altri due party che ci sostengono. Uno è un party organizzato da Let's and More allo Zenith, mentre l'altro è organizzato da Banana Mia e Padre al Nesty Club. Siamo sostenuti dalla città metropolitana, dal Comune di Torino, dagli Atenei, e grazie a RBE per essere il nostro media partner anche quest'anno.
4: Città metropolitana di Torino ha stanziato 300.000 euro per il finanziamento di un bando rivolto direttamente ai e alle studentesse e studenti delle scuole secondarie di secondo grado, che avranno il compito di partecipare alla costruzione di progetti per un concreto miglioramento della vita quotidiana scolastica. Ogni istituto potrà presentare una sola proposta, con il vincolo di elaborarla a partire dalle esigenze della comunità scolastica e dal confronto diretto con gli e le studenti. Le candidature dovranno essere presentate entro il prossimo 15 giugno, indicando per ora la descrizione dell'idea progettuale e una stima dei costi. Sul territorio metropolitano torinese sono attualmente 90.356 gli studenti delle scuole superiori, suddivisi in 4.492 classi in 235 edifici, 4.503 aule. Per 4.503 aule. Nel comunicato diffuso dall'ente si legge come le risorse sono messe a disposizione direttamente dal bilancio di Città Metropolitana di Torino per incidere concretamente sulla partecipazione attiva dei e delle giovani in un'ottica di crescita delle responsabilità nell'uso degli spazi scolastici condivisi. La stagione balneare sui laghi piemontesi si apre con un bilancio dolce amaro. I dati dell'ultimo quadriennio registrano un complessivo miglioramento. Le spiagge classificate nelle fasce eccellente e buona sono salite dal 90 al 92%, grazie agli investimenti della depurazione delle acque reflue. In cima alla classifica della balneabilità si conferma il lago di Mergozzo, protetto dal divieto di navigazione a motore, seguito dal lago d'Orta. Buone le prestazioni anche sul lago Sirio, sulla sponda di Ivrea e sull'Alto Lago Maggiore. Sul fronte opposto, la maglia nera spetta alla spiaggia di Baveno, nel Verbano. Sotto stretta sorveglianza restano tre corpi idrici della provincia di Torino: il lago Grande di Avigliana, il lago di Candia e alcune sezioni del lago di Sirio. Ad Avigliana e sul Sirio evidenziate crescenti fioriture di cianobatteri, fenomeno legato all'aumento delle temperature e al cambiamento climatico, su cui ARPA Piemonte avverte non esistono soluzioni infrastrutturali attivabili solo localmente. Giungiamo il fine al meteo. In Piemonte soleggiato con cumuli sparsi pomeridiani sulle zone alpine. In Liguria al mattino cielo sereno su tutta la regione, poche variazioni di rilievo nel pomeriggio, da segnalare solo qualche isolato cumulo nei settori interni. Dal tardo pomeriggio transito di nubi alte stratificate che sporcheranno temporaneamente il cielo. Questa edizione del notiziario finisce qui, il prossimo aggiornamento alle ore 16. A tutte le persone all'ascolto, una buona giornata in compagnia di RBE da parte di Darianna Tedesco.
1: RBE, cultura, informazione, relax.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Giovedì 21 maggio, la meditazione di oggi è curata dal pastore Giovanni Bernardini delle chiese valdesi di Riesi e Agrigento. L'inno che ascolteremo in chiusura è il numero 21, A Dio cantate un canto nuovo. La lettura dei versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola, edizioni Claudiana, per questo mese è realizzata da Gianluca Bagliano della chiesa valdese di Coazze.
2: Dal libro dei Salmi, Salmo 150, versetto 2. Lodatelo per le sue gesta, lodatelo secondo la sua somma grandezza. E poi, dalla lettera ai Colossesi, capitolo 3, versetto 16, esortatevi gli uni gli altri con ogni sapienza, cantando di cuore a Dio, sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali.
3: Leggiamo dalla lettera ai Colossesi al capitolo 3, i versetti da 16 a 17. La parola di Cristo abiti in voi abbondantemente, ammaestrandovi ed esortandovi gli uni gli altri con ogni sapienza, cantando di cuore a Dio, sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali. Qualunque cosa facciate, in parole o in opere, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, ringraziando Dio Padre per mezzo di Lui. C'è chi sostiene che Gesù, prima ancora che figlio di Dio, prima ancora che Messia, sia stato annunciatore, profeta di Dio, venuto a portarci messaggi di ravvedimento e cambiamento. E noi, prima ancora di essere annunciatori della parola, con la P maiuscola, siamo testimoni di quel messaggio profetico. Siamo testimoni di qualcosa di nuovo, di alternativa ad una storia dell'umanità che nei suoi difetti si ripete. Noi siamo testimoni. Testimoni che un'alternativa a questo ripetersi degli eventi tragici è possibile. L'alternativa è Gesù. Gesù che ci ha mostrato l'alternativa. Il disco può essere aggiustato e la storia può non ripetersi ma cambiare. Solo che per accadere il Vangelo deve trovare dimora in noi. Si usa spesso l'immagine del radicarsi. La parola, il Vangelo, che si radica in noi e che nel nostro agire si ramifica verso l'esterno. Questa immagine, presa in prestito dalla botanica, rende più di quanto uno possa far caso. Le piante, infatti, mettendo radici nel terreno e sviluppandosi sia sopra che sotto il terreno, altra metafora dell'interiore che ha sue evidenti conseguenze nell'esteriore, sono capaci di rendere un terreno franoso o friabile solido come un masso. E questo fa la parola in noi. Davanti a ciò che ci circonda è facile sgretolarsi per la paura, è facile che la nostra fede frani e che il nostro impegno verso l'esterno si disperda in polvere e detriti. La parola radicata, davanti agli scossoni della fede, ci permette di rimanere coesi e quindi coerenti a quell'annuncio così maestoso, eppure così difficile da predicare quando molto sembra andare nella direzione opposta. Non a caso Paolo scrive: «La parola di Cristo abita in voi abbondantemente». Ed in questa abbondanza, che è in sovrappiù del necessario, vi sia data la possibilità di ammaestrarvi ed esortarvi reciprocamente. Come la foresta trattiene un'intera montagna, allo stesso modo la comunità, intrecciandosi, riesce a impedire che i suoi membri si disperdano. E questo è motivo di gioia e lode. Alla lode segue la manifestazione di questa parola nel concreto del quotidiano. Qualunque cosa facciate, in parole e in opere, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, ringraziando Dio Padre per mezzo di Lui. Le vostre opere e le vostre parole siano dunque qualificate dal fatto che scaturiscono dal vostro essere sulle orme di Gesù. Possiamo quindi fare nostre le parole di questa preghiera. Il mondo soffre e aspetta, ha sete di bontà. Nei combattimenti della vita, dove si creano tante ferite, dove l'odio lacera i corpi, dove l'egoismo indurisce i cuori, fa di ognuno di noi un segno del tuo amore. Fa di ognuno di noi un ramoscello d'ulivo. Amen.

0: Zico Zaco Show, il nuovo varietà di improvvisazione di RBE TV.
1: Allora, lo Zico Zaco Show che cos'è? Allora, cerchiamo di ricordarlo un attimino per chi non lo sa. Lo Zico Zaco Show è uno spettacolo che distrugge i libri, li prendiamo, li strappiamo, poi li ricomponiamo a modo nostro.
0: Di e con Samuel Dossi e Marta De Laurentiis.
2: Sono tornati! Dopo 1500 anni! Proprio a dirle!
0: Sabato alle 21:30 su RBE TV.

0: E ora, pubblicità.
1: Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
2: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.

0: gente.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ancora ben trovati, sulla A21 Torino-Piacenza sono presenti code per lavori fra Asti Est e Felizzano in direzione Piacenza, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta regolare. Vi ricordiamo che oggi è prevista la 12ª tappa del Giro d'Italia, con partenza prevista da Imperia alle 13.05 e arrivo a Novi Ligure fra le 17 e le 17.30. Dopo la partenza da Imperia, i ciclisti si dirigono verso la provincia di Savona per raggiungere il Piemonte passando dal Bric Berton intorno alle 16. La corsa percorre quindi la provincia di Alessandria passando per Molare e Ovada, proseguendo fino a Novi Ligure, dove la gara terminerà verso le 17.30. I dettagli sono disponibili consultando la pagina dedicata, raggiungibile dalla homepage del nostro portale muoversiinpiemonte.it. Con questo è tutto, buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: La playlist musicale di questa settimana è stata curata da Nicolò Setsu. Buon ascolto.
4: Rest in peace, scoot tonight, we take it slowly.

0: E ora pubblicità.
1: Sabato 23 maggio torna Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente, la grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC in 170 comuni della provincia di Cuneo. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente, vi aspetta sabato 23 maggio. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.
2: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
3: Flashback, la playlist musicale che vi riporta indietro nel tempo. Esattamente questa settimana, nel 2015, le canzoni prime in classifica erano

0: ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
1: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
2: Buon pomeriggio a tutte e tutti voi, bentornati all'appuntamento di Voci Protestanti, l'inizio della lunga diretta pomeridiana su RBE. Sono le 14:01 minuti, quindi siamo precisi, puntuali con l'inizio del pomeriggio e l'inizio della puntata di Voci Protestanti, così come sono puntuali anche i nostri contatti. Potete scriverci al 328 875 7845, per gli sms, WhatsApp, questo è il numero a vostra disposizione, oppure potete mandarci un'email. L'indirizzo è diretta@rbe.it e con Voci Protestanti parte il pomeriggio di musica, di voci, di informazione di RBE, così come parte anche, diciamo, la selezione musicale dei vari programmi. Il primo brano che ascoltiamo è Murder on the Dance Floor.

E risale a qualche anno fa questo brano, Murder on the Dance Floor, cantato da Sophie Ellis Bextor, che in realtà, oltre a essersi sperimentata, diciamo così, con pochi brani, però insomma tra questi brani c'era anche quello che abbiamo ascoltato come cantante, in realtà lei è anche una modella britannica e ha lavorato anche con un gruppo, non conoscevo, sono andata a curiosare un po' nella sua vita. Negli anni 90 aveva un gruppo indie, appunto i The Audience, con cui ha realizzato anche alcune tournée. Insomma, una breve carriera musicale e invece una carriera un po' più lunga, comunque nell'ambito dell'arte, in questo caso però dell'arte più da appunto come modella e come indossatrice. Invece, per quanto riguarda voci protestanti, noi entriamo nel vivo, diciamo, delle notizie, degli argomenti che ci toccano da vicino, ovvero iniziative, progetti, percorsi, appuntamenti, servizi anche, perché no, delle nostre chiese protestanti evangeliche un po' in tutto il mondo. E vorrei in effetti portarvi un po' a spasso per l'Italia, ricordandovi un po' di appuntamenti di queste giornate. Allora, per domani, venerdì 22, anzi in realtà sono due giornate, 22 e 23 di maggio, a Roma, alla Facoltà Valdese di Teologia, ci sarà un interessante convegno di studi. Il tema è fede, fanatismo religioso e manipolazione, una risposta teologica. È un tema importante, ne parlavamo già ieri in Voci Protestanti, perché abbiamo ricordato Maria Teresa Pizzulli, membro delle Chiese Battiste e anche una delle relatrici di questo convegno che si terrà a Roma, che sta lavorando, ha lavorato molto su questa tematica, il tema della manipolazione e diciamo così della violazione, dell'abuso spirituale anche nell'ambito chiese, e quindi è un tema che sicuramente è molto molto attuale e che merita appunto un approfondimento come quello che appunto la Facoltà Valdese di Teologia di Roma organizza per le prossime giornate, venerdì 22 e sabato 23 di maggio. Sempre a Roma, ricordo ancora nella giornata di domani, venerdì 22 alle 18:30, nella Chiesa Valdese in Piazza Cavour, la presentazione della rivista italiana di storia e critica delle arti, e partecipa anche la pastora Eleonora Natoli. E ci spostiamo invece a Genova, perché ci sarà un doppio appuntamento di teatro domani sera e sabato pomeriggio alla Chiesa Valdese di Genova in via Sarotti. Il gruppo teatro propone lo spettacolo Al Dio Ignoto di Diego Fabbri. L'appuntamento è appunto in doppia proposta nella serata di venerdì 22, 20:30, e la replica sabato 23 alle 15:30. Chiesa Valdese, Tempio Valdese di Genova, via Assarotti.

0: People of the Moon, persone della luna, Nu Genea, questo è il brano che abbiamo ascoltato. Continuiamo la nostra diretta e a questo punto sempre in parte di appuntamenti parliamo, ma mi vorrei soffermare un po' di più su alcune iniziative che riguardano i territori delle valli, in questo caso delle valli Pellice, Chisone e Germanasca, all'interno del progetto Territori Smart, di cui abbiamo già parlato in più di un'occasione, che vede coinvolta anche la Diaconia Valdese. C'è una nuova iniziativa, Vengo Anch'io, un'iniziativa che si propone di realizzare delle uscite sul territorio, sui territori anzi, che siano il più possibile aperte, inclusive, realizzabili da tutti e da tutte, anche da persone che hanno delle difficoltà motorie o che hanno delle difficoltà o dei bisogni specifici a livello cognitivo. Quindi tra la fine di maggio, quindi ormai ci siamo, e la fine di luglio, nei prossimi due mesi, per tutto il mese di giugno e per tutto il mese di luglio, ci saranno 6 gite, 6 uscite rivolte appunto in modo particolare alle persone con bisogni specifici e ovviamente anche ai loro caregivers. L'intento non è quello di trovare dei nuovi percorsi, dei nuovi luoghi dove poter realizzare queste passeggiate, anzi in realtà è quello di valorizzare quello che ogni territorio già offre, e ci sono molte possibilità, molte di più di quelle che potremmo immaginare. Ogni luogo infatti, anche con qualche piccolo leggero cambiamento, può diventare un luogo più accessibile grazie a una migliore comunicazione, a una migliore segnalazione. Allora, guardando alle prossime gite, a quelle più imminenti, e poi ovviamente vi segnaleremo anche quelle un po' più in là nel tempo, però le prossime uscite, le prime uscite in programma sono le seguenti. Allora, la prima, sabato 30 maggio, tra Villar Pellice e Torre Pellice, l'uscita dal titolo Sentieri di Libertà, una giornata che è pensata tra natura e cultura valdese. E l'altro soggiorno invece, l'altro appuntamento in questo caso però è da 2 giorni, sarà a giugno, 9-10 giugno a Prali, con una destinazione appunto che prevede anche la realizzazione di una serie di attività pratiche, ecco perché necessita di 2 giorni. Quindi 30 maggio Villar Pellice Torre Pellice, il 9-10 giugno invece a Prali. Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: Vibes, Video Backwit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320-4579-349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes. È tempo di 5 per 1000.
2: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
3: 1. È vicina ai territori.
4: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
5: 2. È comunitaria.
6: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
7: 3. È gratuita.
8: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
9: 4. È plurale.
10: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
11: 5. È culturale.
12: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
1: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000. Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it. Domenica prossima, il 24 di maggio, sarà la domenica di Pentecoste, e un appuntamento importante nell'anno liturgico, diciamo è un po' l'ultimo appuntamento del calendario di lavoro delle chiese. Con il culto di Pentecoste solitamente si chiudono anche tutta una serie di attività, di iniziative, di percorsi, non solo di catechismo ma anche di attività proprio di vita della Chiesa, e quindi l'invito è quello, appunto, se volete saperne di più, se volete anche semplicemente partecipare a un culto di Pentecoste, ci sono varie opportunità, vari culti, alcuni anche in modalità congiunta. Alcune chiese scelgono, appunto, magari chiese che sono molto vicine territorialmente, scelgono di celebrare insieme in comunità il culto di Pentecoste, oppure altre volte, come ad esempio il caso di Villar Pellice, è una condivisione interdenominazionale, nel senso che la Chiesa Valdese di Villar Pellice e la Chiesa Cattolica di Villar Pellice hanno scelto di celebrare un culto di Pentecoste ecumenico questa domenica 24 maggio. Quindi ci sono diverse soluzioni, diverse opportunità. In alcune chiese, in alcune comunità ci saranno anche le confermazioni e le comunioni di chi ha concluso il percorso di catechismo, e quindi insomma è sicuramente un appuntamento importante nell'anno, appunto, di vita e di lavoro delle chiese. Se qualcuno non potesse recarsi nel Tempio e avesse però piacere di seguire il culto di Pentecoste, sappiate che come ogni anno c'è la possibilità di seguire la diretta, o meglio la registrazione riproposta sotto forma di diretta, dello speciale di protestantesimo in Eurovisione. Il culto della domenica di Pentecoste di quest'anno sarà trasmesso, è stato registrato e sarà trasmesso dalla Chiesa Riformata di Muralto in Svizzera. Se qualcuno volesse seguirlo deve sintonizzarsi su Rai 3, sulla radio, o meglio sulla TV nazionale Rai 3, alle ore 10 di domenica 24 maggio, per questo speciale protestantesimo e con il culto della domenica di Pentecoste. Da questa chiesa evangelica riformata, appunto, di Muralto, si trova nella zona del Ticino, della Svizzera. Il Ticino è questo cantone svizzero in cui si parla sia la lingua italiana che quella francese, ed è appunto geograficamente aperto anche a livello storico proprio verso l'Italia. Quindi questa è una possibilità per chi appunto non può recarsi nel Tempio. Culto in Eurovisione su Rai 3, speciale protestantesimo.

Questa è la voce di Aretha Franklin con Chain of Fools. Intanto ricordo ancora i nostri contatti 328-875-7845, oppure via mail potete scriverci diretta @rba.it. Questo è l'indirizzo che potete utilizzare per appunto scrivere e contattare la redazione di RBE. Ci stiamo avvicinando al fine settimana e quindi io tornerei ancora un attimo sulla questione appuntamenti, perché ci sono tante iniziative che ancora vorrei segnalarvi per le prossime giornate. Ad esempio lo spettacolo del gruppo Teatro Angrogna domani sera a Pinerolo nei locali del Tempio Valdese. Il gruppo Teatro Angrogna presenterà Bianca, Jenny e le altre, le donne valdesi nella Resistenza. L'appuntamento è alle ore 21. Mentre a Pomaretto, sempre domani sera alle 21 nel Tempio Valdese, momento di musica con la rassegna Primavera in Musica, che proporrà il concerto del quintetto di Ottoni Color Brass, un viaggio musicale da Bach al jazz. E ancora, sempre domani, venerdì, a Torre Pellice, un incontro, un convegno dedicato ai 200 anni dell'ospedale Valdese di Torre Pellice, con la, ovviamente, l'organizzazione dell'Ufficio Archivio Storico e Beni Culturali della Tavola Valdese insieme al comune stesso di Torre Pellice. L'appuntamento alle 17.30 nella Galleria d'Arte Contemporanea Filippo Scroppo. Mentre nella giornata di sabato 23 di maggio volevo ricordarvi uno spettacolo teatrale a San Secondo, un appuntamento alle 21 nella sala del teatro della Chiesa Valdese con lo spettacolo del gruppo della Filodrammatica, lo spettacolo che si intitola Libri, Intrighi ed Arredamenti. L'ingresso è libero fino ad esaurimento posti. L'appuntamento appunto di sabato 23 maggio sarà poi replicato per un'ultima volta venerdì 29 di maggio. Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta @rba.it.

0: Sono le splendide voci queste dei The Boys Choir of Harlem, un coro appunto di Harlem, un coro gospel in questo brano dal titolo If I Got My Ticket Can I Ride, io posso guidare, posso viaggiare anzi se ho il mio biglietto, ed è un grande classico insomma della tradizione afrodiscendente spiritual gospel. E riprendiamo Voci Protestanti, ci eravamo lasciati con gli appuntamenti, li riprenderemo tra poco, adesso però vorrei parlarvi invece di 5 per 1000. Allora, ci sono varie, lo sapete, tantissime opportunità di devolvere il 5 per 1000, vari settori, dall'ambito della ricerca, all'ambito del sostegno culturale, all'ambito dell'associazionismo, insomma davvero il 5 per 1000 spazia ancor più che l'8 per 1000 in moltissimi enti, associazioni del terzo settore. Potete scegliere l'ente a cui devolverlo inserendo semplicemente il codice fiscale, ovviamente l'ambito di lavoro di quella della realtà che scegliete. Ve ne proporrei un paio, una riguarda RBE in particolare, anche è possibile devolvere per quanto riguarda il comparto diciamo culturale, giornalistico, il 5 per 1000 a Radio Bequita, RBE, Radio e TV. Potete quindi devolvere e firmare e scrivere il codice fiscale dell'Associazione Francesco Lobue, che gestisce appunto la nostra emittente radio televisiva, oppure potete scegliere tante altre soluzioni. Ad esempio vi cito quella che è stata ricordata quest'oggi anche sull'agenzia stampa NEV Notizie Evangeliche, ovvero l'Esercito della Salvezza, che anche quest'anno diciamo propone l'opportunità di devolvere il 5 per 1000 all'interno della dichiarazione dei redditi ai progetti e per sostenere i progetti appunto dell'Esercito della Salvezza. In particolare sono progetti destinati a persone in difficoltà, quindi si lavora nell'ambito sociale, si lavora nell'ambito del contrasto alle povertà. E si parte da un concetto importante, il fatto che oltre 1 milione di persone vive in condizione di povertà in Italia. Oltre 2 milioni di persone lavorano e fanno fatica ad arrivare a fine mese, si parla di minorenni, ragazzi, ragazze, ma ovviamente delle famiglie che li accompagnano, genitori, donne, famiglie, persone che attraversano momenti difficili e che non sovente non riescono a ricevere, non possono ricevere un aiuto concreto. L'Esercito della Salvezza lavora a stretto contatto con le iniziative sociali e ovviamente con la sanità nazionale, e ci sono dei progetti di sostegno appunto a chi si ritrova in difficoltà economica, anche un sostegno burocratico e anche un sostegno psicologico, perché insomma è una presa in carico un po' a 360 gradi della questione. Quindi se volete potete scegliere il 5 per 1000 per l'Esercito della Salvezza. Troverete anche uno spot pubblicato sia sul sito dell'Esercito della Salvezza che sul sito nev.it, ovvero l'agenzia stampa delle chiese evangeliche in Italia. Tornando invece al nostro 5 per 1000, a quello per RBE, vi lascio con lo spot che abbiamo realizzato per questo 2026, per ricordare appunto che eventualmente c'è anche la possibilità di devolvere il 5 per 1000 a RBE Radio e TV.
1: È tempo di 5 per 1000.
2: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
3: 1. È vicina ai territori.
4: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
5: 2. È comunitaria.
6: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
7: 3. È gratuita.
8: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
9: 4. È plurale.
10: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
11: 5. È culturale.
12: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
1: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
0: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco.

0: Crazy Boy in questa versione proposta da Fiorella Mannoia, anche se in realtà questo singolo cantato appunto da Fiorella Mannoia vede una collaborazione artistica insieme a Samuele Bersani, che ne ha scritto il testo e poi l'ha anche cantato lui in altre occasioni e l'ha inserito anche in un suo album, quindi in realtà si tratta di una collaborazione artistica, Crazy Boy. Allora, siamo in tempo di avvicinamento e di proiezione verso il fine scuola, verso il termine di questo anno scolastico e per molti e molte verso un passaggio magari dalle scuole dell'infanzia alla primaria, dalla primaria alla scuola secondaria di primo grado, alle medie, o dalle medie alle superiori, al liceo o altre scuole, percorsi secondari di secondo grado che insomma si potranno attivare proprio in quest'estate. Quindi per tanti è un periodo di passaggio, un passaggio che a volte non viene vissuto al meglio, perché forse si è un po' bloccati anche da timori, da aspettative, da difficoltà. E anche quest'anno, per cercare di superare un po' queste possibili difficoltà che ci possono essere, sono insomma assolutamente inserite naturalmente nel percorso di crescita di ognuno e ognuna, però anche quest'anno il servizio della Diaconia Valdese Giovani e Territorio propone dei laboratori estivi che si intitolano Leggio, passaggio alla scuola media. Sono dei laboratori pensati in modo particolare proprio per i ragazzi e le ragazze che compiono il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado, quindi la scuola media, oppure che hanno fatto il primo anno di scuola media e che devono ancora un pochino macinare questo cambiamento. Si tratta quindi di laboratori, di percorsi didattici, formativi, ludici, con ovviamente personale qualificato. Sono due le tranche previste, quella pensata per chi fa il passaggio alla scuola media dal 29 giugno al 3 luglio a Torre Pellice, mentre per chi già ha vissuto il primo anno di scuola media dal 6 luglio al 10 luglio a Luserna San Giovanni. Si tratta di percorsi, appunto, come vedete, di una settimana di tempo che uniscono l'apprendimento alle attività di gruppo, alla strumenti per magari imparare a studiare in modo diverso, ad utilizzare delle capacità anche di memorizzazione differenti. È necessario prenotarsi, quindi se qualcuno fosse interessato o se conoscete qualcuno che potrebbe essere interessato a questa proposta, a questi laboratori, scrivete alla Diaconia Valdese, c'è un'email proprio specifica, leggio, tutto attaccato, @diaconiavaldese.org. Trovate il riferimento anche sul sito diaconiavaldese.org oppure sui canali social sempre della Diaconia Valdese per questo percorso, ripeto, che vuole agevolare, vuole aiutare in queste fasi di passaggio, anche un po' dall'infanzia all'inizio dell'adolescenza, che a volte possono necessitare, ecco, di un'attenzione particolare, di strumenti particolari. Leggio, progetto, laboratorio del Servizio Giovani e Territorio della Diaconia Valdese. Voci protestanti, diamo voce a chi si mette in gioco.
1: E ora, pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
2: Sabato 23 maggio torna Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente, la grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC in 170 comuni della provincia di Cuneo. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente, vi aspetta sabato 23 maggio. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Le Chant des Sirènes, il canto delle sirene, questo brano proposto dal duo Frérot de la Vega, un duo musicale francese che purtroppo si è sciolto. Peccato, perché Jérémy Frérot e Fio de la Vega, quindi hanno unito il nome di uno al cognome dell'altro per dare il nome a questo duo, erano bravi, cioè lo sono ancora chiaramente nel loro percorso in solitaria, ma erano particolarmente diciamo uniti anche nel modo di proporre musica e di fare musica. E continuiamo invece la nostra puntata di Voci Protestanti con ancora qualche appuntamento. Vi dicevo, dobbiamo rendere conto di tantissime iniziative che ci avete segnalato, e questa è assolutamente cosa buona. Continuate a scriverci 328 87 57 845, diretta @rbe.it. E quindi, continuando a vedere cosa accade nel fine settimana, su sabato volevo citarvi un incontro a Torino dedicato al tema, un tema importantissimo, il tema della dignità del fine vita. E sarà un incontro che toccherà vari ambiti del fine vita: l'etica, il diritto, la fede, la qualità della vita, il consenso, insomma tanti aspetti di questo delicatissimo tema, ma altrettanto importante insomma parlarne. Tra gli oratori ci sarà anche il pastore valdese emerito Gianni Genre, che interverrà appunto in questo incontro che si tiene sabato sera 18:30 all'hotel NH in corso Vittorio Emanuele II a Torino. Conversazioni sulla dignità del fine vita. Mentre a Verona, sempre sabato alle 17:30 alla Chiesa Valdese di Verona, sarà presentato un libro Valdo di Lione e Francesco d'Assisi, Due esperienze cristiane, libro di Francesca Tasca. L'introduzione sarà curata dal professor Giampaolo Romagnani, presidente della Società di Studi Valdesi. Interverrà l'autrice, la Francesca Tasca, e la pastora valdese Laura Testa in questo incontro, che sarà anche allietato da intermezzi musicali, alle ore 17:30 sabato 23 maggio a Verona nella Chiesa Valdese.

Antonello Venditti, ci vorrebbe un amico, e con questo brano ci avviamo anche a chiudere la puntata di Voci Protestanti, questa prima parte quantomeno di Voci Protestanti, che è la parte che viene anche replicata il mattino successivo. Quindi colgo sempre l'occasione per salutare anche chi ci ascolta con la replica, chi segue la puntata di Voci Protestanti il mattino successivo. La replica va in onda tra le 6 e le 7 del mattino, orario mattiniero, quindi un buongiorno, un buon inizio di giornata a chi ci sta seguendo con la replica. Per chi invece può continuare a seguirci nella diretta pomeridiana di questo giovedì 21 maggio, sono le 14:57 minuti. Non andate via, rimanete con noi, perché tra poco mi raggiunge in studio Darianna Tedesco e continuiamo con lei insieme alla seconda parte anche di Voci Protestanti Talk.

Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Voci protestanti, talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.
2: Come promesso, ogni promessa è debito. Eccola qua, buongiorno Darianna, benvenuta, bentornata in studio con me.
3: Buongiorno Daniela Grill, io per chi ci segue nella nostra versione video sfoggio come sempre questa mia giacchetta di vellutino a coste turchese.
2: Anche e perché... voi direte vellutino a coste oggi? Sì, perché fuori al sole fa caldo, ma negli spazi interni, insomma...
3: Vabbè, allora bisogna dire che i nostri spazi sono molto ben coibentati e trattengono anche il freddino, quindi in questi giorni in cui si passa dai meno 20 ai più 50 gradi in automobile, insomma, bisogna avere più strati, quindi io per sicurezza mi metterò la giacchina oggi.
2: È giusto.
3: Diteci anche voi quali strategie state applicando, attivando per poter sopravvivere questi cambi di temperatura e anche di clima, di meteo continui di questo mese.
2: Però Darianna, questo è anche un periodo, lo sappiamo, di gite scolastiche, quindi che bel tempo che hanno, insomma, ragazzi, ragazze, bambini e bambine. Questa mattina ho incontrato una che camminavano lungo il ciglio della strada, una lunga scia di bimbi, immagino delle prime classi elementari, passeggiavano. Sì, esatto, accompagnate ovviamente dalle loro insegnanti, e mi sono detta, avete avuto fortuna ragazzi e ragazze, che giornate.
3: Andiamo al pascolo, che bello, le invidio moltissimo, anche se sotto il sole di oggi non so, ditemi voi, perché oggi faceva
2: con giuste protezioni.
3: Quindi bisogna portare lo zaino doppio accanto a impermeabile e ombrello, anche la crema solare e l'ombrellone per andare in spiaggia. Perfetto.
2: Esatto. Però insomma, davvero, se ci state ascoltando e dovete andare in gita, buona gita ragazzi e ragazze, godetevi quest'ultima parte della scuola, che è sempre la parte un po' più, no, rilassata, un po' più sciallata, con le gite, con le vacanze che già si vedono all'orizzonte.
3: Anche se un abbraccio va a tutte le persone che stanno preparando degli esami.
2: Questo doppio, direi doppio abbraccio e coraggio, insomma, un incentivo, ecco, anche da parte nostra. E ci ascoltiamo Mannarino con Per un po' d'amore, che apre la puntata di oggi di Voci Protestanti Talk, e intanto vi ricordiamo anche i nostri contatti 328 875 7845, oppure via mail, se volete scriverci potete usare l'indirizzo diretta@rbe.it.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. Cara Darianna, è tempo di cene.
1: Ah, io pronta.
0: E quindi già ti vedo contenta,
1: io
0: felice.
1: Io pronta, ho già il mio giacchettino da cena.
0: Allora, la cena in questione è una degli appuntamenti mensili che vi ricordiamo appunto di volta in volta, che si inserisce nel percorso Cene dal Mondo. L'appuntamento è per domani sera, venerdì 22.
1: Sì,
0: forse c'è ancora qualche posto.
1: Io sono libera, quindi mi prenoto immediatamente. Come ben saprete, appunto, ci sono queste cene dal mondo a Villa Olanda, in via Furman, nel ristorante Cose Buone, questa volta il paese ospitato e che vi ospiterà a sua volta sarà il Bangladesh.
0: Ah, pensa, io non conosco per nulla la cucina del Bangladesh,
1: sai,
0: quindi
1: è
0: un'ottima occasione.
1: Spesso si dice, beh, più o meno come quella indiana.
0: Esatto,
1: no?
0: Mi veniva da dire indiana.
1: Però ci sono delle peculiarità e poi attraverso proprio queste menù ovviamente si scopriranno sapori, ingredienti, piatti tradizionali, ma attraverso la cucina si anche capisce la cultura, per esempio, di un luogo, di come si è trasformata, quelle che sono state le influenze, anche perché il Bangladesh è stato ovviamente anche un punto di un porto di mare, letteralmente
0: sì.
1: Un punto
0: incontro,
1: che è stato anche colonizzato, è stato sì, un punto di incontro sicuramente, ma che ha visto arrivare tante culture, tante cucine differenti, quindi un luogo che va scoperto attraverso la cucina.
0: Sì, ma anche perché la cosa bella di queste cucine, di queste cene dal mondo della Diaconia Valdese promosse dai servizi inclusione, è che i piatti sono veramente cucinati da persone originarie di questi luoghi e che quindi possono anche raccontare magari il modo con cui si coltiva un cereale utilizzato, una spezia, come si utilizza, dove si trova, le caratteristiche, quindi è tutto un plus che magari andando semplicemente in un ristorante non avreste, quindi sono davvero degli ottimi incontri per conoscere una cultura, per conoscere delle tradizioni, per fare comunità allargata e quindi insomma se potete approfittate, se non potete questa occasione, insomma domani sera il 22 maggio ce ne sarà un'altra il prossimo 19 giugno, ce ne sono una al mese e poi proseguiranno durante l'estate, quindi insomma tenete d'occhio il calendario, anche sulle pagine social dei servizi inclusione di Diaconia Valdese c'è il rimando e credo che entro oggi forse dovrebbe comparire anche il menù, e se volete partecipare però prenotatevi telefonando direttamente a Cose Buone, al ristorante a Luserna San Giovanni alla Villa Olanda, perché i posti vanno sempre molto velocemente, insomma, esauriti, quindi se volete andare alla serata di Cene dal Mondo non andateci senza aver magari fatto prima una telefonatina di indagine altrimenti potrebbe esserci una brutta sorpresa, bella dall'altra parte perché vuol dire che c'è coinvolgimento,
1: però magari uno poi viene l'acquolina in bocca di mangiare i piatti del
0: Bangladesh,
1: ci rimane male e poi si rimane a casa a farsi gli spaghettini all'olio.

0: Dentro i secondi, tutti i lunedì sera, il Monday Night Sportivo di RBE.
1: Ready for play.
0: Informazioni, interviste e approfondimenti con ospiti vicini e lontani alla scoperta della parte più bella dello sport.
2: Dentro i secondi, tutti i lunedì alle 21 in radio e in TV sul canale 87 del Digitale Terrestre.
3: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del Digitale Terrestre. RBE, vicina a te.
4: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
5: Salve Daniela Grill, dovrei segnalare un'iniziativa, se
6: prego,
5: possibile.
6: Segnala pure, io intanto mi ero un po' impastrocchiata qua con tutti i tastini da schiacciare, i canali da alzare, le vette da... insomma, vai pure avanti.
5: Quante cose richiede il nostro lavoro.
6: Se volete divertirvi ogni tanto a vedere anche un po' i nostri sguardi
5: impanicati,
6: potete guardarci attraverso il nostro canale video in streaming sul sito rbe.it. Perché appunto con la TV vedete proprio il nostro studio e ci vedete così padroneggiare in modo a volte un po' confusionario.
5: Padroneggiare non è la parola che avrei utilizzato, ma va benissimo. Allora, vi porto a Savigliano.
6: Portaci a Savigliano.
5: Allora, facciamo tutti lo zainetto e andiamo a Savigliano, perché da ieri fino a domenica tante associazioni della Consulta Cultura e Promozione del Territorio si presenteranno alla città. In città con numerosi eventi, incontri al pubblico, stand, concerti musicali, reading di poesia, ti piacciono i reading di poesia, le esposizioni artistiche, visite guidate, proiezioni, filmati.
6: Tutto questo per cosa? Qua tutta questa cosa, tutta
5: per
6: questa...
5: la festa della cultura, ovviamente.
6: Ok.
5: Prima vi dovevo dire cosa trovare.
6: Eh sì.
5: Cioè, poi lo segnate sulla rubrica.
6: Hai ben cucinato.
5: Non è vero.
6: La suspense di questo appuntamento. Allora, sono in effetti 5 giorni ricchissimi di appuntamenti, di iniziative. La cosa più bella è che tutto questo è iniziato già ieri sera, perché a Savigliano ieri pomeriggio è arrivata la Lampada della Pace, questo simbolo del Giro d'Italia per la Pace, un'iniziativa che vuole unire insomma vari luoghi d'Italia con un messaggio di dialogo, di fratellanza, ed è stato un po' il via simbolico di questa festa della cultura 2026, che poi appunto, come dicevi, proseguirà fino a domenica 24 maggio. Quindi iniziare un festival con una Lampada della Pace mi sembra già un ottimo auspicio.
5: Esatto, e poi sarà un'occasione, come noi raccontiamo molto spesso, di far conoscere alla cittadinanza, ma anche a chi accorrerà a Savigliano, le numerosissime realtà del territorio che lavorano in qualche modo con la cultura, da diversi punti di vista. Quindi parliamo ovviamente di arti, parliamo di musica, parliamo di teatro, di danze e così via, ma la cultura può essere espressa veramente in mille modi. Noi l'abbiamo anche un po' raccontata dal Salone del Libro, per esempio, di quanto ormai tante arti si vadano anche a compenetrare, e quindi sarà anche un'ottima occasione per riuscire a scoprire che cosa già offre il territorio, anche con piccoli progetti, con aziende, enti del terzo settore che si danno da fare quotidianamente per poter anche divulgare il nostro patrimonio culturale.
6: Esatto, tra l'altro questo appuntamento culturale si chiama Giro d'Italia per la Pace non a caso, perché in queste giornate c'è il passaggio proprio del Giro d'Italia, della
5: certo,
6: gara ciclistica
5: certo.
6: In Piemonte. Quindi a tutti e tutte voi appassionati e appassionate di biciclette, sappiamo che siete lì, che vi state organizzando per dove andare a vedere le varie tappe. Oggi la tappa Imperia Novi Ligure, domani la tappa Alessandria Verbania e sabato la tappa tutta in Val d'Aosta tra Aosta e Pila. E quindi insomma è qua in giro, è qua tra di noi il Giro d'Italia.
5: Verrebbe da dire ad aggiungersi a tantissime sagra, tantissime feste del nostro territorio.
6: Pedalando a chi ha più un salame al volo e via, così ti dai un po', altro che le barrette energetiche.
5: Ok, lo chiederò al prossimo dietologo, ma soprattutto ai personal trainer che sono all'ascolto. Diteci che cosa ne pensate di questo giro alternativo. Ma in realtà poi ci sono anche dei tour che fanno la stessa cosa, no?
6: Si acchiappano al volo una...
5: Esatto, uniscono una camminata.
6: Un sedano, una cipolla.
5: E
6: una,
5: poi fanno il brodo.
6: Sì, una pasta di meliga e via.
5: Va bene, potrebbe essere una puntata del venerdì, invece siamo ancora a giovedì, Daniela Grill. Va bene, allora, se avete anche delle segnalazioni di iniziative dal nostro territorio, segnalatecelo, come dicevamo testè. I riferimenti sono 328 8757 845, l'email diretta@rba.it e tra pochissimo vi racconteremo di altre iniziative che arrivano dal nostro territorio.
6: E se andate a vedere il Giro d'Italia, la bicicletta, insomma, diteci dove andate a vederlo, raccontateci qual è il luogo prescelto. Preferite la tappa in pianura, più comoda da arrivare, però insomma poi passano veloce, o preferite la tappa in montagna, più difficile da raggiungere, ma poi...
5: Però sai che bello che fai,
6: li vedi,
5: così,
6: li vedi,
5: è molto divertente.
6: Sei lì che incentivi veramente nel momento della fatica. Fateci sapere, scriveteci e raccontateci se andate e dove andrete a vedere il Giro d'Italia. Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rba.it.

0: I Clash ci chiedono se devo andare o devo restare. No, assolutamente andate a tutte le iniziative che vi consigliamo, a meno che non siano contemporanee. Allora lì la vedo un po' difficile recarvici. Sì, bisogna fare una scelta.
1: Sì, in questo periodo dura scelta. Tante scelte. Sì,
0: assolutamente. E vi vogliamo presentare una bella iniziativa che non ha una scadenza immediata, perché c'è il tempo fino al 20 di giugno, quindi potete prendervi anche il vostro tempo. E stiamo parlando di un libro per Derventa, e siamo alla seconda edizione di questa iniziativa che servirà a donare dei libri alla biblioteca civica di Derventa, che si trova in Bosnia Erzegovina.
1: Esatto, Derventa è la città gemellata con Pinerolo dal 2005. Le due città, Pinerolo e Derventa, collaborano moltissimo, in effetti, dal punto di vista culturale. Sono appunto gemellate da più di 20 anni, e anche la biblioteca civica di Pinerolo accoglie una sezione di libri, appunto, che la biblioteca civica di Derventa ha donato alla città. Quindi c'è questo scambio culturale che prosegue, molto bello.
0: Molto.
1: Solitamente non si pensa ai gemellaggi da un punto di vista un po' più istituzionale, un po' più, diciamo così, di gite, sì, piuttosto,
0: esatto,
1: reciproche.
0: Esattamente.
1: E non è così usuale pensare ad un gemellaggio anche a livello proprio di letteratura editoriale, potremmo dire. In questo caso invece è stato fatto, ma chiaramente bisogna continuare ad aggiornare questo archivio, questa biblioteca, e quindi si lancia questa seconda edizione del libro per Derventa. Cosa vuol dire? Vuol dire che fino al 20 giugno potete acquistare dei testi che alla libreria Mondadori, in questo caso, che collabora con il progetto, che saranno poi portati fisicamente a Derventa, e quindi arricchiranno la biblioteca locale.
0: Esatto, come
1: bello.
0: Dicevo, sarà possibile fare la vostra donazione appunto fino al 20 giugno alla libreria Mondadori di Pinerolo, in piazza Barbieri 15, e ci sono appunto a disposizione alcuni testi destinati a Derventa, e voi potrete di fatto comprarli, quindi contribuire a far sì che poi questi libri vengano inviati alla nostra città gemellata. È una bella iniziativa, anche perché vuole contribuire, come diciamo molto spesso anche nelle nostre puntate, a una cultura che sia un incontro tra comunità, quindi per poter creare anche delle culture che siano condivise, delle sovracomunità che siano legate attraverso, perché no, anche al libro.
1: Assolutamente. Se andate sul sito del comune di Pinerolo, il sito ufficiale, ovvero comune.pinerolo.to.it, troverete i dettagli per questa seconda edizione di Un libro per Derventa. Detto questo, mia cara Darianna, si sono fatte le 15:29, abbiamo tempo per una breve ultima pausa musicale prima di lasciare spazio all'informazione nazionale ed internazionale.
0: Esatto, GR di Popolare Network, ma prima Marcus Gad con Where Me Come From.
1: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.

0: RBE, vicina a te.
1: Popolare Network.
2: Quindici e trenta, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Dopo le brutalità delle immagini e degli abusi subiti dagli attivisti della Global Sumud Flottiglia, l'Italia ha chiesto all'Europa l'adozione di sanzioni contro il ministro per la sicurezza israeliano Ben Gvir. L'ha annunciato Tajani, che ha detto di aver inoltrato la richiesta di includere le sanzioni a Ben Gvir all'alta rappresentante Callas perché siano discusse nella prossima riunione dei ministri degli esteri europei. Il ministro degli esteri italiano ha definito gli atti compiuti contro la flottiglia inaccettabili e ha parlato di vessazioni e umiliazioni nei confronti degli attivisti e di violazioni dei più elementari diritti umani.
3: Gli Stati Uniti hanno schierato la portaerei a propulsione nucleare Nimitz e il relativo gruppo di attacco nei Caraibi. La mossa coincide con l'intensificarsi delle pressioni dell'amministrazione Trump contro Cuba e con l'incriminazione di ieri dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di due aerei civili americani nel 1996. Dopo la Cina e la Spagna, anche la Russia ha condannato oggi le minacce statunitensi contro l'isola. I tentativi della Casa Bianca di stringere un cappio sanzionatorio attorno a Cuba sono una cinica attuazione della dottrina Monroe, ha dichiarato la portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca.
2: Un uomo di 63 anni è morto sul lavoro stamattina in provincia di Vibo Valentia. L'operaio di una ditta di legnami era impegnato per conto del comune al taglio degli alberi in una zona boschiva. Sarebbe stato colpito da un grosso ramo che lo ha appunto colpito alla testa, morendo poco dopo. Sempre in Calabria è morto Franco Vescio, l'operaio di 51 anni caduto settimana scorsa dal tetto di uno stabile in ristrutturazione. Oggi intanto l'Europarlamento ha deciso che l'8 agosto, nell'anniversario della strage della miniera belga di Marcinelle, sarà la giornata europea dedicata alle vittime del lavoro.
3: Italia ultima in Europa per crescita. L'UE taglia le stime nel continente per gli effetti della guerra e l'Italia resta il paese più vulnerabile. Nel 2026 il PIL è previsto in aumento dello 0,5% contro lo 0,8% indicato in precedenza. Quest'anno il deficit scenderà sotto il 3%, ma senza ulteriori aumenti di spesa pubblica. La trattativa con la Commissione per una maggiore flessibilità intanto continua, ma dentro i parametri del patto di stabilità, ha ammonito il commissario all'economia Dombrovskis. Fonti della commissione hanno fatto sapere che arriverà entro la settimana prossima la risposta della presidente von der Leyen alla lettera in cui Meloni chiede di scorporare le spese per le misure energiche dal patto di stabilità, come è avvenuto per la difesa.
2: Oggi gli è stato presentato il proprio rapporto annuale sulla situazione socio-economica, che spiega le ragioni delle vulnerabilità dell'Italia. Ne esce la fotografia di un paese fermo e che invecchia, dove i consumi sono fermi a causa dei bassi salari che non recuperano quanto perso con l'inflazione, dove le famiglie rinunciano a fare figli per i problemi economici, donne e giovani restano tagliati fuori dal mercato del lavoro e l'immigrazione viene trattata come un problema anziché una risorsa.
3: E oggi i ricercatori dell'Istat hanno manifestato davanti alla Camera, chiedono un freno al precariato e stipendi adeguati. I dati siamo noi, è uno degli slogan del sit-in. Sono almeno 535 i lavoratori sottoinquadrati, per cui si chiedono aumenti salariali e proroghe dei contratti a tempo determinato.
2: L'amministratore delegato Antonio Filosa sta presentando il nuovo piano industriale di Stellantis dalla sede di Michigan. Il piano prevede 60 miliardi di investimenti entro il 2030 e 60 nuovi modelli con varie motorizzazioni tra elettrico, ibrido e termico. La maggior parte degli investimenti saranno assorbiti dai quattro marchi principali, cioè Jeep, Ram, Peugeot e Fiat. La strategia del gruppo sarà produrre tipologie di auto diverse in zone diverse a seconda dei mercati di riferimento, di conseguenza con diversi partner. Le cinesi Leap Motor e Dongfeng sull'elettrico, che saranno concentrate sulla produzione europea, l'Indiana Tata per i mezzi commerciali e Jaguar Land Rover negli Stati Uniti. In Europa la capacità produttiva sarà ridotta di 800.000 unità, anche se Filosa promette il mantenimento dell'occupazione con una maggiore saturazione degli impianti. Il primo effetto in borsa è una perdita del 4,5% del titolo.
3: Sarebbero oltre 500 i casi sospetti di Ebola registrati solo nell'Ituri, regione orientale del Congo. Secondo l'OMS si stima che l'epidemia abbia già causato 139 decessi. Le persone non possono recarsi negli ospedali per ricevere cure perché sono tutti pieni. È troppo presto per stimare la portata di questa epidemia, afferma il coordinatore della regione di Medici Senza Frontiere. Intanto la ONG ha inviato circa 180 metri cubi di aiuti con voli provenienti dall'Uganda.
2: Le notizie tornano alle 17.30. Una buona giornata e un buon ascolto.
1: Popolare Network. WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.
4: Voci protestanti, talk, eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: come vorrei, come vorrei.
1: Tu vedessi me.
2: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco.
3: Daniela,
4: dimmi, Darianna. Sembra l'interrogazione a scuola. Attenzione, allora, venga la lavagna.
3: Signora Grill, mi dica quando è la giornata mondiale della biodiversità.
4: La so, domani, 22 maggio, ci eravamo preparate,
3: sì,
4: perché volevamo parlarvi in effetti di questa giornata mondiale della biodiversità. Ammetto, prima di trovare questa notizia, non sapevo esistesse una giornata mondiale della biodiversità.
3: Ma ti dirò di più, non è neanche tantissimo che esiste la parola e il concetto di biodiversità, infatti è nata 40 anni fa, che per quanto può sembrare tanto, in realtà non è poi così da molto tempo, appunto, che si considera l'ambiente sia naturale che urbano come un'entità unica che ha i suoi equilibri, le sue specificità. Invece, in questo caso nel 1986 a Washington, l'entomologo Wilson proprio creò questo termine per spiegare questa complessità, ma che è fondamentale per la vita sulla nostra terra.
4: Esatto, tra l'altro biodiversità sovente fa anche un po' rima con libertà, perché sempre di più c'è il concetto che selvatico, selvaggio, disordinato vada bene, insomma, non per forza bisogna sempre avere l'erba tagliata bassa piuttosto che il giardino perfetto, il parco perfetto, ma che anche un po' di così, quello che potremmo chiamare disordine, no? Un po' apparentemente, in realtà quello è biodiversità, sì. Ed è utilissimo soprattutto per favorire ulteriore biodiversità, quindi siamo un po' più, diciamo, magnanimi nei confronti, ecco, del disordine, chiamiamolo così.
3: Ma sì, ma poi l'ordine è proprio una creazione, una sovrastruttura assolutamente umana, quindi se abbiamo la possibilità di lasciare un prato che si sviluppi in maniera selvaggia.
4: Sì, ma basta anche una piccola accortezza, ma appunto anziché tagliarlo tutto se ne taglia una parte, quella magari che fa più comodo a noi, che utilizziamo di più, invece che appunto tagliare l'erba alta un centimetro la si taglia a 5, ma cambia già molto a livello anche di umidità, di aiuto per i piccoli animaletti a trovare rifugio. Sono delle piccolissime accortezze che di base poi a noi cambiano veramente poco, che però appunto vanno incontro a queste esigenze della biodiversità. Continuiamo a parlare di biodiversità tra poco, perché c'è un evento molto interessante che vuole celebrare appunto questa giornata della biodiversità.
5: I'd like to dedicate this to all of the Creator's righteous children. I have some food in my bag for you. Not that I-

0: Su RBE ed RBE TV ogni giovedì sera dalle 21 alle 22.30 Pride on Air, voci, storie e diritti della comunità LGBTQIA+, un programma a cura del coordinamento Torino Pride, ogni giovedì dalle 21 alle 22.30 Pride on Air.
1: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
0: Avete sentito anche questo spot di Pride on Air, questa trasmissione in collaborazione col coordinamento Torino Pride, che però in realtà questa sera non andrà in onda perché c'è stato prima il Salone del Libro, poi ieri la conferenza stampa del coordinamento Pride. E quindi insomma è stato un po' complesso registrare la puntata, ma non vi preoccupate, arriveremo la prossima settimana per dei nuovi contenuti di Pride on Air.
1: Ma soprattutto ci stiamo organizzando per seguire anche quest'anno il Pride a Torino sabato 6 giugno, quindi iniziate a segnarvi la data, sia per se riuscite ad andare fisicamente, nel caso non possiate recarvi al corteo e alla manifestazione del Pride, sintonizzatevi su RBE perché anche quest'anno lo seguiremo molto da vicino.
0: Assolutamente, in diretta. E torniamo a parlare di biodiversità perché dicevamo appunto che domani sarà la giornata mondiale della biodiversità ed è qualcosa che dobbiamo ricordare non soltanto domani, ma in realtà quotidianamente, delle buone pratiche che ciascuno di noi può avere per salvaguardare, per tutelare la biodiversità, perché anche noi esseri umani facciamo parte della biodiversità, questo molto spesso si dimentica e quindi ne siamo anche noi responsabili della nostra casa. Ci sono tantissime iniziative perché tanti sono gli enti nazionali e internazionali che si occupano di tutela della biodiversità, ma vi vogliamo parlare di due iniziative un po' differenti.
1: Esatto, una riguarda il Piemonte perché diciamo all'interno di questa giornata mondiale della biodiversità, chi si poteva coinvolgere? Ovviamente Slow Food. E quindi sabato prossimo, il 23 di maggio, scusate, al campus di Pollenzo a Bra, che è anche la sede dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, ci sarà questo evento piemontese e fa abbastanza sorridere il fatto che se andiamo sulla pagina appunto dedicata alla biodiversità del Piemonte puoi scegliere se guardare il programma o il menù della giornata, perché se c'è di mezzo Slow Food siamo sicuri che ci saranno delle cose buone.
0: Ma ti dirò, io guarderei il programma, poi farei un'attenta analisi del menù, anzi io e Daniele ovviamente
1: certo
0: l'abbiamo fatto,
1: ma
0: ovviamente
1: anche perché sono abbastanza intersecati l'uno all'altro, nel senso che notavo che i prodotti che vengono proposti all'interno del menù sono gli stessi prodotti che parlano di biodiversità, che sono oggetto del programma del convegno.
0: Sì, infatti è molto ben pensata perché durante il convegno vi viene fatta venire voglia e poi potete mangiarlo.
1: Si parla di una serie di valorizzazioni di agro biodiversità, di allevamento particolare, e poi questo è l'oggetto anche poi della degustazione, più che del vero e proprio pranzo sarà una degustazione, ma al di là della degustazione è il convegno che è particolarmente importante, ovviamente pensato in modo particolare per operatori e operatrici del settore agroalimentare. Però perché no, magari qualche giornalista che è specializzato anche nell'ambito gastronomico oppure qualche commerciante del settore può trovare un interesse. Quindi sappiate, dovete prenotarvi che sabato 23 maggio ci sarà questo appuntamento a Pollenzo, al campus di Pollenzo all'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche.
0: E io invece vi voglio raccontare del WWF. Oltretutto facciamo gli auguri al WWF perché sono i 60 anni di attività del WWF in Italia.
1: Auguri,
0: auguri anche al Panda. Tante cose sono state fatte in Italia e nel mondo e a questo punto WWF ha proprio organizzato un corso online gratuito, nuovissimo, che si può frequentare sulla piattaforma One Planet School, dedicato proprio alla biologia della conservazione. Quindi se magari soprattutto siete insegnanti, genitori o persone incuriosite da quella che è proprio la conservazione, come fare, ma anche soprattutto le basi della biologia della conservazione, e sarà disponibile questa opportunità da domani, appunto. Basta accedere al sito del WWF Italia e c'è proprio questa notizia della giornata mondiale della biodiversità, e attraverso quella trovate anche il link per iscrivervi. E poi vi ricordiamo che è già attiva da circa un mese la Primavera dalle Oasi 2026, e questa iniziativa del WWF che racconta che vuole portare

0: Amici Protestanti Talk, anche per oggi termina qui, l'appuntamento è per domani, rinnovato, insieme sempre ad Arianna e a Daniela. Io mi fermo, Arianna invece continua dopo il GR. Di cosa ci parlerai oggi nel filo d'Arianna? Dacci una piccola anticipazione.
1: Beh, oggi come detto faremo un po' un punto di quelle che saranno le amministrative che interesseranno il Piemonte, ma tantissimi comuni in Italia di questo weekend. Giusto due raccomandazioni per poter andare a votare con tutto il necessario, banalmente documento d'identità, tessera elettorale, quindi ricorderemo come fare eventualmente per richiederle qualora non le abbiate.
0: E quindi continuate ad ascoltarci, a seguirci e continuate a scriverci 328 8757 845. Ciao!

0: Voci protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. E ora pubblicità.
1: Sabato 23 maggio torna Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC in 170 comuni della provincia di Cuneo. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente, vi aspetta sabato 23 maggio. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.

0: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Nella mattinata di oggi sull'autostrada A21 in direzione Piacenza, nel tratto compreso tra la barriera di Villanova d'Asti e lo svincolo di Asti Ovest, è avvenuto uno scontro tra due mezzi pesanti. Una bisarca che trasportava diversi veicoli a bordo avrebbe tamponato un camion con rimorchio. In conseguenza dell'impatto, il primo mezzo è stato distrutto, dando origine a un incendio. Il conducente della bisarca è morto nello scontro. Sul posto sono intervenuti vari mezzi dei vigili del fuoco di Asti e Chieri per lo spegnimento delle fiamme e la messa in sicurezza della zona. In seguito all'accaduto, sul tratto stradale si è formata una lunga coda di 4 chilometri. Nella mattinata di oggi, giovedì 21 maggio, è avvenuta la firma del protocollo d'intesa sui testimoni di giustizia tra Regione Piemonte, Procura della Repubblica e Prefettura di Torino. All'incontro hanno partecipato il governatore Alberto Cirio, il vicepresidente con delega ai beni confiscati Maurizio Marrone, il procuratore di Torino Giovanni Bombardieri e il prefetto Donato Cafagna. Il protocollo punta ad affiancare i testimoni di giustizia in un percorso di sostegno concreto e favorire il loro reinserimento lavorativo. In questo quadro la Regione Piemonte finanzierà la misura attraverso il Fondo regionale contro usura, estorsione e sovraindebitamento, erogando i fondi tramite Finpiemonte. La Prefettura avrà il compito di verificare le condizioni di urgenza e la situazione della persona, mentre la Procura si occuperà di attestare l'effettiva attendibilità della collaborazione processuale del testimone. Sentiamo le parole di Domenico Rossi, presidente della Commissione Legalità in Consiglio regionale, effettuata in occasione del passaggio proprio in commissione di questa misura.
1: Questo dobbiamo spiegare a chi ci ascolta, perché non vorrei darlo per scontato, che i testimoni di giustizia sono dei cittadini che non hanno commesso delitti, ma che o subiscono un delitto oppure assistono a un reato e decidono di collaborare, diverso dai collaboratori di giustizia, che sono quelli che di solito vengono definiti pentiti, cioè che sono coloro che poi prima partecipano a un'associazione criminale, poi decidono di collaborare. Ecco, i testimoni invece no, sono cittadini che per senso civico decidono di denunciare. Cosa molto importante, perché sono ancora molto poche le persone che denunciano in Italia e anche in particolare in Piemonte, come dimostrano anche diverse ricerche che sono state condotte. Questa iniziativa, che è un'iniziativa della Giunta, è un primo passo, perché noi lo intendiamo in questa maniera, e in accordo con Prefettura e Procura ci sarà un protocollo che prevede che su segnalazione della Prefettura si possa dare un contributo a chi decide di testimoniare, perché da un lato chi fa questa scelta spesso paga un prezzo economico, anche in termini di isolamento, di costi da pagare, e anche per incentivare la denuncia, che c'è molto poco. Noi però la riteniamo soltanto un primo passo, e quindi è positivo il fatto che la Regione cominci a occuparsi di questa figura, ma non lo riteniamo ancora sufficiente, perché la vicenda dei testimoni di giustizia è molto intricata, anche perché c'è una fase che è delicata, che è quella quando questi testimoni escono dal programma di protezione, perché magari sono passati 10-15 anni, non hanno lavorato in quegli anni, hanno girato magari diverse località, quindi sono fuori dalla vita sociale e produttiva e hanno bisogno loro e i loro familiari di essere reinseriti.
0: La Procura di Milano sta indagando su tre tecnici di una società di manutenzione accusati di accesso abusivo ai PC in uso a tre magistrati in servizio ad Alessandria e a Torino. Per quanto riguarda il caso di Alessandria, si sarebbe trattato di un test sul PC di un giudice, Aldo Tironi, che non è indagato attraverso un tecnico. I PM Enrico Pavone e Francesca Celle, con gli investigatori della Polizia Postale, stanno verificando ora se si sia trattato anche negli altri due casi di prove di vulnerabilità del sistema o di vere e proprie intrusioni informatiche. L'associazione Antigone ha pubblicato la 22esima edizione del rapporto sulle condizioni delle carceri italiane, che quest'anno ha preso il titolo di Tutto chiuso, in riferimento alla costante crescita della chiusura dell'istituzione carceraria sia al mondo esterno che al suo interno.

0: carcere, non solo le persone detenute, ma anche gli operatori, che di fatto sono sempre pochi, sempre meno, e si trovano a dover con dei numeri che sono ingestibili.
1: Prende il via oggi ad Alba l'undicesima edizione di Circonomia, rassegna dedicata all'economia circolare e alla sostenibilità, in programma fino a sabato 23 maggio. Le radici dell'oggi è il tema scelto per questa edizione e attraverso un ricco programma di appuntamenti vuole interrogarsi sull'origine delle sfide che stiamo vivendo nei nostri giorni. Nel pomeriggio alle 17.30 l'evento inaugurale con un appuntamento dedicato al valore dei rifiuti e alla circolarità nell'industria, nel quale si confronteranno i rappresentanti delle principali filiere del riciclo italiane insieme a Elisa Tonda dell'UNEP, il programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, e Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile ed ex ministro dell'Ambiente. Ai microfoni di Almeno Due Pagine al Giorno è intervenuto il direttore artistico della manifestazione, Roberto Cavallo.
2: In Circonomia intanto nasce 11 anni fa, siamo all'undicesima edizione, quindi è un festival che si sta sviluppando, e quando uso il termine sviluppo è perché è nato come un festival un po' per addetto ai lavori, per fare il punto su due temi fondamentali: l'economia circolare e la transizione ecologica. Forse 11 anni fa erano anche termini meno usi nel quotidiano giornalistico, oggi invece parlare di economia circolare, fortunatamente ancor più transizione ecologica, sono termini insomma che ci dicono qualcosa, fortunatamente. È evoluto nel senso che dicevo, prima forse erano convegni per addetti ai lavori, tecnici che si confrontavano e si sono confrontati in questi anni, anche sviluppando dei documenti che abbiamo trasmesso per esempio ai decisori politici, ma man mano abbiamo pensato che fosse opportuno e importante allargarci al grande pubblico, cioè a divulgare e non solo approfondire il tema tecnico. Quindi potrei dire a chi si avvicina per la prima volta a Circonomia, andate sul sito, trovate anche il manifesto del festival, ma vedrete anche sfogliando i programmi degli anni scorsi come man mano i tecnici si confrontano con i politici si confrontano con i divulgatori si confrontano con gli scienziati, e cerchiamo di far arrivare al più ampio spettro di pubblico possibile quello che in fondo ognuno di noi può fare nel suo quotidiano per allenarsi a quella che abbiamo definito e che si definisce appunto economia circolare, ma ancora di più quello che possiamo fare per accompagnare la transizione ecologica.
1: Chiudiamo con le previsioni del tempo per domani. In Piemonte cielo soleggiato con addensamenti cumuliformi pomeridiani sui settori montani, isolato rovescio pomeridiano possibile sull'interno delle valli cuneesi. In Liguria per l'intero arco della giornata cielo sereno al più velato su tutta la regione, da segnalare soltanto qualche nube pomeridiana sui rilievi delle zone interne, ma senza precipitazioni associate. Il notiziario finisce qui, a tutte le persone in ascolto un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
3: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Il filo d'Arianna. Il mondo dietro l'angolo. Per orientarsi sul territorio, tessere fitte reti sociali e trovare il bandolo della matassa delle notizie attorno a noi. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 17, con Arianna Tedesco, rigorosamente senza l'apostrofo. Popolo di Radio Bequit, benvenute, benvenuti, anzi ben ritrovati sulle frequenze di RBE con questa nuova puntata del filo d'Arianna. Oggi 21 maggio 2026, sono le 16 e 18 minuti, quasi 19, dopo aver dato tutti i riferimenti spazio-temporali. Vi ricordo che se volete mettervi in contatto con RBE, il numero a cui mandare messaggi WhatsApp, Telegram e chi più ne ha più ne metta è sempre 328 8757 845, l'email diretta @rbe.it. Per segnalarci cosa? Beh, notizie dal nostro territorio, magari quelle che non ci arrivano attraverso i principali media, o se avete curiosità per esempio di approfondire delle notizie dal nostro territorio per raccontare delle realtà, delle iniziative. E oggi parleremo quindi delle prossime amministrative, sì, perché tantissimi comuni in Italia e anche nel nord-ovest dell'Italia andranno appunto al voto e di conseguenza bisogna arrivare preparati. Beh, chi volete votare lo sapete voi e non ne parleremo quest'oggi ovviamente, ma bisogna ricordare di avere un documento d'identità valido, bisogna avere la tessera elettorale, quindi se non avete né l'uno né l'altra o una o l'altra, vi ricorderò come fare per rimediare. Poi parleremo dei laghi in Piemonte e ascolteremo anche l'intervista integrale ad Antigone, che in parte avete già sentito proprio poco fa durante il notiziario locale. E ascoltiamo anche della buona musica, Millie Turner con American Lightning.

Melly Turner, American Lightning, quanto è elegante questa canzone. E proiettiamoci già ai giorni caldi. Beh, questi sono giorni un po' altalenanti per quanto riguarda le temperature, ma dovrebbero innalzarsi secondo quello che sono le previsioni. E poi comunque andremo incontro all'estate, e lo sappiamo, sempre più calde, e chi vive in zone lontane dal mare dove può andare a trovare refrigerio magari dopo lavoro oppure nel fine settimana o quando si ha qualche giorno di vacanza o di ponte? Beh, di solito si va al fiume oppure al torrente o anche al lago, ma molto spesso ci si può chiedere dove è possibile fare il bagno. Beh, sappiate che avete uno strumento molto molto semplice e facile per saperlo prima di recarvici, sì, ovviamente. Ovvero sia, potete andare a consultare la pagina internet di ARPA Piemonte, perché dall'apertura della stagione di balneazione, stiamo parlando in questo caso del 15 di maggio, ci sono dei bollettini rispetto ai rilevamenti della balneabilità di determinati laghi in Piemonte. In questo caso tendenzialmente la trovate di qualsiasi regione, quindi anche se ci state ascoltando da fuori regione o se avete intenzione magari di fare qualche visita fuori dal Piemonte, dalla Valle d'Aosta, comunque ogni ARPA regionale ha questo servizio, ha questo sistema. Quindi basta proprio recarsi sul sito di ARPA e andare a verificare nella pagina, appunto, dove trovate appunto bollettino dove posso fare il bagno oggi. Ci sono tutte le rilevazioni di, in questo caso, laghi di Avigliana, tutti, Candia, Mergozzo, Viverone, Aorta, il Lago Maggiore per quanto riguarda ovviamente la parte piemontese, Lago Sirio, e anche dei torrenti San Bernardino e Cannobino. Ebbene, questi rilevamenti sono settimanali, come detto, molto spesso si vanno proprio a rilevare quelle che possono essere soprattutto i livelli sia di inquinamento, soprattutto in quei laghi in cui c'è la possibilità anche di spostarsi con dei mezzi a motore, ad esempio, non tutti, ma i principali, per esempio il Lago Maggiore dà questa possibilità, quindi quali sono i livelli proprio di inquinamento delle acque da idrocarburi, ma anche qual è la presenza di alghe e microbatteri, soprattutto dal 2010 di Escherichia coli. È stato notato dall'ultimo rilevamento, che è proprio scattato questa settimana, che in alcuni laghi del Piemonte risulta anche una crescita esponenziale, e le temperature non sono ancora altissime, di alghe. Queste alghe che molto spesso hanno caratterizzato, per esempio, nelle estate torride, anche il Po e alcuni altri laghi e fiumi, sono sempre più frequente nei nostri laghi piemontesi. Per quale motivo? Beh, di fatto ARPA denuncia che questo è una conseguenza abbastanza immediata del cambiamento climatico, e che ovviamente per quanto riguarda tanti laghi, tanti fiumi, certo si può fare un filtraggio ovviamente delle acque reflue, per esempio, per inquinare meno questi specchi d'acqua. Ma nel caso delle alghe, purtroppo la colpa non è completamente locale, le responsabilità sono ben più ampie. Si possono chiaramente attuare dei sistemi in emergenza, ma purtroppo questo tipo di fenomeno è molto più grande, quindi non è colpa di fatto delle amministrazioni, e bisogna fare tanti passi insieme globalmente, proprio più che altro per impedire che le temperature medie annue in tutto il globo si alzino, anche perché poi hanno questi tipi di conseguenze poi locali. In ogni caso, se da qua fino al 30 settembre, che sarà la chiusura del periodo di balneazione, volete andare a verificare se un lago o appunto i torrenti San Bernardino e Cannobino siano balneabili, allora sappiate che potete andare a controllare sempre puntualmente ogni settimana sul sito di ARPA Piemonte.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per un incidente segnaliamo che è chiusa la 21 Torino-Piacenza tra Villanova e Asti Ovest in direzione Piacenza e nello stesso tratto si viaggia in colonnati sempre in direzione Piacenza. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
3: È tempo di 5 per 1000.
4: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
5: 1. È vicina ai territori.
6: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
7: 2. È comunitaria.
8: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
9: 3. È gratuita.
10: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
11: 4. È plurale.
12: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
13: 5. È culturale.
14: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
3: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
2: Se ci ascolti in FM siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
15: Se vuoi segnalarci delle notizie dal territorio oppure delle realtà di Piemonte, Valle d'Aosta o Liguria, scrivici al numero 328 8757 845 o alla email diretta @rbe.it.
16: Torniamo in diretta sulle frequenze di RBE con il filo d'Arianna. Se volete segnalarci delle realtà del territorio, delle notizie, ve lo ricordo, il numero 328 8757 845, l'email diretta @rbe.it. Come spesso capita al filo d'Arianna, diamo anche spazio a quelle che sono le interviste nella loro integrità che solitamente il collega Matteo Chiarenza raccoglie vari esperti del settore per poter raccontare al meglio e in modo più approfondito quelle che sono le notizie dal territorio. In questo caso Matteo ha sentito per la Allegri di Antigone per quanto riguarda la 22esima edizione del rapporto sulle condizioni delle carceri italiane, che quest'anno ha un nome che è particolarmente peculiare, ovvero sia tutto chiuso, in riferimento alla costante crescita della chiusura dell'istituzione carceraria e di tutta una serie di cronicità che caratterizzano ormai da anni proprio il sistema carcerario. E allora vi vogliamo dare la possibilità di ascoltare questa interessantissima intervista completa appunto a Perla Allegri di Antigone.
17: Buongiorno a tutte e tutti, siamo con Perla Allegri di Antigone per commentare la 22esima edizione del rapporto appunto di Antigone sulle carceri italiane. Intanto buongiorno e grazie di essere con noi.
18: Buongiorno a tutte e a tutti, grazie a voi.
17: Allora, io partirei proprio dal titolo che in questa edizione è tutto chiuso e fa riferimento a una chiusura sempre più marcata dell'istituzione carceraria al mondo esterno, che rappresenta, non dico una novità, però sicuramente un peggioramento rispetto ad altri aspetti, come per esempio quello del sovraffollamento, che sì, anche peggiora in base a insomma a criteri che poi andremo ad analizzare. Però forse quello della chiusura e di una sempre maggiore chiusura, anche dettata da scelte consapevoli ben precise, sembra essere, ecco, l'elemento che avete voluto mettere in evidenza.
18: Sì, assolutamente. Nell'ultimo periodo vi sono state una serie di circolari emanate dall'amministrazione penitenziaria che hanno, diciamo, reso più complicato per la società civile, per la società esterna, entrare all'interno degli istituti per fare quelle attività che erano proprie dei progetti di trattamento e quindi di rieducazione. Negli ultimi anni, infatti, moltissimi sono stati gli istituti in cui, soprattutto nell'ultimo anno, è stato complicato per la società civile, i formatori, entrare e proseguire quelle attività di formazione, istruzione professionale, di attività ricreative e culturali, rendendo di fatto l'istituzione sempre più chiusa in se stessa. Ma non solo questo, diciamo che anche i circuiti interni si sono chiusi maggiormente. È di qualche mese fa la circolare sugli istituti ad alta sicurezza che ha di fatto reso la quotidianità delle persone ivi recluse completamente spesa esclusivamente all'interno delle celle, ad esclusione appunto delle ore d'aria. Quindi di fatto per una persona che si trova in alta sicurezza oggi la detenzione vuol dire spendere la sua giornata all'interno della camera detentiva e nemmeno più all'interno delle sezioni, quindi all'interno dei corridoi. Quindi quello che ci troviamo di fronte è un carcere completamente chiuso, separato dall'esterno, ma chiuso anche all'interno, e quello che abbiamo rilevato è che tutte le criticità, i tentativi autolesivi, i tentativi di suicidio sono maggiori laddove ci troviamo istituti con chiusure così forti.
17: Certo, il che ha anche delle conseguenze poi sicuramente anche in prospettiva. Per esempio, immagino, ecco, che dalle vostre osservazioni questi aspetti abbiano un'incidenza anche per esempio sull'aspetto della recidiva.
18: Assolutamente, di fatto il carcere diventa poi così chiuso su se stesso, cioè l'opera rieducativa viene completamente tradita nel momento in cui le persone sono chiuse là dentro, passano il tempo tra di loro senza invece quell'ingerenza esterna che è sana, che porta all'interno valori importanti. Quindi di fatto noi oggi ci troviamo moltissime persone che hanno diverse carcerazioni alle spalle, e questo vuol dire che il trattamento rieducativo così declamato nella nostra Carta Costituzionale, se queste sono le condizioni in cui le persone devono scontare la pena, evidentemente non funziona più.
17: Benissimo, veniamo allora al tema, insomma, che attraversa un po' negli anni anche tutti i rapporti di Antigone, che riguarda il sovraffollamento, un sovraffollamento che però continua a peggiorare insomma a dispetto poi degli impegni formali presi anche dal governo e comunque da chi deve amministrare gli istituti penitenziari. Come possiamo spiegare il trend? Che cosa è cambiato? Che cosa ha addirittura peggiorato la situazione? E se possiamo fare un breve focus anche sulle carceri piemontesi?
18: Sì, purtroppo il sovraffollamento, come diceva lei, sta aumentando. Noi oggi abbiamo nel nostro territorio oltre 64.400 persone recluse a fronte di una capienza regolamentare che non supera i 45.000 posti disponibili. Per la prima volta dopo tantissimi anni noi torniamo negli istituti e troviamo la terza branda o la quarta branda in celle che erano adibite per una o due persone. Mai si erano visti questi numeri, se non nel 2013, quando poi la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ci aveva sanzionati per appunto trattamenti inumani e degradanti in cui noi detenevamo le nostre persone. Che cosa sta accadendo? Di fatto sono diminuiti gli ingressi, quindi vuol dire che non stanno aumentando gli ingressi in carcere, i tassi di criminalità sono gli stessi, anzi sono leggermente diminuiti. Questo vuol dire però che si punisce con pene più lunghe, si punisce con tutta una nuova serie di reati che vengono introdotti e aggravanti che aumentano poi quello che è la pena nel suo estrinsecarsi sulle persone. Quindi questo vuol dire che noi oggi chi entra in carcere fa molta più fatica a uscire, e lo notiamo perché per il primo anno dopo tantissimo tempo le misure alternative stanno calando, quindi di fatto la misura detentiva inframuraria è quella preferita anche rispetto ad altre misure come appunto le pene alternative. Il sovraffollamento, abbiamo oggi dei 189 istituti, solo 22 non sono sovraffollati. Alcuni di questi sono in Piemonte, ma per una ragione, perché il Piemonte sta cambiando sta facendo una modifica di alcuni istituti. Per esempio l'istituto uno dei due istituti di Alessandria oggi non è più sovraffollato per il semplice motivo che è stato svuotato, perché sarà poi adibito a accogliere i 41 bis, quindi c'è una modifica in corso. La casa di Alba è stata chiusa per anni per dei motivi sanitari, quindi oggi non è un istituto sovraffollato perché è solo una parte aperta. Tutti gli altri istituti sono grandemente sovraffollati. Mi faccia dire, Vercelli ha il 158% di sovraffollamento, Biella il 140%, Torino Ivrea il 133%. Quindi diciamo, i grandi istituti piemontesi sono tutti sovraffollati e questo incide sulla quotidianità delle persone che vivono in carcere, non solo le persone detenute, ma anche gli operatori, che di fatto sono sempre pochi, sempre meno, e si trovano a dover fare con dei numeri che sono ingestibili.
17: Ecco, chiuderei con un focus che avete dedicato nel rapporto alle donne con figli in carcere. Anche in questo caso c'è un deciso aumento nell'ultimo anno, anche qui non casuale ma frutto di scelte, anche qui decisioni insomma che possiamo definire quantomeno discutibili. Tra l'altro a Torino è concentrato circa un quarto di questi bambini e bambine appunto insieme alle madri nelle carceri. Possiamo spiegare quali sono un po' anche le conseguenze di questa triste realtà?
18: Sì, assolutamente. Per anni noi abbiamo visto una diminuzione dei bambini detenuti con le madri. Oggi, in un solo anno, da quando è stato introdotto quel decreto sicurezza che ha sospeso il rinvio obbligatorio della sospensione della pena per le madri, è accaduto che i numeri sono più che raddoppiati, perché da 11 noi oggi ci troviamo 26 bambini in carcere, 5 dei quali si trovano detenuti nell'istituto a custodia attenuata per le madri del carcere Lorusso Cotugno di Torino, e diciamo questa è una norma che non si era mai vista, non si era mai vista neanche nel codice Rocco, nel codice fascista. Quello che accade di fatto è che noi stiamo chiedendo, invece di trovare soluzioni in comunità e quindi comunitarie per accogliere le madri con i bambini, stiamo chiedendo ai bambini di crescere all'interno di un'istituzione totale. E questo è gravissimo perché in tutte le fonti nazionali ma anche sovranazionali l'interesse del minore è un interesse che deve essere valutato al di sopra di ogni altro interesse, e quindi imporre a dei bambini di crescere in un contesto penitenziario, in un contesto che è evidentemente caratterizzato da dinamiche violente, secondo me è gravissimo e rappresenta un'arretratezza culturale che noi dobbiamo in ogni modo contrastare.
17: Benissimo, io la ringrazio per essere stata con noi, un saluto quindi a Perla Allegri, con l'impegno naturalmente di aggiornarci ecco su qualsiasi ricerca o notizia che riguardi questo tema. Grazie e buona giornata.
18: Grazie a voi, buona giornata.

0: anni e vivo in un carcere.
1: Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.
2: La bacheca annunci di RBE.
3: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
2: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
5: Se vuoi segnalarci delle notizie dal territorio oppure delle realtà di Piemonte, Valle d'Aosta o Liguria, scrivici al numero 328 8757 845 o alla email diretta @rde.it.
6: Il prossimo weekend, quello che sta arrivando, sarà un weekend di voto, di votazione per le amministrative di moltissimi comuni, sia in Italia ovviamente, ma anche appunto sul nostro territorio. E come sempre, quando bisogna andare alle urne, bisogna cercare prima della giornata decisa in cui sì, ci si ritaglierà quel momento per andare a votare, la tessera elettorale, perché il documento d'identità più o meno ce l'abbiamo sempre tutti sott'occhio, in corso di validità. Poi ne si può approfittare appunto per andare a cambiare la carta d'identità cartacea in carta d'identità elettronica, ma quello ne abbiamo già parlato, quindi non mi soffermerò ancora quest'oggi. Bisogna anche ricordare che ci sono delle modalità anche molto semplici per poter avere il duplicato della tessera elettorale. Infatti può capitare che sia piena o vada smarrita, perché effettivamente non è che utilizziamo la tessera elettorale tutti i giorni, allora capita appunto che si perda banalmente in casa o che vada ruminata o si riempia e bisogna chiederne un duplicato. Ovviamente in questo momento gli uffici amministrativi delle anagrafi sono prontissime a poter appunto avviare questo procedimento di sostituzione. Si può fare sia attraverso i sistemi di prenotazione online ovviamente, ma anche semplicemente facendone richiesta sui vari siti delle amministrazioni locali o anche recandovi proprio materialmente nelle anagrafi, agli sportelli. Bene o male, in qualche modo anche senza prenotazione vi si verrà incontro. Se c'è tempo, ovviamente durante l'anno questa tessera elettorale viene inviata via posta. In questo caso, recandovi direttamente agli uffici dell'anagrafe o comunque degli uffici centrali che rilasciano queste tessere, che quindi hanno la possibilità di smaltire questi tipi di code, invece dovrebbero rilasciarvele immediatamente o quasi. Al massimo vi fanno tornare il giorno dopo, quindi questi sono i giorni fondamentali per poterlo fare in vicinanza di qualsiasi voto alle urne anche amministrative. Questi uffici sono aperti anche nel weekend e durante i momenti della votazione, però il mio consiglio è comunque recatevici per tempo, ma soprattutto la cosa che dovete assolutamente fare è, come vi dicevo già ieri, non dare per scontato che la tessera elettorale vostra e della vostra famiglia sia nel cassetto delle calze, spesso non è lì, ve la siete dimenticata in qualche borsa, io ne sono certa al 100%, io lo faccio continuamente, quindi fatelo per non ritrovarvi poi con l'ansia oppure impossibilitate ad andare a votare, perché poi no, capita che a un certo punto si dica vabbè dai, allora a sto punto non vado più a votare. Sfruttate questo vostro diritto, e lo dico soprattutto alle donne, anche perché quest'anno andiamo a compiere 80 anni di voto. Non bisogna dire non ho la tessera elettorale, non vado a votare. No, ci sono delle modalità per poterlo fare, quindi mi raccomando, arrivate preparate e preparati. Prossima canzone, Kula Shaker con Charge of the Light, e poi torneremo per gli ultimi istanti insieme della puntata di quest'oggi del Filo d'Arianna.

Kula Shaker, Charge of the Light Brigade. Mi dimentico sempre questo brigade, abbiate pazienza. Allora, giungiamo al termine della puntata di quest'oggi del Filo d'Arianna e vi aggiorno anche su una notizia che abbiamo anche dato oggi nel notiziario locale. Infatti Stellantis si è riunito, questo gruppo internazionale si è riunito nel suo Investor Day presso la sede in Michigan negli Stati Uniti e ha definito quello che saranno i pilastri fondamentali della sua strategia per il futuro. Ovviamente è una situazione che interessa anche in modo particolare Torino, la sede Stellantis di Torino, fondamentalmente la Fiat come la conosciamo noi, aspettava anche con un po' di preoccupazione questo incontro, in quanto in questo momento negli stabilimenti Stellantis di Torino viene prodotta un unico modello di automobile che è la Fiat 500 ibrida, di cui si stanno anche producendo molti meno esemplari, si dirà così, singoli pezzi diciamo, e c'è un po' di preoccupazione per quanto riguarda gli investimenti di Stellantis a Torino, anche e chiedono ovviamente i sindacati a vario titolo di poter affidare più modelli, quindi differenziare, non puntare soltanto su un modello che poi magari a prescindere dalle ricerche di mercato potrebbe non vendere e quindi compromettere anche il lavoro proprio degli operai che vi sono all'interno. La notizia è che Stellantis ha programmato 60 miliardi di investimenti entro il 2030. Sono anche stati presentati 60 nuovi modelli. 60 nuovi modelli sono tantissimi e anche una riduzione dei costi annuali pari a circa 6 miliardi di euro entro il 2028. Ora, come verranno distribuiti questi 60 miliardi non è ancora chiarissimo, come anche verranno suddivisi nei vari impianti internazionali i modelli non è chiaro, ma essendo una quantità piuttosto elevata, ecco, sia di investimenti che di modelli, ci potrebbero essere anche buone probabilità che arrivino anche nei nostri stabilimenti piemontesi. Vi aggiorneremo anche perché sono molti, lo sappiamo, le persone dipendenti che sono interessate direttamente da queste operazioni, ma anche di tutto il circuito collaterale ovviamente agli stabilimenti di Stellantis in Italia. Quindi vi daremo maggiori informazioni appena ne saranno dichiarate. Sono le 16:59 minuti, quindi ci approcciamo al termine della puntata di quest'oggi del Filo d'Arianna. L'appuntamento è per domani sulle frequenze di RBE. Se ci volete scrivere per dare aggiornamenti, notizie dal territorio, 328-8757-845, messaggi WhatsApp, Telegram e quant'altro, oppure via email diretta@rbe.it. Adesso cedo la linea a Marta e Samuel di Mi Ritorni in Mente e vi lascio come sempre in modo consueto con la sigla, ovvero sia sigla. Abbiate cura di voi, dei vostri cari, statevi buono e ciao! Il Filo d'Arianna, il mondo dietro l'angolo.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te. Whatever you do.

0: Mi ritorni in mente, programma di cultura, intrattenimento e curiosità.
1: Dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19.
0: Con Marta
1: e Samuel
0: su RBE.

0: Buonasera, buon pomeriggio, mi ritorni in mente, torna con voi alle, non so l'ora, Samuel.
1: L'ora? Ma come l'ora, non la sai? Te, non sono le 17.11. Buonasera,
0: grazie.
1: Buon pomeriggio, eccoci qua. Marta, oggi siamo un po' neri, un po' scuri.
0: Sì, come è vero, siamo un po'...
1: Com'è questa cosa?
0: Io avevo una maglietta marrone, non metto mai magliette marroni, però oggi l'ho messa.
1: C'è un blu scuro, veramente,
0: sì,
1: che blu che proprio diventa quasi nero. Vabbè,
0: no,
1: senti.
0: Però dentro siamo allegri,
1: ragazzi. Avete visto che estate che sta scoppiando? Avete visto che è arrivata l'estate, oggi? Che caldo che fa. Oh, bene, con un po' d'anticipo, però ci stiamo buttando dentro. Va bene, senti Marta, io direi che possiamo cominciare con la puntata di oggi, perché c'è tanta carne al fuoco da mettere. La grigliata la vuoi fare?
0: Ma sì, volentieri, dai.
1: L'hai già fatta di quest'anno una grigliata?
0: Di questo? Sì, io non le faccio mai le grigliate, io mangio solamente.
1: Ma sì, ma vabbè, cioè, intendevo quello, ma una mangiata
0: esatto,
1: di grigliata.
0: Una mangiata sì, anche più di una.
1: Ma io forse la faccio sabato, me la fanno stavolta, perché l'altra volta l'ho fatta io.
0: Bravo,
1: ecco.
0: Poverino.
1: Poverino.
0: È giusto così.
1: Allora, siccome entriamo nel vivo dell'estate fra poco, anzi ci siamo quasi, le grigliate andranno a go in questo momento. Però senti, non c'entra niente quello di cui parliamo adesso.
0: Benissimo.
1: Perché
0: è un ottimo aggancio, bravo.
1: Andiamo fra poco a parlare di un allarme globale, no? Siccome si parla sempre di estinzioni di esseri viventi, no? E la cosa è drammatica per tante cose. Questa volta andiamo a parlare un po' invece di estinzione che riguarda le lingue del mondo, che sono molto a rischio ultimamente. E c'è tanta roba da dire, sai Marta? Tra l'altro il 44% è a rischio, cioè pensa
0: a
1: un
0: rischio?
1: Po'. Sì, il 44% delle lingue del mondo stanno per sparire.
0: No, ma come?
1: Sì, via. E poi c'è anche di mezzo, ci subentra che tanto per cambiare l'intelligenza artificiale, che dà una bella ammazzata a tutto.
0: Cioè deciderei quale lingue tenere e quale no?
1: Insomma.
0: Tu inglese, via.
1: Beh, un po' no,
0: tu francese,
1: no,
0: sei dentro.
1: No,
0: tu spagnolo fuori.
1: Più o meno, diciamo che così. All'incirca, guarda, non sei andata molto lontano, comunque l'idea è un po' quella. Poi andiamo un po' a vedere, tra l'altro, tra le altre cose che siccome la maggior parte di noi esseri umani usa preferibilmente la mano destra, la sapevi questa cosa?
0: Vabbè sì, siamo mamma mia, che notizia sconvolgente, i brividi ho.
1: Allora tu immaginati un po' che perché ti sei mai domandata perché quasi tutti noi usiamo la mano destra?
0: No, in realtà il perché.
1: Allora
0: no.
1: Potrebbe centrare il modo di camminare e anche il nostro cervello per come è diventato, ecco.
0: Ah, come è diventato?
1: Sì, come è diventato?
0: Come è diventato?
1: Grosso.
0: Più è grosso e più vai di destra.
1: No, non dirla così, che sembra che è uno schieramento politico.
0: Spieghiamola meglio.
1: No, così non mi piace come
0: non
1: l'hai messa.
0: Piace,
1: no, vabbè.
0: Tanto.
1: Senti, quindi vabbè, andremo un po' a vedere cosa sta succedendo, no? Perché sì, appunto, se abbiamo iniziato a camminare e a stare su due piedi, in qualche maniera ha influenzato appunto anche l'utilizzo della mano destra.
0: Oh.
1: Va bene, e poi attenzione, poi nella seconda parte andiamo un po' a vedere che le canzoni vecchie stanno spopolando. Mamma mia, che
0: wow,
1: bella! C'è proprio un ritorno. C'è un ritorno generale al vecchio, al vintage.
0: Però, sì, e ti piace questa notizia, ovviamente.
1: Questa notizia mi piace, ma soprattutto anche nelle canzoni andremo un po' a vedere che 4 canzoni su 5 sono su Spotify in testa alla classifica.
0: Ma dai.
1: Quindi, tutte vecchie, tra l'altro.
0: Vecchie.
1: 4 su 5 sono vecchie e sono in testa alla classifica.
0: E sono in testa alla classifica.

0: Quindi tanta gente della tua generazione usa Spotify? No. No, non lo so, stavo facendo.
1: Devo ridere? È una battuta?
0: Non è una battuta, era un ragionamento.
1: Sì, un ragionamento
0: scientifico, statistico.
1: Sì, sì, va bene. Senti, allora, senti fai partire il countdown che dobbiamo iniziare.
0: Allora, facciamo questo countdown. Via. No, aspetta, com'è il countdown?
1: Conta, devi contare.
0: 3, 2, 1.
1: Vai!
0: Vai.

0: E rieccoci qui 17:17 su RBE, con Mi ritorni in mente in questo pomeriggio, in questo giovedì 21 maggio che stiamo passando insieme. Avete in vostra compagnia le voci di Marta e di Samuel, la playlist musicale della nostra radio. Il nostro programma verte molto sull'alta rotazione, però poi va a sfociare anche in musiche del passato.
1: In musiche del passato,
0: è un po',
1: sì.
0: Un potpourri di questo tipo.
1: E tra l'altro nella seconda parte parleremo proprio di musiche del passato che stanno andando proprio per... cioè vanno alla grandissima le musiche del passato,
0: sì.
1: Vanno, spopolano nelle classifiche generali e c'è anche un perché ve lo diremo anche dopo, ma adesso invece fra poco andiamo invece a vedere che c'è qualcosa che invece non spopola per niente, perché ci sono molte lingue, Marta, che stanno un po' scomparendo e c'è un po' di allarme perché addirittura il 44% è a rischio estinzione. Ecco, che guaio,
0: brutta,
1: no?
0: Roba.
1: Brutta roba, anche perché ricordiamoci che le lingue sono spesso associate sono associate alla cultura di popoli, di nazioni, che quindi nella maniera in cui scompaiono le lingue possono rischiare di scomparire anche la cultura e la vita di popolazioni,
0: certo,
1: intere, no? Quindi bisogna sempre fare un po' caso a questa cosa, perché uno dice vabbè, se scompare una lingua, se ne va, cosa può succedere? Ce ne sono tante altre. No,
0: si perde molto. Molto anche dal punto di vista culturale. E tra poco andiamo a scoprire come queste lingue stanno scomparendo, chi sta decidendo.
1: Ma nel senso che non è che proprio lo sta decidendo, però un colpettino, una spintarella all'estinzione ce la sta dando anche l'IA. L'intelligenza
0: online.
1: Artificiale, dai.
0: Esatto. C'è sempre un po' il suo
1: zampino.
0: Olai. Vai, dico, olai.
1: Questi sono il tirolese, olai.
0: Vabbè, allora tra poco ve ne parliamo. Adesso 17:19 ci sono gli spot e poi la musica.
2: Se ci ascolti in FM siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax. E ora pubblicità.
3: Sabato 23 maggio torna Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC in 170 comuni della provincia di Cuneo. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente, vi aspetta sabato 23 maggio. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.

0: Tutti Fenomeni col tuo nome su RBE ci accompagna a parlare di questa notizia che riguarda il rischio di estinzione a livello mondiale, non di esseri viventi come animali, piante, ma delle lingue, le lingue parlate.
1: Allora, c'è un allarme globale in questo momento, no? Perché quasi la metà delle lingue del mondo è a rischio estinzione. Infatti, se andiamo un po' a vedere i dati che ci portano un po' da tanti indagini che hanno fatto, ne abbiamo dal 1950 ne abbiamo già perse 244 di lingue, sono tante, 244 lingue che sono scomparse del tutto, e al momento il 44% è a rischio, cioè la metà delle lingue del mondo è a rischio scomparsa, cioè sparisce.
0: E nei prossimi 40 anni la situazione veramente si fa un po' drammatica, perché se non faremo qualcosa per fermare questa tendenza, la perdita linguistica potrebbe addirittura triplicare. Però quello che ci interessa, beh, intanto capire come mai è importante anche evitare l'estinzione delle lingue minoritarie, e poi scoprire un po' se l'intelligenza artificiale in tutto questo potrebbe avere un ruolo chiave.
1: Vabbè, potete già immaginare che siccome abbiamo messo di mezzo l'intelligenza artificiale di sicuro
0: allora, sì, sta facendo pasticci.
1: Ecco, quando noi ne parliamo non ne parliamo mai benissimo, no? Beh, cioè, qualche volta sì, l'abbiamo fatto,
0: sì.
1: Però cioè, solitamente ci piace, cioè più che ci piace parlarne e capire perché l'intelligenza artificiale può fare grandi danni, e in questo caso lo può fare, lo sta facendo anche. Allora andiamo un po' a vedere che delle oltre 7000 lingue del mondo, 7000 lingue, mamma 7000. Mia, cioè, è proprio una babele, no? Una cosa pazzesca del mondo, il 44% è a rischio estinzione, e molte sono parlate da meno di 1000 persone, quindi stanno diventando sempre meno, sempre parlate meno, e stanno scomparendo piano piano, come se fossero dei cerini che si spengono col fuocherellino che ormai è ridotto al lumicino, ecco.
0: Esatto.
1: E se ne stanno andando.
0: Il danno è alto, no? Quando una lingua minoritaria pian pianino tende a scomparire, lo spiegano anche giornalisti, linguisti, cioè spesso i diritti linguistici, no, di esistenza di una lingua vanno anche di pari passo con quelli umani, quindi spesso quando si perde una lingua è perché si perde anche, comunque c'è uno sradicamento di una popolazione, no? Di una popolazione indigena.
1: Sì, non solo a livello di cultura,
0: proprio
1: di scomparsa completamente,
0: esatto.
1: fanno specie veramente le cose che sono capitate negli Stati Uniti, in America,
0: certo.
1: No? con i nativi e così via, no? Dove le popolazioni intere sono state scomparse, rase un po' al suolo, e quindi
0: di conseguenza anche la loro lingua. In più c'è anche una perdita a livello globale, ad esempio di termini che sono unici per designare certe piante, certi animali autoctoni, no? Che sono stati scoperti molto prima che la scienza occidentale ne venisse a conoscenza, e quindi questi vocaboli legati a appunto piante, animali, anche a pratiche tradizionali vanno a scomparire con la lingua stessa, e quindi perdiamo una parte di conoscenza molto preziosa.
1: E che cosa sta succedendo? Allora, diciamo che negli ultimi anni un colpetto a questo decadimento, a questa scomparsa delle lingue, lo sta dando chiaramente l'intelligenza artificiale. Inutile che stiamo lì a girarci intorno,
0: esatto.
1: In modo superfluo, ma cosa succede? Che l'intelligenza artificiale sta pian piano mangiando un po' tutte le lingue, perché è concentrata diciamo al 90, non so la percentuale, però molto c'è l'anglocentrismo. No? Cioè tutto sull'inglese, quindi cosa significa? Che tutte le altre vengono messe in secondo piano, se non addirittura messe da parte, e questo fa sì che ormai la cosa si stia allargando sempre di più, tanto che no, c'è il rischio che veramente le molte lingue scompaiano anche proprio per questa cosa qua.
0: Sì, perché non ci sono sistemi anche in grado di tradurle e utilizzare altri tipi di lingua che magari sono parlate da poche, molte meno persone, quindi questo potrebbe andare addirittura a rendere ancora più drammatica questa situazione, ad accelerare anche il processo di estinzione di tante lingue.
1: Figurati i dialetti, anche i dialetti,
0: vabbè,
1: mamma
0: neanche,
1: mia, lì anche sempre per la disperazione di molti, perché comunque i dialetti sono un patrimonio culturale enorme, e pensa il nostro maestro di piemontese come ci sta male adesso.
0: Certo, come soffre
1: comunque è anche perché i dialetti,
0: ma lui è portatore di questa conoscenza,
1: lui
0: nel mondo.
1: Continua, lui lotta
0: esatto.
1: lotta contro l'IA che, che la sta distruggendo. Vabbè, dai. Comunque,
0: adesso ci sono gli Africa Unite con la Caldo 17:28 e poi di nuovo noi, Mi ritorno in mente. Vedo un mondo nuovo.

0: Sono pazzo, ma non sarò mai come loro.
1: Sette e 31, allora, dopo la musica Sweet Pill lasceremo la linea all'informazione di Popolare Network e poi torniamo noi, mi ritorni in mente.

0: Solare Network.
1: Minuti, buonasera alle notizie di Popolare Network. L'esercito ucraino ha colpito un quartier generale dell'FSB, la principale agenzia di intelligence interna russa. A Kherson sarebbero un centinaio tra i feriti e le vittime. Lo ha scritto Volodymyr Zelensky su X, postando anche un video che mostra l'attacco ad alcuni edifici da parte dei droni ucraini. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra, ha specificato quindi il presidente ucraino. Nessuna conferma arriva per il momento da Mosca. La Russia ha fatto sapere poco fa però invece di un altro attacco. Tre persone sono morte in un raid ucraino contro una locomotiva nella regione russa di Bryansk.
2: Gli attivisti della flottiglia stanno atterrando in questi minuti in Turchia. Qui ci sarà una tappa intermedia prima del rientro nei rispettivi paesi, tra loro anche 27 cittadini italiani. Oggi intanto l'Italia ha chiesto all'Europa l'adozione di sanzioni contro il ministro per la sicurezza israeliana Ben-Gvir. Ho fatto sapere Tajani, che ha detto di aver inoltrato la richiesta alla alta rappresentante Callas perché le sanzioni siano discusse alla prossima riunione dei ministri degli esteri europei. L'annuncio arriva dopo le immagini di ieri degli abusi contro i membri della flottiglia. Il ministro degli esteri italiano ha definito gli atti compiuti da Israele inaccettabili, ha parlato di vessazione e umiliazione nei confronti degli attivisti e violazione dei più elementari diritti umani.
1: L'Iran sta preparando una risposta all'ultima bozza di testo inviato dagli Stati Uniti. Il documento di Washington avrebbe colmato alcune lacune, riporta nei media di Stato, secondo cui la visita di oggi a Teheran del capo dell'esercito del Pakistan, paese mediatore, mirerebbe a colmare le lacune rimanenti verso la firma di un memorandum d'intesa tra i due paesi. Secondo la Reuters, intanto la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei avrebbe emesso oggi però una direttiva che dice che l'uranio per la produzione di armi nucleari non deve essere inviato all'estero, una posizione contraria a una delle principali richieste degli Stati Uniti. Discrezioni queste smentite dalla Casa Bianca, sono false, ha fatto sapere a Fox News.
2: Poco fa il segretario di Stato degli Stati Uniti Rubio ha detto che Cuba avrebbe accettato i 100 milioni di dollari in aiuti umanitari offerti dagli Stati Uniti. La notizia è arrivata dopo che poco prima gli Stati Uniti avevano schierato la porta aerea propulsione nucleare Nimitz, relativo gruppo di attacco nei Caraibi. La mossa coincide con l'intensificarsi delle pressioni dell'amministrazione Trump contro Cuba e con l'incriminazione ieri dell'ex presidente Raul Castro. Dopo la Cina e la Spagna, anche la Russia ha condannato oggi le minacce statunitensi contro l'isola. I tentativi della Casa Bianca di stringere un cappio sanzionatorio attorno a Cuba sono una cinica attuazione della dottrina Monroe, ha dichiarato la portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca.
1: Un uomo di 63 anni è morto sul lavoro stamattina in provincia di Vibo Valentia. L'operaio di una ditta di legnami era impegnato per conto del comune al taglio degli alberi in una zona boschiva. Sarebbe stato qui colpito da un grosso ramo alla testa, morendo poco dopo. Sempre in Calabria è morto Franco Vescio, operaio di 51 anni, caduto la settimana scorsa dal tetto di uno stabile in ristrutturazione. Oggi intanto l'Europarlamento ha deciso che l'8 agosto, nell'anniversario della strage nella miniera belga di Marcinelle, sarà la giornata europea dedicata alle vittime del lavoro.
2: L'Unione Europea vede un aggravarsi della situazione economica nel continente per le conseguenze della guerra, tagliate le stime di crescita di tutta l'Europa. L'Italia resta invece ultima per la crescita, le stime per l'Italia sono state tagliate dallo 0,8% indicato in precedenza allo 0,5%. La trattativa con la Commissione per una maggiore flessibilità intanto continua, ma dentro i parametri del patto di stabilità, ha ammonito il commissario all'economia Dombrovskis. Fonti della Commissione hanno fatto sapere che arriverà entro settimana prossima la risposta della Presidente von der Leyen alla lettera in cui Meloni chiedeva di scorporare le spese per le misure energetiche dal patto di stabilità, come avvenuto per la difesa.
1: Oggi l'Istat ha presentato il proprio rapporto annuale sulla situazione socio-economica che spiega le ragioni della vulnerabilità dell'Italia. Ne esce la fotografia di un paese fermo e che invecchia, dove i consumi sono fermi a causa dei bassi salari che non recuperano quanto perso con l'inflazione, dove le famiglie rinunciano a fare figli per i problemi economici, donne e giovani restano tagliati fuori dal mercato del lavoro, l'immigrazione viene trattata come un problema anziché una risorsa. Le notizie tornano alle 18:30, una buona serata e un buon ascolto.
0: Popolare Network. E ora pubblicità.
3: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
4: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
5: Toma tra toda tu vida, toma tra toda tu vida, toma tu la leche, mi niñita linda, y a mi vida te voy a hacer la canción.

0: E rieccoci su RBE con Mi ritorni in mente in questo pomeriggio in cui stiamo chiacchierando di tante cose e tra poco cambiamo argomento, però.
1: Sì, si cambia argomento, andiamo a parlare di mano destra. Ah, la mano destra è la più veloce del West. No, com'era? Ti ricordi Trinità con Bud Spencer e Terence Hill?
0: Sì, no, ma non mi ricordo le battute.
1: Non è che mi ricordo le battute, però mi ricordo la velocità della mano di Terence Hill come sparava destra e sinistra. Allora qui la maggior parte degli umani usa preferibilmente la mano destra, questa è la cosa più scontata del mondo, no? Pare che il 90% dell'umanità preferisca la mano destra. Siamo il 90%.
0: Ma preferisce o obbligata? Perché
1: no, preferisce nel senso,
0: cioè, ma non è una preferenza, non è che quando nasco dico voglio preferisco usare la destra.
1: No, invece è così, perché tu
0: ti ci ritrovi,
1: ma alla fine tra le due vedi, capisci che quella tra le due che la senti più affine a te è. Quindi tutto sommato la scegli, non è che te la sei ritrovata per forza.
0: E allora tra poco andiamo a scoprire come mai c'è questa ampia scelta che verte sulla mano destra.
1: E ci sono due fattori che hanno fatto sì che la mano destra fosse proprio all'apice della nostra creatura, che è la creatura umana, no? Ecco, sì. Chissà perché, adesso lo scopriremo, dai, fra poco.

0: Roberto.
1: Chissà perché usiamo quasi tutti la mano destra, Marta. Il 90% dell'umanità preferisce la mano destra, ci si ritrova a stare meglio con la mano destra. E c'è un perché, tutto sommato gli studiosi l'hanno capito, sono arrivati a un dunque proprio ultimamente, dopo analisi accurate, e andiamo un po' a vedere perché usiamo la mano destra quasi tutti. 90% è tanto, sono praticamente quasi tutti.
2: In effetti. Poi c'è anche chi riesce a usare sia la mano destra che la mano sinistra.
1: Sì, quello sì.
2: Chiaramente con una preponderanza.
1: Oh, c'è stato un tennista proprio adesso in un torneo, forse a Roma proprio, che ha fatto un colpo pazzesco perché giocava con la mano destra tranquillamente. Poi a un certo punto gli hanno fatto un tiro angolatissimo sul lato sinistro e lui si è buttato, ha passato la racchetta alla mano sinistra e ha colpito la pallina con la mano sinistra e ha fatto punto. Quindi,
2: l'hai visto? Stato un punto strepitoso. Il miglior punto dell'internazionale d'Italia.
1: Infatti, quindi è stato clamoroso. Comunque andiamo un po' a vedere, intanto Marta, ci sono due tratti tipicamente umani che ci fanno capire il perché usiamo la mano destra, perché per esempio negli altri primati non è così.
2: È una
1: cosa unica nostra di utilizzare al 90% la mano destra. In realtà diciamo che gli altri si bilanciano un po'
2: tra l'uno e l'altro,
1: non hanno una preferenza.
2: Ah, vedi ad esempio che roba, quindi tipo non so il vabbè, anche perché tipo Parenza è un polipo.
1: Il polipo, quale mano?
2: C'è
1: un po' di mano destra e un po' di mano sinistra.
2: Quello è difficile scegliere.
1: Un po' di tentacoli.
2: No, pensa a un altro.
1: Ma non lo so.
2: Vabbè, comunque,
1: senti, ma andiamo un po' a vedere perché ci sono due tratti tipicamente umani che ci fanno capire perché noi usiamo la mano destra. Ed è il fatto che, intanto, la camminata sugli arti inferiori che ha fatto sì che piano piano siamo scesi dagli alberi, perché noi stavamo sugli alberi, sai, Marta?
2: Lo so.
1: Piano piano siamo scesi dagli alberi, abbiamo cominciato a camminare su due zampe, siamo diventati bipedi, e quindi abbiamo liberato gli arti superiori e le mani hanno cominciato a essere utilizzate per fare altre cose che non solo camminare o arrampicarsi, capito?
2: E comunque da qui abbiamo avuto una scelta preponderante per la mano destra.
1: C'è anche un motivo perché oltre alla camminata sugli arti inferiori è stato lo sviluppo del cervello. Lo sviluppo del cervello, questo ha fatto sì che le cose cambiassero radicalmente, intanto anche perché si è rafforzata un po' la prevalenza manuale per la mano destra, perché comandata dall'emisfero sinistro, no? Che quindi si è sviluppato in maniera maggiore ed è quello che si occupa del linguaggio, perché che poi è cruciale per la nostra specie. E questo ha fatto sì che piano piano la mano destra abbia preso un po' il sopravvento. Quindi siamo scesi dagli alberi e abbiamo iniziato a usare le mani non soltanto per arrampicarci.
2: Il nostro cervello si è sviluppato, l'emisfero sinistro si è iniziato ad occupare molto del linguaggio, un qualcosa di cruciale per la nostra specie, quindi di conseguenza usiamo di più la mano destra.
1: Sì, è questo. Abbiamo fatto una lezione oggi,
2: veramente.
1: Incredibile, hai capito che roba?
2: Caspita.
1: Ma tu la sapevi questa cosa?
2: Non lo sapevo, no, io davo tutto così banalizzato.
1: Io ti devo dire, io uso la mano destra, anch'io, sono mancino però di occhio, ho l'occhio sinistro.
2: Sì, e hai anche il piede sinistro.
1: Lo sappiamo, l'ho già detto tante volte.
2: Vabbè, quella è la memoria.
1: Tu per esempio, scusa.
2: Io come te, uguale, uso la mano destra, ho l'occhio sinistro preponderante, anche il piede sinistro preponderante.
1: Ma non ci credo, non è vero, non è possibile che siamo così simili.
2: Siamo due anime così affini.
1: Siamo due anime gemelle, io e te, mamma mia che bellezza.
2: Dopo gli spot, dopo la musica, ci sarà l'informazione locale con il notiziario locale, a condurlo ci sarà Darianna Tedesco e poi di nuovo noi fino al 19 con Mi Ritorni in Mente.
3: RBE, vicina a te.
4: E ora pubblicità.
5: Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
6: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
7: Il digitale semplifica la vita.
0: ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
6: Ma non tutto è sempre sicuro.
0: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT. I'm

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Buon pomeriggio e ben ritrovati per questo aggiornamento delle notizie dal Nord-Ovest. In studio Darianna Tedesco. Secondo quanto emerso dall'Investor Day 2026 a Auburn Hills, Stellantis prevede di introdurre in Europa oltre 25 nuovi prodotti e oltre 25 aggiornamenti. Emanuele Cappellano, responsabile Enlarge Europe and European Brands e di Stellantis Pro One, dichiara che la strategia quinquennale per questa regione si concentrerà su tre pilastri: differenziare ulteriormente i brand e aumentare la copertura di mercato del 25%. Ottimizzare i costi, incrementare la capacità di utilizzo degli impianti dal 60 all'80%. Cappellano ha inoltre ricordato l'avvio a Pomigliano del progetto e-car, affermando che nel 2028 verrà aperto un nuovo segmento del mercato europeo incentrato sull'accessibilità economica, cioè veicoli completamente elettrici a meno di 15.000 euro. L'ambizione di Stellantis Pro One, la divisione dei veicoli commerciali, è di diventare numero uno al mondo entro il 2030. È stato abbattuto il diaframma sulla tratta Castagnola-Vallemme del terzo valico dei Giovi, uno dei passaggi più significativi e complessi dell'intera opera ferroviaria strategica che collegherà il sistema portuale ligure e il Nord Italia e l'Europa centrale. L'intervento realizzato da General Contractor, seguito da WeBuild per conto di Rete Ferroviaria Italiana, segna il completamento di un tratto di circa 2,8 km per ciascun binario, scavato in condizioni geologiche particolarmente difficili, anche per la presenza di gas naturale, affrontate grazie a soluzioni tecnologiche avanzate e a rigorose misure di sicurezza. Secondo quanto dichiarato dal capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, segretario del partito in Piemonte, ad oggi gli scavi raggiungono oltre 83 chilometri su 86,9 previsti, pari al 96% del totale delle gallerie. Al cantiere di Vallemme erano presenti il commissario straordinario Calogero Cauceri, l'assessore alle infrastrutture strategiche della regione Piemonte Enrico Bussalino, il presidente della provincia di Alessandria Luigi Benzi, rappresentanti delle istituzioni locali e di RFI. L'associazione Antigone ha pubblicato la 22esima edizione del rapporto sulle condizioni nelle carceri italiane, che quest'anno ha preso il titolo di Tutto chiuso, in riferimento alla costante crescita della chiusura dell'istituzione carceraria sia al mondo esterno sia al suo interno. I detenuti trascorrono quasi tutta la giornata in celle affollate e fatiscenti, l'isolamento è largamente utilizzato come metodo punitivo, con un aumento del 171% nella sua applicazione e la società esterna è ostacolata all'ingresso del carcere. Anche il cronico problema del sovraffollamento risulta in crescita con un tasso reale che ha raggiunto il 139,1%, con punte che raggiungono il 200%. In questo quadro non fa eccezione il Piemonte, che vede i grandi istituti in una situazione di sovraffollamento tra il 133% di Torino e Ivrea e il 150% di Vercelli. Un focus del rapporto è poi dedicato al problema dei bambini e bambine detenute insieme alle madri, il cui numero è raddoppiato nell'ultimo anno dal decreto sicurezza, che ha cancellato l'obbligo del rinvio dell'esecuzione della pena per donne incinte o con prole inferiore a un anno di età. In totale sono 26 i bambini e le bambine reclusi nelle carceri italiane, di cui oltre un quarto si trova nell'istituto torinese Lo Russo e Cotugno. Ai nostri microfoni Perla Allegri di Antigone spiega il titolo di questa edizione del rapporto e analizza la situazione di sovraffollamento delle carceri piemontesi.
1: Nell'ultimo periodo vi sono state una serie di circolari emanate dall'amministrazione penitenziaria che hanno, diciamo, reso più complicato per la società civile, per la società esterna, entrare all'interno degli istituti per fare quelle attività che erano proprie dei progetti di trattamento e quindi di rieducazione. Ma non solo questo, diciamo che anche i circuiti interni si sono chiusi maggiormente. È di qualche mese fa la circolare sugli istituti ad alta sicurezza che ha di fatto reso la quotidianità delle persone ivi recluse completamente spesa esclusivamente all'interno delle celle, ad esclusione appunto delle ore d'aria. Sì, purtroppo il sovraffollamento, come diceva lei, sta aumentando. Noi oggi abbiamo nel nostro territorio oltre 64.400 persone recluse a fronte di una capienza regolamentare che non supera i 45.000 posti disponibili. Per la prima volta dopo tantissimi anni noi torniamo negli istituti e troviamo la terza branda o la quarta branda in celle che erano adibite per una o due persone. Mai si erano visti questi numeri se non nel 2013, quando poi la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ci aveva sanzionati per appunto trattamenti inumani e degradanti in cui noi detenevamo le nostre persone. Il sovraffollamento, abbiamo oggi dei 189 istituti, solo 22 non sono sovraffollati. Alcuni di questi sono in Piemonte, ma per una ragione, perché il Piemonte sta cambiando sta facendo una modifica di alcuni istituti. Per esempio uno dei due istituti di Alessandria oggi non è più sovraffollato per il semplice motivo che è stato svuotato, perché sarà poi adibito a accogliere i 41 bis, quindi c'è una modifica in corso. La casa di Alba è stata chiusa per anni per dei motivi sanitari, quindi oggi non è un istituto sovraffollato perché solo una parte è aperta. Tutti gli altri istituti sono grandemente sovraffollati. Mi faccia dire, Vercelli ha il 158% di sovraffollamento, Biella il 140%, Torino Ivrea il 133%. Quindi diciamo, i grandi istituti piemontesi sono tutti sovraffollati, e questo incide sulla quotidianità delle persone che vivono in carcere, non solo le persone detenute, ma anche gli operatori, che di fatto sono sempre pochi, sempre meno, e si trovano a dover fare con dei numeri che sono ingestibili.
0: Sarà inaugurato domani a Carmagnola il nuovo Lighthouse Agritech, il centro del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell'Università di Torino, dedicato alla ricerca, all'innovazione e al trasferimento tecnologico per un'agricoltura sostenibile e resiliente. Il centro avrà sede nel Centro Sperimentale di Agrozootecnia di Carmagnola. Il nuovo centro sperimentale nasce come un laboratorio aperto e partecipativo, concepito per favorire il dialogo tra università, imprese, istituzioni e territorio, accelerando la transizione verso sistemi agricoli più efficienti e sostenibili sotto il profilo ambientale, economico e sociale. La giornata inaugurale inizierà alle ore 15 e vedrà la partecipazione della rettrice dell'Università di Torino, Cristiana Prandi, del direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Andrea Schubert, del direttore del Dipartimento di Scienze Veterinarie, Ezio Ferroglio, e di Paolo Aceto della Direzione Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte. Prende il via oggi ad Alba l'11ª edizione di Circonomia, rassegna dedicata all'economia circolare e alla sostenibilità, in programma fino a sabato 23 maggio. Le radici dell'oggi è il tema scelto per questa edizione, e attraverso un ricco programma di appuntamenti vuole interrogarsi sull'origine delle sfide che stiamo vivendo nei nostri giorni. Nel pomeriggio alle 17.30 l'evento inaugurale con un appuntamento dedicato al valore dei rifiuti e della circolarità dell'industria, nel quale si confronteranno i rappresentanti delle principali filiere del riciclo italiane insieme ad Elisa Tonda dell'UNEP, il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, ed Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e dell'ex ministro dell'Ambiente. Ai microfoni di Almeno Due Pagine al Giorno è intervenuto il direttore artistico della manifestazione, Roberto Cavallo.
2: Circonomia intanto nasce 11 anni fa, siamo all'11ª edizione, quindi è un festival che si sta sviluppando, e quando uso il termine sviluppo è perché è nato come un festival un po' per addetto ai lavori, per fare il punto su due temi fondamentali: l'economia circolare e la transizione ecologica. Forse 11 anni fa erano anche

0: Ma man mano abbiamo pensato che fosse opportuno e importante allargarci al grande pubblico, cioè a divulgare e non solo approfondire il tema tecnico. Quindi potrei dire a chi si avvicina per la prima volta a Circonomia, andate sul sito, trovate anche il manifesto del festival, ma vedrete anche sfogliando i programmi degli anni scorsi come man mano i tecnici si confrontano con i politici si confrontano con i divulgatori si confrontano con gli scienziati e cerchiamo di far arrivare al più ampio spettro di pubblico possibile quello che in fondo ognuno di noi può fare nel suo quotidiano per allenarsi a quella che abbiamo definito e che si definisce appunto economia circolare, ma ancora di più quello che possiamo fare per accompagnare la transizione ecologica.
1: Veniamo infine al meteo. In Piemonte cielo soleggiato con addensamenti cumuliformi pomeridiani sui settori montani. Isolato rovescio pomeridiano possibile sull'interno delle valli cuneesi. In Liguria, per l'intero arco della giornata, il cielo si presenterà sereno o al più velato su tutta la regione. Da segnalare solamente qualche nube cumuliforme pomeridiana sui rilievi delle zone interne, ma senza precipitazioni associate. Questa edizione del notiziario finisce qui, il prossimo aggiornamento domani alle ore 11. A tutte le persone all'ascolto, una buona serata in compagnia di RBE da parte di Darianna Tedesco.

0: E rieccoci nella seconda parte di Mi ritorni in mente, 18:15. Siete con noi, Marta e Samuel vi tengono compagnia con tante notizie, tanta bella musica della nostra playlist e soprattutto poi tra poco anche con la vostra chiacchierata che si apre al 328-87-57-845. Perché adesso il tema è un po' il ritorno al passato.
1: Sì, è il ritorno al passato, meglio di così nella nostra trasmissione non poteva andare, no Marta?
0: No.
1: Anche perché mi ritorni in mente proprio un po' questo e parliamo di musica, parliamo di canzoni, di canzoni che ritornano e ce ne sono alcune che stanno tornando alla grandissima e soprattutto c'è proprio un ritorno al vecchio, cioè spopolano le vecchie canzoni a discapito di quelle completamente nuove, modernissime, no? C'è proprio la classifica su Spotify che ci dice proprio questo, addirittura 4 canzoni su 5 sono in testa alla classifica su Spotify e sono tutte vecchie.
0: Vecchiotte
1: e alcune vanno proprio indietro negli anni e sono 4 su 5 che stanno veramente spopolando. Questa la dice lunga sul perché, cosa sta succedendo, perché tutti scegliamo le canzoni più vecchiotte, c'è un po' di nostalgia canaglia. Chi lo sa. Comunque adesso andiamo un po' a parlarne perché la questione è anche interessante, tra l'altro tra questi c'è Michael Jackson che chiaramente sta quello è intramontabile,
0: ma sì,
1: però te lo diresti che è al secondo posto,
0: no,
1: lì a distanza di anni pensa un po' che roba,
0: anche perché il bacino di canzoni di Spotify è talmente ampio però evidentemente c'è questa voglia di tornare al passato. Da che cosa è portata? Tra poco ve lo spieghiamo.

0: Cosmo, ciao, ciao Cosmo, come stai Cosmo, stai bene?
1: Al Cosmo ti riferisci?
0: Sì, mi riferivo al Cosmo, beh che bello il Cosmo Marta, ma oggi non ci sono, non parliamo di astronomia, non parliamo di Cosmo,
1: no,
0: parliamo di musica.
1: Però parliamo del mondo, no? Perché la notizia che stiamo per dare riguarda la musica, ma riguarda anche le preferenze a livello globale.
0: Allora, le preferenze di livello globale sono strabilianti, sorprendono un po' ultimamente, perché insomma,
1: perché?
0: Pare che le canzoni vecchie dominino veramente le classifiche mondiali. Canzoni vecchie intendiamo anche di qualche anno fa solo, non vuol dire andare indietro di 30,
1: no,
0: 40, 50, 60 anni, ecco, intendiamoci.
1: Però nella top 50 globale di Spotify, nelle prime 5 posizioni, 4 di questi brani sono usciti veramente molto, ma molto prima del 2026. Senza stare adesso ad elencarli tutti, diciamo magari proprio il re, no, di questi brani.
0: Ma un re che proprio non stupisce per nulla, no. È chiaramente l'album Thriller di Michael Jackson, che sta tornando alla grandissima e che al momento è al secondo posto dei dischi più ascoltati nel mondo. Quindi cioè, lascia da un lato c'è un po' di sorpresa, perché comunque si va indietro di quanti anni? Di 50 anni quasi, ormai,
1: sì, quasi, infatti.
0: Ormai più o meno siamo lì. Però va alla grandissima ancora, non sorprende per la potenza di questo,
1: no,
0: di questo disco, perché
1: quello
0: è una
1: no,
0: cosa pazzesca, però insomma un po' ci lascia un po' perplessi, perché con tutto quello che esce al giorno d'oggi,
1: esatto,
0: il fatto che la gente preferisca ancora a tornare indietro di 50 anni, dici
1: riflettere, e soprattutto ti chiedi ma perché questo 2006 è fatto così tanto di nostalgia, no? E allora dobbiamo forse andare a capire un po' più ad ampio raggio che cosa avviene anche nel mercato dell'arte, nel mercato non soltanto della musica ma del cinema. Cioè, ci siamo accorti che ormai nel cinema si parla sempre più spesso di remake, reunion, remaster, reboot, cioè insomma c'è proprio una volontà di rispolverare vecchi successi e riportarli in vita attualmente, quindi c'è un ripescare insomma alle idee forti che ci sono state nel passato. Lo fa il cinema, lo fanno anche
0: i social, per se ci pensi, ripescare proprio quello di mettere un tornello, un balletto, un trend su TikTok, no? E cosa succede? Che questo comincia a spopolare, viene ripreso, viene rimesso in giro, e questo fa sì che ci sia un ritorno al passato, un ritorno,
1: sì,
0: al vecchio, insomma.
1: E questo, diciamo, questo è un fatto buono oppure no? Questo rimanere sempre ancorati ai tempi vecchi, insomma, avere qui dentro questa grande nostalgia? Beh, forse una buona parte dell'industria dello spettacolo è un po' rimasta bloccata, c'è un po' di carenza di idee, o magari anche di paura di investire su idee nuove e rimanere invece più ancorate a quelle vecchie, che poi non sempre portano ad ottimi risultati, perché ad esempio lo sta facendo anche il mondo disneyano, no? Con i live action dei suoi film d'animazione di maggiore successo come Lilo e Stitch, Oceania, Cenerentola, Biancaneve, La Bella e la Bestia, però spesso poi si rivelano un po' dei flop, no?
0: Sì.
1: L'abbiamo visto anche con Il Diavolo Veste Prada ultimamente, che è uscito appunto nel suo secondo capitolo.
0: E tu l'hai anche visto?
1: Io l'ho anche visto, certo, e quindi non, cioè, acchiappa tante persone, perché chiaramente c'è la curiosità, anche se uno lo fa vedere questi prodotti sapendo già comunque di rimanerne un po' deluso. Poi a volte la delusione è maggiore, minore, però comunque c'è da dire che a livello di incassi
0: fa di sicuro.
1: E perché però non fatturiamo? Abbiamo paura di non fatturare con idee nuove? Questo è un po' anche...
0: Questo è un po' la sorpresa, ma attenzione, poi mettiamoci anche che gli algoritmi ci propinano e ci mettono nella testa in continuazione cose vecchie soprattutto, anzi ci propinano sempre le stesse cose che abbiamo appena visto e ascoltato, invece di qualcosa di completamente nuovo e diverso, e quindi anche questo aspetto qua fa sì che comunque ci sia un attaccamento a quello che è stato, anche prossimo, ma comunque sempre che è stato, rispetto alle novità subito, no? Quelle nuove,
1: certo,
0: nuove, proprio nuovissime del momento. Comunque vabbè, che dire, la situazione è questa. Da un lato,
1: sì,
0: a noi fa molto piacere, perché comunque
1: siamo dei nostalgici
0: dentro, non peraltro
1: proprio
0: abbiamo fatto una trasmissione trasmissione tutta incentrata un po' sulla nostalgia, sulla vecchia canaglia nostalgia, ecco, del mi ritorni in mente. Ma noi vogliamo sapere da voi, parlando di canzoni, se vogliamo proprio andare a cercare quella nostalgia, quella canzone vecchia che possiamo mettere magari in testa insieme a queste quattro che adesso stanno spopolando in testa Spotify, qual è quella canzone veramente che mettereste in testa alle classifiche del passato, andiamo indietro nel passato.
1: Esatto, sì, non c'è un limite, una regola, potete andare indietro, basta che non siano canzoni uscite nel 2026, poi magari più sono lontane dal 2026 meglio è, no? E quindi mettetela ad occupare questo quinto posto della classifica globale di Spotify per quanto riguarda i gusti musicali, e il numero è il 328 87 57 845. Poi sono curiosa di sentire anche la tua.
0: Sì, la vecchia canzone che mettete in testa alla classifica, dai, vogliamo sapere.

0: Dopo la musica e prima di dare la linea all'informazione di Popolare Network delle 18.30 e delle informazioni sul traffico di muoversi in Piemonte, vi ripetiamo velocissimamente la domandina di questa seconda parte di puntata di Mi Ritorni in Mente.
1: La vostra canzone regina del passato, andiamo un po' indietro nel tempo, quella che voi mettereste nella classifica di Spotify. Abbiamo visto che 4 su 5 arrivano dal passato, non si guarda più al futuro, neanche al presente, no. Piace il passato, e quindi quella che voi mettereste come regina, dai, non mettiamo limiti, al primo posto proprio.
0: Sì, non vi ponete limiti, secondo i vostri gusti, ci mandate un messaggino al 328 87 57 845 e dopo noi li leggeremo. Did you turn the music up a teeny bit so I can...

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network.
2: Minuti e buonasera alle notizie di Popolare Network. Flottiglie arrivano in Turchia, gli attivisti rilasciati. Tenuti al buio e senza acqua, molti sono stati picchiati. L'organizzazione denuncia: è tortura, faremo ricorso alla Corte Penale Internazionale, ma questo è nulla rispetto al trattamento dei palestinesi nelle carceri di Tel Aviv. Tajani annuncia il sì dell'Italia a sanzioni mirate contro il ministro Ben-Gvir. Cuba, gli Stati Uniti schierano nei Caraibi la portaerei Nimitz. Aumenta la morsa sull'isola, stretta tra le minacce militari e la crisi economica. Alla vigilia dell'incontro dei ministri degli esteri della NATO, Zelensky rivendica un grosso attacco ucraino su un quartier generale dell'intelligence russa. Un centinaio tra i feriti e le vittime, sostiene Kiev. Il raid non ha però, per ora, altre conferme. Oggi sono 3 i morti sul lavoro di cui si è avuta notizia, 2 in Calabria, un operaio schiacciato da un ramo mentre tagliava alberi, un operaio edile caduto una settimana fa dal tetto di uno stabile. Terza vittima sulla A1, un operaio travolto da un'auto mentre avviava un cantiere. Consumi fermi, salari bassi, popolazione che invecchia e famiglie che rinunciano ai figli. È la fotografia del rapporto annuale Istat, l'Italia ultima per crescita nell'Unione Europea. Nel 2026 il deficit sotto il 3%, ma niente spese, è il monito di Bruxelles. Settimana prossima la risposta all'Italia sulla flessibilità. 800.000 vetture in meno in Europa. Stellantis presenta il suo nuovo piano industriale, punta sugli Stati Uniti e sulla diversificazione tra elettrico e termico. Con diversi soci, dai produttori elettrici cinesi agli indiani di Tata, Jaguar. Briciole per l'Italia. Le notizie tornano alle 19.30. Una buona serata, un buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina. A te.
1: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera, ben ritrovati con le news di viabilità. Per un incidente la 21 Torino-Piacenza è chiusa tra gli svincoli di Villanova d'Asti e Asti Ovest in direzione Piacenza. Sono di conseguenza presenti code tra Santena e Asti Ovest in direzione Brescia. Ancora per incidente sulla 4 Torino-Milano sono possibili rallentamenti tra gli svincoli di Marcallo Mesero e Novara S in direzione Torino. Per il solo traffico intenso si viaggia a rilento sulla tangenziale di Torino, tra Borgaro e l'innesto con la Sud in direzione Piacenza e tra sito e la statale 24 in direzione Aosta. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Eccoci, pronti a leggere i vostri messaggi arrivati al 328 87 57 845, perché qui si va indietro nel passato di tanto.
1: Si va indietro nel passato a vedere e a sentire soprattutto canzoni che hanno fatto la storia e che ci hanno accompagnato per tanto tempo e che stanno ritornando alla grandissima e che spopolano su, abbiamo detto, su Spotify c'è 4 su 5 delle prime della classifica sono canzoni vecchie come quelle di Michael Jackson, di Thriller, l'album Thriller, insomma, che lasciano un po' stupefatto, non per la bravura e per la bellezza di queste canzoni, ma perché comunque sono cose che ormai sono trite e ritrite, no? E abbiamo detto anche il perché, insomma. Quindi andiamo un po' a vedere quelli primi messaggini che ci arrivano. Ah, intanto Marta, poi voglio sapere la tua,
0: Ecco, io non volevo che arrivasse questo momento, perché mi stavo scervellando a cercare di capire quale potrebbe essere la mia, però...
1: La canzone fatico, regina, la tua canzone regina del passato.
0: A scegliere, ma proprio solo una.
1: Vabbè, ma anch'io fatico a scegliere, ce ne sono talmente tante belle che è impossibile. Però, proprio se devo proprio pescarne una, io ti dico Stand By Me, perché in tutte le sue salse, perché è stata fatta in tante maniere diverse. Tra l'altro c'è quel gruppo pazzesco che adesso non mi ricordo come si chiamano, però sono stati fenomenali e hanno cantato insieme. È bellissima, però in tutte le sue salse Stand By Me per me è forse la migliore in assoluto, che metterei lassù in cima tra le più belle.
0: Ma allora, io so che non è questa la mia canzone preferita del passato.
1: Quale?
0: So che non è questa, però non so perché in questo momento mi viene costantemente in mente questa.
1: Ma quale?
0: Ed è Una mattina d'estate di Patti Pravo.
1: Una mattina d'estate di Patti Pravo. Ah, Patti Pravo, a me piace tantissimo, stai scherzando?
0: Ma allora, non so perché, però è del 2000.
1: Sì.
0: Però mi ricordo l'anno scorso che, diciamo, mi ha tirato molto su di morale questa canzone, in prossimità proprio dell'estate, mi mettevo ad ascoltarla al mattino e non so che cosa ci avesse dentro.
1: C'era qualcosa.
0: Però mi ha dato proprio tanto, mi ricordo dei momenti bellissimi ascoltando questa canzone. Non è la mia preferita, però se è lei che mi torna in mente in questo momento, il programma e mi ritorna in mente, sai che c'è? Dico lei.
1: Dici giusto. Andiamo un po' a vedere, c'è Fabio, cosa dice Fabio? Vediamo un po', Marta, leggi
0: allora,
1: tu.
0: Allora, Fabio dice la versione di Mina di Agua De Marco.
1: Oh, allora, questa è già una chicca, Fabio. Chicca. Ci vai a portare una chicca del passato.
0: Siamo nella bossa nova, nella musica popolare brasiliana e siamo soprattutto nel 1972, se non sbaglio.
1: Oh, annata spettacolare, io direi, veramente. Chissà come mai. Vabbè, grande Fabio.
0: Grande Fabio.
1: Sì, grande chicca ci hai portato. Mentre c'è Mario che dice assolutamente Tarzan Boy dei Baltimora.
0: Oh,
1: al primo posto. Posto, al primo posto in assoluto. Questa sicuramente ha fatto storia, anzi anche conosciutissima, ma noi ce l'abbiamo, in realtà ce l'abbiamo in varie versioni. Vi facciamo ascoltare adesso Tarzan Boy in una versione single un po' particolare, no?
0: Sì.
1: Così ci piace, visto che c'è il passato ma c'è anche il moderno, una rivisitazione.
0: Bello. Allora poi dopo leggiamo anche gli altri messaggini che sono arrivati, intanto se ne volete scrivere altri 328 87 57 845 la vostra canzone del passato preferita, e lo potete fare sulle note dei Baltimora, Tarzan Boy.

0: Questa è una bomba, Marta, una bomba che faceva ballare all'epoca.
1: Era il 1985.
0: Si facevano grandi salti, piaceva tantissimo e piace ancora adesso. E potrebbe magari tornare a scalare le classifiche. Chi lo sa, Marta? Basta che l'algoritmo la proponga.
1: Esatto.
0: Noi l'abbiamo proposta e quindi chi lo sa? Ecco,
1: vediamo che succede con questo algoritmo. Intanto ci scrive Rachele, ci dice tutti i Chicago, in particolare Hard to Say I'm Sorry.
0: Ah, vabbè, vabbè.
1: Un capolavoro. Parliamo dell'82.
0: Mentre Bruna ci dice Volare di Domenico Modugno. Sì, beh, tra l'altro sai che proprio adesso all'Eurovision Song Contest l'hanno cantata, l'hanno cantata tutti insieme. Infatti c'è stato un successone italiano in questo senso. C'è stato un momento in cui tutti si sono messi a cantare Volare, quindi
1: capito.
0: Volare,
1: che poi perché hanno detto no, ma non è possibile che l'Italia ci porti Saldavinci?
0: Sono rimasti un po' scioccati.
1: Ha detto no, per favore, ritorniamo andiamo un po' indietro.
0: Ritorniamo un po' più indietro. Vabbè.
1: Dico solo questa, prima di mandare, che c'è chi non si firma ma scrive Gioca Jouet.
0: Ah, Gioca Jouet, vabbè, di Cecchetto.
1: Cecchetto,
0: esatto. Sì.
1: Volevo
0: sì.
1: soltanto vedere l'anno, perché mi sfugge, però credo siano i primi
0: dell'81. Dell'81, sì. Stavo sbagliando di un anno, stavo dicendo 82, perché me la ricordavo in quell'anno, io ero bambino e la si cantava anche noi da piccolini. La si cantava e la si ballava, perché era divertentissima, no? Insomma, un tormentone già, forse uno dei primi tormentoni, no?
1: Che poi ha dato il là
0: a tutti gli altri. Comunque, nel blu dipinto di blu, noi vogliamo adesso riascoltarla.
1: Sì,
0: perché siamo mi ritorni in mente.
1: Vince il premio, proprio è andata tanto tanto più in là, no, Bruna? Perché siamo negli anni 50, fine anni 50, nel 58, però rispetto a tutte le altre proposte finora arrivate, è quella che è andata.
0: Siamo andati più indietro.
1: Più indietro nel tempo. Quindi, veramente effetto nostalgia potenza.
0: Nostalgia canaglia alla massima potenza. Quindi mi ritorni in mente, andiamo al 1958, quindi?
1: Andiamo
0: nel 1958 e salutiamo anche così.
1: E ci salutiamo così.
0: Un abbraccione, un salutone, a domani ci ascoltiamo Domenico Modugno nel blu dipinto di blu. O per tutti, volare.
1: Volare, esatto. Ciao.

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

0: version.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te. E ora, pubblicità.
2: Sabato 23 maggio torna Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC in 170 comuni della provincia di Cuneo. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente, vi aspetta sabato 23 maggio. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.
3: RBE. Cultura, informazione, relax.
4: La playlist musicale di questa settimana è stata curata da Nicolò Setsu. Buon ascolto.
5: Rest in peace, scrutinize, take it slowly. Yeah.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Giovedì 21 maggio, la meditazione di oggi è curata dal pastore Giovanni Bernardini delle chiese valdesi di Riesi e Agrigento. L'inno che ascolteremo in chiusura è il numero 21, A Dio cantate un canto nuovo. La lettura dei versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola, edizioni Claudiana, per questo mese è realizzata da Gianluca Bagliano della chiesa valdese di Coazze.
2: Dal libro dei Salmi, Salmo 150, versetto 2. Lodatelo per le sue gesta, lodatelo secondo la sua somma grandezza. E poi, dalla lettera ai Colossesi, capitolo 3, versetto 16, esortatevi gli uni gli altri con ogni sapienza, cantando di cuore a Dio, sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali.
3: Leggiamo dalla lettera ai Colossesi al capitolo 3, i versetti da 16 a 17. La parola di Cristo abiti in voi abbondantemente, ammaestrando

ringraziandovi ed esortandovi gli uni gli altri con ogni sapienza, cantando di cuore a Dio, sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali. Qualunque cosa facciate, in parole o in opere, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, ringraziando Dio Padre per mezzo di Lui. C'è chi sostiene che Gesù, prima ancora che figlio di Dio, prima ancora che Messia, sia stato annunciatore, profeta di Dio, venuto a portarci messaggi di ravvedimento e cambiamento. E noi, prima ancora di essere annunciatori della parola, con la P maiuscola, siamo testimoni di quel messaggio profetico. Siamo testimoni, testimoni di qualcosa di nuovo, di alternativa ad una storia dell'umanità che nei suoi difetti si ripete. Noi siamo testimoni. Testimoni che un'alternativa a questo ripetersi degli eventi tragici è possibile. L'alternativa è Gesù. Gesù che ci ha mostrato l'alternativa. Il disco può essere aggiustato e la storia può non ripetersi ma cambiare. Solo che per accadere il Vangelo deve trovare dimora in noi. Si usa spesso l'immagine del radicarsi. La parola, il Vangelo, che si radica in noi e che nel nostro agire si ramifica verso l'esterno. Questa immagine, presa in prestito dalla botanica, rende più di quanto uno possa far caso. Le piante, infatti, mettendo radici nel terreno e sviluppandosi sia sopra che sotto il terreno, altra metafora dell'interiore che ha sue evidente conseguenze nell'esteriore, sono capaci di rendere un terreno franoso o friabile solido come un masso. E questo fa la parola in noi. Davanti a ciò che ci circonda è facile sgretolarsi per la paura, è facile che la nostra fede frani e che il nostro impegno verso l'esterno si disperda in polvere e detriti. La parola radicata, davanti agli scossoni della fede, ci permette di rimanere coesi e quindi coerenti a quell'annuncio così maestoso, eppure così difficile da predicare quando molto sembra andare nella direzione opposta. Non a caso, Paolo scrive, «La parola di Cristo abita in voi abbondantemente, ed in questa abbondanza, che è in sovrappiù del necessario, vi sia data la possibilità di ammaestrarvi ed esortarvi reciprocamente. Come la foresta trattiene un'intera montagna, allo stesso modo la comunità, intrecciandosi, riesce a impedire che i suoi membri si disperdano. E questo è motivo di gioia e lode. Alla lode segue la manifestazione di questa parola nel concreto del quotidiano. Qualunque cosa facciate, in parole e in opere, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, ringraziando Dio Padre per mezzo di Lui. Le vostre opere e le vostre parole siano dunque qualificate dal fatto che scaturiscono dal vostro essere sulle orme di Gesù. Possiamo quindi fare nostre le parole di questa preghiera. Il mondo soffre e aspetta, ha sete di bontà. Nei combattimenti della vita, dove si creano tante ferite, dove l'odio lacera i corpi, dove l'egoismo indurisce i cuori, fa di ognuno di noi un segno del tuo amore. Fa di ognuno di noi un ramoscello d'ulivo. Amen.

un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: RBE, cultura, informazione, relax.
2: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon giovedì sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente, la A21 Torino-Piacenza è chiusa tra gli svincoli di Villanova d'Asti e Asti Ovest in direzione Piacenza. Sono di conseguenza presenti code tra Santena e Asti Ovest verso Brescia. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza. Si rallenta inoltre sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Popolare Network.

Bastone e carota per Cuba. Gli Stati Uniti schierano nei Caraibi la portaerei Nimitz. Aumenta la morsa di Washington sull'isola, stretta tra le minacce militari, le promesse di aiuti e la crisi economica. Flottiglia, arrivano in Turchia gli attivisti rilasciati. Tenuti al buio e senza acqua, molti sono stati picchiati. L'organizzazione denuncia: è tortura, faremo ricorso alla Corte Penale Internazionale, ma questo è nulla rispetto al trattamento dei palestinesi nelle carceri di Tel Aviv. Tajani annuncia il sì dell'Italia a sanzioni mirate contro il ministro Ben-Gvir. Consumi fermi, salari bassi, popolazione che invecchia e famiglie che rinunciano ai figli. È la fotografia del rapporto annuale Istat, l'Italia ultima per crescita nell'Unione Europea. Nel 2026 il deficit sotto il 3%, ma niente spese, è il monito di Bruxelles. Settimana prossima la risposta all'Italia sulla flessibilità. Alla vigilia dell'incontro dei ministri degli esteri della NATO, Zelensky rivendica un grosso attacco ucraino su un quartier generale dell'intelligence russa. Un centinaio tra i feriti e le vittime, sostiene Kiev. Il raid non ha per ora altre conferme.

0: 19:32 minuti, buonasera alle notizie di Popolare Network. Gli Stati Uniti schierano la portaerei a propulsione nucleare Nimitz nei Caraibi nel tentativo di stringere ancora la morsa su Cuba. Dopo l'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro, l'aumento della pressione militare si inserisce nella tattica dell'amministrazione Trump. Bastone e carota per l'isola, già stretta tra l'embargo e la promessa di aiuti da parte di Washington. Il servizio di Michele Migone.
1: La portaerei Nimitz e il suo gruppo navale sono entrati nelle acque dei Caraibi. Non è certo una coincidenza che siano arrivati di fronte a Cuba poche ore dopo l'annuncio dell'incriminazione di Raul Castro da parte del Dipartimento della Giustizia. Secondo i media americani, la Nimitz si fermerà pochi giorni e nessuna imminente azione militare è prevista, ma l'arrivo della portaerei è sembrato un replay dell'escalation che in gennaio portò poi al blitz di Caracas. Donald Trump ha detto che la Nimitz non è lì per intimidire i cubani, ma è sembrata la solita frase di circostanza del presidente. La pressione sull'Havana infatti è ora molto forte, la Casa Bianca sembra voler accelerare per costringere il regime a una capitolazione. Il segretario di Stato americano, Marco Rubio, ha ripetuto di preferire un accordo, ma se questo non dovesse arrivare, agiremo, ha aggiunto. Rubio usa il bastone e la carota. La scorsa notte aveva diffuso un videomessaggio in cui proponeva 100 milioni di dollari di aiuti umanitari all'isola, ma solo se poi questi fossero stati distribuiti alla Chiesa Cattolica. Oggi ha detto che questi aiuti sono stati accettati, ma non ha specificato chi del governo cubano l'abbia fatto. La pressione passa anche attraverso il tentativo di coinvolgere la popolazione con proteste contro il regime. La Casa Bianca punta a un cambiamento dello status quo a L'Avana, un cambiamento di regime simile a quello imposto in Venezuela, e forse l'accelerazione di queste ore può essere collegata all'indecisione americana sulla ripresa della guerra in Iran, un tentativo di mascherare il fallimento in Medio Oriente. Un'altra spinta verso l'accelerazione l'ha data la Corte Suprema statunitense. Con 8 voti a favore su 9, i giudici hanno autorizzato le cause relative ai beni americani sequestrati da Cuba nel 1960.
0: Sulla situazione a Cuba, dove sono in corso blackout e più in generale una gravissima crisi economica, ascoltiamo la voce di una cittadina cubana intervistata da Andrea Cegna.
2: Come ci ho scritto, davvero, se la situazione nel mio paese continua ad aggravarsi così, il popolo cubano finirà per scomparire. È triste dirlo, è un'angoscia totale. Con questi blackout i propri cari non riescono più a resistere. Io sono dell'Havana, la mia famiglia è dell'Oriente e stanno vivendo la cosa più dura del mondo. Finché continuerà l'assedio statunitense, ciò che succederà è che saremo sul punto di sparire. E poi, anche qui il cubano, la cubana e i dirigenti si sono mossi con ritardo, ma così sono disperati e non riescono più a guidare, a governare, non riescono più a rimettere in piedi questo paese, perché ormai non ce la si fa più. Quello che uno vuole è solo che tutto vada bene. Cuba non era così. Cuba è un paese molto bello, ha tante cose belle, tanta storia, e invece alla fine dei tempi si sta degradando in questo modo. Non è facile, è triste dirlo.
3: Non è facile, è triste dirlo.
0: Sono atterrati nel pomeriggio in Turchia gli attivisti della flottiglia sequestrati in acque internazionali nei giorni scorsi e portati in Israele. Tra loro ci sono anche 27 italiani, tra stasera e domattina arriveranno in aereo a Milano, Roma e Napoli. Dai primi racconti emerge la durezza della detenzione a cui sono stati sottoposti. Al buio, senza acqua, alcuni picchiati, colpiti con proiettili di gomma da distanza ravvicinata durante gli arrembaggi. Niente in confronto a quanto subiscono ogni giorno i prigionieri palestinesi nelle carceri di Tel Aviv, precisano tutti a chiosa dei loro racconti. Il team legale della flottiglia è in Turchia ad accoglierli. E c'è anche l'ipotesi di ricorrere alla Corte Penale Internazionale per denunciare le torture subite. Ma questo è il momento della raccolta delle testimonianze, come racconta l'avvocata della flottiglia Francesca Cancellaro.
4: Noi dobbiamo raccogliere con tutte le formalità necessarie i racconti e le testimonianze degli attivisti ed in particolare degli 30 italiani che sono rientrati, e così faranno anche a livello internazionale i colleghi che appunto fanno parte della rete del team legale internazionale. Questo lo dico perché sicuramente tutti quelli che sono i passaggi davanti alle corti nazionali e internazionali saranno fatti. Abbiamo intenzione ovviamente di procedere affinché vengano accertate a tutti i livelli le responsabilità di chi appunto ha commesso questi abusi, queste gravi violenze, e anche di chi ha avuto eventuali complicità nella catena di comando. Assolutamente non dobbiamo arrenderci a questa logica e idea di impunità.
0: E Sull'onda dell'indignazione per l'attacco israeliano alla flottiglia e anche dei racconti degli attivisti rilasciati, oggi a Milano è stato indetto un flash mob in Piazza della Scala. Il destinatario del messaggio è anche il sindaco Giuseppe Sala, che in tutti questi mesi ha sempre rifiutato di prendere in considerazione la sospensione del gemellaggio della città con Tel Aviv. È in diretta con noi la nostra direttrice Lorenza Ghidini.
5: Sì, Alessandra, buonasera. Non saranno le migliaia dello scorso autunno, ma la scena è stata a suo modo potente. Alcune decine di persone si sono accucciate in mezzo a Piazza Scala con la faccia per terra e le mani dietro la schiena, come quelli della flottiglia nel video del ministro israeliano Ben-Gvir. Dagli altoparlanti l'audio dell'assalto di IDF alle barche, grida, suoni di spari. Proprio sotto le finestre del sindaco Beppe Sala, che non vuole sospendere, come dicevi, il gemellaggio con Tel Aviv. Oggi Sala ha rilanciato sui social un post del sindaco della capitale israeliana, indignato dal video del loro ministro. A essere maliziosi sembrerebbe una cosa fatta apposta per stoppare sul nascere nuove polemiche, dato che sul suo account X questo sindaco, Ron Buldai, non ha dedicato una riga alla Palestina negli ultimi mesi. In ogni modo, la flottiglia un obiettivo lo ha raggiunto: mostrare al mondo i metodi del governo israeliano, sbatterli in faccia a chi si indigna solo quando le vittime sono occidentali, a chi chiede sanzioni fuori tempo massimo, a chi da domani tornerà al suo complice silenzio. A voi la linea.
0: Grazie Lorenza. Dopo alcune tiepide richieste di rilascio degli italiani sequestrati, oggi il ministro Tajani ha annunciato di aver scritto una lettera all'alta rappresentante europea Kaya Kallas, chiedendo l'imposizione di sanzioni mirate contro Ben-Gvir. Un cambio di postura suscitato certo dalle immagini disturbanti diffuse dal ministro dell'ultradestra israeliana, ma che si spiega anche con un radicale cambio di fase nel governo tra difficoltà economiche e fughe in avanti su ipotetiche elezioni anticipate. Anna Bredice.
6: La marcia indietro di Salvini sull'ipotesi di elezioni anticipate è stata obbligata, ma non sembra molto convincente. Oggi ad esempio dice che non ci sarà un voto prima del termine e aggiunge: ovviamente le guerre non aiutano, quindi la prosecuzione della legislatura è sempre legata ad una condizione. Ieri quella economica, oggi le guerre. La gestione quotidiana di tanti piccoli problemi diventa uno stillicidio. Domani le accise, poi lo sciopero minacciato dei camionisti, domenica il voto delle amministrative. Oggi ad esempio ad Agrigento è avvenuta una lite, non tra candidati dei due fronti, ma tra quello di Forza Italia e Fratelli d'Italia e un altro che si presenta con la Lega. C'è un'aria da fine impero, dice Fratoiani, riferendosi alle continue tensioni. Crosetto e Giorgetti si rimpallano le decisioni. Meloni deve riprendere Salvini ogni volta che dice cose fuori dal coro, da Modena al voto anticipato. Ma il problema è che tutti sanno che i 16 mesi di legislatura che mancano non possono essere condotti in questo modo. Manca un obiettivo forte per recuperare la

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
1: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Rebier, vicina a te.
1: Flashback, la playlist musicale che vi riporta indietro nel tempo. Esattamente questa settimana, nel 2015, le canzoni prime in classifica erano

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon giovedì sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente, la A21 Torino-Piacenza è chiusa tra gli svincoli di Villanova d'Asti e Asti Ovest in direzione Piacenza. Sono di conseguenza presenti code tra Santena e Asti Ovest verso Brescia. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza. Si rallenta inoltre sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000. Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: Vision.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche

0: E ora pubblicità.
1: Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: gente.
1: Zico Zago Show, il nuovo varietà di improvvisazione di RBE TV.
2: Allora, lo Zico Zago Show che cos'è? Allora, cerchiamo di ricordarlo un attimino per chi non lo sa. Lo Zico Zago Show è uno spettacolo che distrugge i libri, li prendiamo, li strappiamo, poi li ricomponiamo a modo nostro.
1: Die con Samuel Dossi e Marta De Laurentiis.
3: Sono tornati! Dopo 1500 anni! Proprio a dirle!
1: Sabato alle 21.30 su RBE TV.
4: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: Sabato 23 maggio torna Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC in 170 comuni della provincia di Cuneo. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente, vi aspetta sabato 23 maggio. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.
2: Classicamente, le armonie che non ti aspetti.
3: Tutte le domeniche mattina e i venerdì sera.
2: Un viaggio nella musica classica.
3: Un viaggio nel tempo e nello spazio.
2: Alla scoperta di melodie e armonie dai sapori più vari.
3: Un viaggio in compagnia di Lorenza.
2: Ed Ermanno.
3: Classicamente, la domenica alle 9.
2: E il venerdì alle 21.
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328-8757-845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: come vorrei, come vorrei
1: che tu vedessi me.
2: Popolare Network.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Aumenta la stretta su Cuba, gli Stati Uniti schierano nei Caraibi la portaerei Nimitz, mentre la strategia della Casa Bianca rimane quella del bastone e della carota, promesse di aiuti e intimidazioni. Ma il presidente cubano dice che la reazione del popolo è quella di unirsi con un sentimento antiimperialista e di autodeterminazione. Arriveranno tra circa un'ora gli attivisti italiani della flottiglia sequestrati nei giorni scorsi dalla marina israeliana. I loro primi racconti parlano di maltrattamenti e pestaggi, ma nulla in confronto a quello che subiscono i palestinesi, hanno detto gli attivisti. In serata diversi flash mob e manifestazioni a Roma e Milano, dove è stato criticato anche il sindaco Giuseppe Sala per non aver interrotto il gemellaggio con Tel Aviv. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Agli eroi della patria non si manca di rispetto, così ha detto in serata il presidente di Cuba Díaz-Canel, aggiungendo che l'incriminazione dell'ex presidente Raúl Castro da parte degli Stati Uniti sta unendo il popolo dell'isola e risvegliando il sentimento anti-imperialista. Gli Stati Uniti oggi hanno schierato la portaerei a propulsione nucleare Nimitz nei Caraibi nel tentativo di stringere ancora di più la morsa su Cuba. L'azione arriva in un contesto di intimidazioni e promesse dopo le accuse formali mosse a Castro, l'embargo sull'isola e la promessa di aiuti da parte di Washington. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
1: La portaerei Nimitz e il suo gruppo navale sono entrati nelle acque dei Caraibi e non è certo una coincidenza che siano arrivati di fronte a Cuba poche ore dopo l'annuncio dell'incriminazione di Raúl Castro da parte del Dipartimento della Giustizia. Secondo i media americani, la Nimitz si fermerà pochi giorni e nessuna imminente azione militare è prevista, ma l'arrivo della portaerei è sembrato un replay dell'escalation che in gennaio portò poi al blitz di Caracas. Donald Trump ha detto che la Nimitz non è lì per intimidire i cubani, ma è sembrata la solita frase di circostanza del presidente. La pressione sull'Havana infatti è ora molto forte, la Casa Bianca sembra voler accelerare per costringere il regime a una capitolazione. Il segretario di Stato americano, Marco Rubio, ha ripetuto di preferire un accordo, ma se questo non dovesse arrivare, agiremo, ha aggiunto. Rubio usa il bastone e la carota. La scorsa notte aveva diffuso un videomessaggio in cui proponeva 100 milioni di dollari di aiuti umanitari all'isola, ma solo se poi questi fossero stati distribuiti alla Chiesa Cattolica. Oggi ha detto che questi aiuti sono stati accettati, ma non ha specificato chi del governo cubano l'abbia fatto. La pressione passa anche attraverso il tentativo di coinvolgere la popolazione con proteste contro il regime. La Casa Bianca punta a un cambiamento dello status quo a L'Avana, un cambiamento di regime simile a quello imposto in Venezuela. E forse l'accelerazione di queste ore può essere collegata all'indecisione americana sulla ripresa della guerra in Iran, un tentativo di mascherare il fallimento in Medio Oriente. Un'altra spinta verso l'accelerazione l'ha data la Corte Suprema statunitense. Con 8 voti a favore su 9, i giudici hanno autorizzato le cause relative ai beni americani sequestrati da Cuba nel 1960.
0: E sulla situazione a Cuba, dove sono in corso blackout e più in generale una gravissima crisi economica, ascoltiamo la voce di una cittadina dell'isola intervistata da Andrea Cegna.
2: Come ci ho scritto, davvero, se la situazione nel mio paese continua ad aggravarsi così, il popolo cubano finirà per scomparire. È triste dirlo, è un'angoscia totale. Con questi blackout i propri cari non riescono più a resistere. Io sono dell'Havana, la mia famiglia è dell'Oriente e stanno vivendo la cosa più dura del mondo. Finché continuerà l'assedio statunitense, ciò che succederà è che saremo sul punto di sparire. E poi, anche qui il cubano, la cubana e i dirigenti si sono mossi con ritardo, ma così sono disperati e non riescono più a guidare, a governare, non riescono più a rimettere in piedi questo paese, perché ormai non ce la si fa più. quello che uno vuole è solo che tutto vada bene. Cuba non era così. Cuba è un paese molto bello, ha tante cose belle, tanta storia, e invece alla fine dei tempi si sta degradando in questo modo. Non è facile, è triste dirlo.
3: Non è facile, è triste dirlo.
0: E tra circa un'ora arriveranno in aereo a Roma e poi nelle prossime ore a Milano e Napoli i 27 attivisti italiani della flottiglia sequestrati in acque internazionali nei giorni scorsi e portati in Israele. Nel pomeriggio erano arrivati in Turchia dopo essere stati espulsi dal paese. Lì hanno parlato dei maltrattamenti subiti durante la detenzione. Hanno detto di essere stati lasciati al buio, senza acqua, alcuni picchiati e colpiti da proiettili di gomma da una distanza ravvicinata durante gli abbordaggi della Marina israeliana. Niente a confronto di quello che subiscono ogni giorno i prigionieri palestinesi nelle carceri di Tel Aviv, hanno detto gli attivisti. Il team legale che li ha accolti in Turchia ha detto che c'è anche l'ipotesi di ricorrere alla Corte Penale Internazionale per denunciare le torture subite. Ma questo è il momento della raccolta delle testimonianze, come dice l'avvocata della flottiglia Francesca Cancellaro.
4: Noi dobbiamo raccogliere con tutte le formalità necessarie i racconti e le testimonianze degli attivisti ed in particolare degli 30 italiani che sono rientrati, e così faranno anche a livello internazionale i colleghi che appunto fanno parte della rete del team legale internazionale. Questo lo dico perché sicuramente tutti quelli che sono i passaggi davanti alle corti nazionali e internazionali saranno fatti. Abbiamo intenzione ovviamente di procedere affinché vengano accertate a tutti i livelli le responsabilità di chi appunto ha commesso questi abusi, queste gravi violenze, e anche di chi ha avuto eventuali complicità nella catena di comando. Assolutamente non dobbiamo arrenderci a questa logica e idea di impunità.
0: In serata centinaia di persone hanno manifestato davanti a Montecitorio, Roma, in sostegno del popolo palestinese e degli attivisti della flottiglia fermati. Tra loro c'era anche il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, anche lui a bordo della flottiglia ma già rientrato in Italia. Mentre oggi a Milano un flash mob con lo stesso obiettivo ha preso di mira anche il sindaco della città Giuseppe Sala, che in questi mesi ha sempre rifiutato di prendere in considerazione l'interruzione del gemellaggio con Tel Aviv. Ascoltiamo l'editoriale della direttrice di Radio Popolare Lorenza Ghidini.
5: Saranno le migliaia dello scorso autunno, ma la scena è stata a suo modo potente. Alcune decine di persone si sono accucciate in mezzo a Piazza Scala con la faccia per terra e le mani dietro la schiena, come quelli della flottiglia nel video del ministro israeliano Ben-Gvir. Dagli altoparlanti l'audio dell'assalto di IDF alle barche, grida, suoni di spari. Proprio sotto le finestre del sindaco Beppe Sala, che non vuole sospendere il gemellaggio con Tel Aviv. Oggi Sala ha rilanciato sui social un post del sindaco della capitale israeliana, indignato dal video del loro ministro. A essere maliziosi sembrerebbe una cosa fatta apposta per stoppare sul nascere nuove polemiche, dato che sul suo account X questo sindaco, Ron Buldai, non ha dedicato una riga alla Palestina negli ultimi mesi. In ogni modo, la flottiglia un obiettivo lo ha raggiunto: mostrare al mondo i metodi del governo israeliano, sbatterli in faccia a chi si indigna solo quando le vittime sono occidentali, a chi chiede sanzioni fuori tempo massimo, a chi da domani tornerà al suo complice silenzio.
0: E dopo alcune tiepide richieste di rilascio degli italiani sequestrati, oggi il ministro Tajani ha annunciato di aver scritto una lettera all'alto rappresentante europea Kaya Kallas chiedendo l'imposizione di sanzioni mirate contro Ben-Gvir. Uno scambio di postura suscitato da un lato dalle immagini disturbanti diffuse dal ministro dell'ultradestra israeliana, ma che si spiega anche con un radicale cambio di fase nel governo tra difficoltà economiche e fughe in avanti su ipotetiche elezioni anticipate. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
6: La marcia indietro di Salvini sull'ipotesi di elezioni anticipate è stata obbligata, ma non sembra molto convincente. Oggi ad esempio dice che non ci sarà un voto prima del termine e aggiunge: ovviamente le guerre non aiutano, quindi la prosecuzione della legislatura è sempre legata ad una condizione. Ieri quella economica, oggi le guerre. La gestione quotidiana dei tanti piccoli problemi diventa uno stillicidio. Domani le accise, poi lo sciopero minacciato dei camionisti, domenica il voto delle amministrative. Oggi ad esempio ad Agrigento è avvenuta una lite, non tra candidati dei due fronti, ma tra quello di Forza Italia e Fratelli d'Italia è un altro che si presenta con la Lega. C'è un'aria da fine impero, dice Fratoianni, riferendosi alle continue tensioni. Crosetto e Giorgetti si rimpallano le decisioni. Meloni deve riprendere Salvini ogni volta che dice cose fuori dal coro, da Modena al voto anticipato, ma il problema è che tutti sanno che i 16 mesi di legislatura che mancano non possono essere condotti in questo modo. Manca un obiettivo forte per recuperare la postura di una leader forte. Si va avanti mettendo una pezza ai problemi di ogni giorno. La coalizione non ha un collante se non quello di decidere se Vannacci può stare dentro oppure lasciarlo fuori dalla coalizione, sapendo che in questo caso toglierà consensi alla Lega per prima, ma anche a Fratelli d'Italia. Dalle parti di Vannacci dicono che sono parecchi i leghisti che chiedono di passare con loro, da un lato perché la legge elettorale allo studio non prevede molti posti e poi perché i sondaggi di Vannacci galoppano, portando con sé temi identitari, remigrazioni, guerre che sono della Lega ma anche di Meloni. È Forza Italia che mette un muro all'ingresso di Vannacci nella coalizione e anche ad elezioni anticipate. Non sono pronti per cambiamenti radicali a cui forse pensa Marina Berlusconi. E così per ora si naviga a vista, seguendo il clima generale, seguendo i sondaggi, soprattutto dopo la sconfitta del referendum. Linea allo studio.
0: L'Italia ultima in Europa per crescita. L'Unione taglia le stime dell'intero continente per gli effetti della guerra, ma l'Italia resta la più vulnerabile. Tagliata allo 0,5% la crescita del PIL nel 2026. Quest'anno il deficit scenderà sotto il 3%, ma, è il monito di Bruxelles, senza ulteriori aumenti di spesa pubblica. La trattativa con la Commissione per più flessibilità continua. Il commissario all'economia ha però escluso deroghe sul patto di stabilità e entro la prossima settimana arriverà la risposta alla lettera in cui Meloni chiede di scorporare dal deficit le spese per l'energia, come per quelle militari. Intanto oggi Istat ha presentato il proprio rapporto annuale sulla situazione socio-economica che spiega nei numeri le ragioni della vulnerabilità dell'Italia. Sentiamo Massimo Alberti.
7: Se i dati europei fotografano le difficoltà di oggi, col governo che ancora non sa dove prendere i fondi per il nuovo decreto accisa di domani, il rapporto Istat mette in fila i problemi strutturali che rendono più complicato uscirne. Dai dati emergono tutti i problemi noti: i lavoratori più anziani, il 42% è sopra i 50 anni, poco coinvolgimento di giovani e donne tra la popolazione attiva, salari che stentano a recuperare quanto perso dall'inflazione, meno 8,6% dal 2019, quasi 7 milioni di persone che rinunciano a far figli per le difficoltà economiche. Ecco, in questi mesi si è spesso giocato sul paragone con la Spagna, il paese europeo che cresce più di tutti in ogni ambito. Curioso stavolta lo faccia l'Istat a titolo esemplificativo, ovvio, ma inevitabile emerga proprio la differenza di scelte politiche. Esempi: la Spagna cresce soprattutto per l'aumento dei consumi interni, tre volte quello italiano, frutto di riforme del lavoro che hanno ridotto i precari e alzato i salari, su cui invece l'Italia è ferma. Anche la popolazione giovanile è cresciuta al triplo grazie alla regolarizzazione dei migranti, il quintuplo dell'Italia, a un tasso di investimento elevato in settori a tecnologia più avanzata, cosa che qui non accade proprio perché viviamo di basso costo del lavoro. Risultato: la Spagna è cresciuta 5 volte più dell'Italia negli ultimi 3 anni, 10 volte se guardiamo agli ultimi 20. Non è mancata una stoccata del presidente Istat dopo gli attacchi del governo per il mancato traguardo del 3%. La statistica ufficiale è un bene pubblico fondamentale per la democrazia, necessario a decisioni consapevoli. Fuori la protesta di chi produce quei numeri, i ricercatori, i precari, il grido: i dati siamo noi. In più di 500 attendono aumenti salariali e proroghe dei contratti a tempo determinato.
0: E in Ucraina Zelensky ha rivendicato un grosso attacco ucraino su un quartier generale dell'FSB, la principale agenzia di intelligence interna russa, a Kherson. Il presidente ucraino ha parlato di un centinaio tra feriti e vittime, postando anche un video che mostra alcuni edifici colpiti da droni. Non è specificata la data del raid e nessuna conferma arriva per il momento da parte di Mosca. È l'ultimo degli attacchi rivendicati da Kiev in questi giorni e che avviene alla vigilia dell'incontro dei ministri degli esteri della NATO a Helsingborg, in Svezia. Sentiamo il servizio di Sabato Angeri.
8: Quello che potrebbe essere l'attacco ucraino che ha provocato il maggior numero di vittime russe è ancora in attesa di conferme. Secondo il presidente Zelensky, sarebbero centinaia tra morti e feriti le vittime dell'attacco delle forze speciali di Kiev nella parte occupata del Kherson. Il presidente ucraino ha annunciato in un post su X che il centro A per le operazioni speciali dei servizi segreti militari ucraini è riuscito nell'intento di colpire il quartier generale dell'intelligence russa nel sud, a Grenichka Kirka. Per ora da Mosca non è arrivata alcuna reazione. situazione e le triangolazioni satellitari riescono solo a confermare che il video pubblicato da Zelensky corrisponde al luogo indicato, ovvero un ex hotel sulla costa orientale del Kherson. Ammesso che la ricostruzione del leader ucraino corrisponda a verità, al momento non è dato sapere quante persone fossero all'interno della struttura, ma possiamo comunque considerare la rivendicazione di Zelensky un messaggio con un duplice intento. Da un lato vuole dire ai nemici russi che i suoi sono in grado di colpirli in ogni luogo, non solo le raffinerie a centinaia di chilometri dal confine, ma anche i centri di comando militari sul campo, teoricamente protetti dal segreto e dalla contraerea. Dall'altro si indirizza agli alleati occidentali per dire che l'Ucraina non è battuta, che non è vero, come sostiene Putin, che sul campo gli ucraini sono solo in difesa e non possono far altro che tentare di contenere l'avanzata russa, ma sono in grado di far male, di continuare a combattere finché non si arriverà a un accordo diplomatico soddisfacente.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Day Night Radio Show, tutti i martedì sera alle 21, in replica il sabato alle 16.30, oppure sul canale Mixcloud di RBE potete ascoltarci quando volete. Chi siamo? Un gruppo di amici che condivide ciò che ama, la musica, e vuole condividerla con voi. Mandateci anche le vostre proposte, le vostre canzoni al numero di RBE 328 87 57 845. Day Night Radio Show.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
2: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: RBE, cultura, informazione, relax.
1: Yo, yo, hey,

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Persian.
1: Voci protestanti alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. In diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE dalle 14 alle 16.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

di Quentin Tarantino. C'ho sto funk a palla, non è la sindrome di panqua, ritmo che si balla, metriche equatoriali samba, posta in arrivo e non ne spamma, sorpresa caramba, vengo in smoking solo sulla

0: RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Like a rainbow.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

serie TV da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.